0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 2:59 minuti.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Quest'estate
9: è un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal produttore J.J. Abrams.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: E dal regista di It Follows.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Sono le 4 e 2 minuti.
19: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: grandi classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Back at you. Bad girl.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 5 e 3 minuti.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1. No.
6: Sono le 6.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi. Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:01.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: L'Italia chiederà all'Unione Europea uno scostamento di bilancio per finanziare difesa e energia. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia Giorgetti ai due rami del Parlamento che hanno approvato le risoluzioni di maggioranza. Protestano le opposizioni, ma non mancano i distinguo in entrambi gli schieramenti. Sentiamo Nicola De Muro.
7: Prima alla Camera e poi al Senato le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta che il governo presenterà alla Commissione Europea di accesso alla clausola di salvaguardia, quella norma che consente a uno Stato di derogare dalle stringenti regole di bilancio per le spese sull'energia e la difesa.
8: Il governo intende avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
7: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. Il Senato l'ha approvata con 98 voti a favore. In entrambi i rami del Parlamento respinte o non votate le risoluzioni di minoranza, ma entrambi gli schieramenti hanno voci di dissenso interno. La Lega ha chiesto e ottenuto una riformulazione del testo dalla maggioranza per destinare le risorse per la difesa anche alla sicurezza interna. E nelle opposizioni i riformisti Dem hanno votato con Italia Viva e Più Europa a favore dell'aumento delle spese per la difesa.
6: Caso del Mastro con 206 voti a favore e 133 contrari. La Camera dice no all'acquisizione da parte della Procura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, condannato in primo grado nell'ambito di un'inchiesta sul clan camorristico senese nella capitale. Forti proteste delle opposizioni, i deputati di AVS si sono bendati, il Movimento 5 Stelle ha urlato fuori le chat. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità, aveva chiesto in aula anche la segretaria del PD, Elish Line.
9: Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie, altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo, perché la memoria dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita nel contrasto alle mafie appartiene a tutti.
6: Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal Ministero degli Esteri di Teheran, che in precedenza però ha avvertito. L'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto, viste le interferenze degli Stati Uniti. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Araghchi venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli USA. Era imbottito con 800 grammi di esplosivo plastico utilizzato in numerosi attacchi terroristici negli anni 70 e 80. Il drone rinvenuto ieri sera vicino ad un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania, lo riferiscono fonti investigative. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Intanto centinaia di famiglie di Kramatorsk nell'Ucraina orientale hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case a causa dell'intensificarsi di attacchi russi, lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale. Nella notte nuova strage a Kiev per gli attacchi di Mosca, almeno 17 i morti, decine i feriti. Ora la cronaca con la morte del piccolo Domenico a Napoli. Raggiunto l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del bimbo deceduto in seguito ad un trapianto di cuore fallito. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
10: Siamo pienamente soddisfatti e lo è anche mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Con queste parole l'avvocato Francesco Petruzzi annuncia l'accordo tra l'azienda ospedaliera napoletana e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo, morto lo scorso 21 febbraio in seguito a un trapianto di cuore fallito. Alle dichiarazioni del legale si sono aggiunte anche quelle della madre Patrizia Mercolino, che alla DN Kronos ha spiegato: non ci interessava la cifra, nessun importo potrà mai ridarci il nostro bambino, volevamo solo chiudere subito per poter concentrarci sul processo processo penale. La rabbia adesso è molto più forte del dolore. La somma dovrebbe attestarsi a poco meno di 1,5 milioni di euro ed è stata concordata al termine di una procedura gestita dal Comitato Valutazione Sinistri, con un'istruttoria tecnica condotta da un'equipe interna di cardiochirurghi, cardiologi, anestesisti e medici legali.
6: Ancora una tragedia sul lavoro a Carrara. Un 44enne ha perso la vita schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. Immediati ma inutili i soccorsi. I sindacati hanno proclamato uno sciopero congiunto di 8 ore in tutto il distretto del marmo per chiedere ancora attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dalle gare di fondo agli europei di nuoto di Parigi arrivano altre 3 medaglie per l'Italia. Brilla l'oro di Ginevra Taddeucci, che realizza una storica doppietta. Sentiamo Gerardo De Vivo.
11: Gli azzurri si tuffano nella Senna e ne escono carichi di medaglie. Scrive una pagina di storia Ginevra Taddeucci. Ancora oro nella 5 chilometri. Una regina scortata per quasi tutta la gara da Barbara Pozzobon. Alla fine bronzo, superata dall'ungherese Mialavari Farkas. Taddeucci, 29enne fiorentina di Lastra Signa, è la prima italiana a vincere 5 e 10 chilometri nella stessa edizione degli europei. Impresa riuscita al maschile nel 2021 a un certo Gregorio Paltrinieri. Il 31enne fuoriclasse di Carpi, deluso dal quarto posto nella 10, lascia il segno con il bronzo nella 5 chilometri alle spalle dell'ungherese Bethlehem nella gara vinta dal tedesco Welbrock.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
12: Buongiorno. Anche ieri a Casalecchi abbiamo toccato i 40 gradi, ormai è diventata una simpatica abitudine. Ricordiamo che fino all'anno scorso non era mai successo nella storia. E oggi sarà un'altra giornata torrida, temperature sempre dello stesso tipo, sui 39, 40, 41 gradi a seconda delle zone. Anche di notte si boccheggia, perché partendo da temperature così alte si fa fatica a scendere, quindi anche le minime non vanno sotto i 25-26 gradi in città, un paio di gradi in meno nelle zone aperte, ma fa comunque caldissimo. E per domani la situazione è molto molto simile, forse perderemo un paio di gradi, quindi arriveremo a 37-38 gradi, che sono valori che fino a 30 anni fa sarebbero stati impensabili. Adesso diciamo che ci andrebbe anche bene, perché è meglio 38 che 40, quindi la situazione è questa. Le temperature si mantengono altissime, non si vede uno sbocco, probabilmente nel fine settimana ci sarà un temporaneo abbassamento, un po' di instabilità, un po' di pioggia, ma insomma torneremo facilmente a temperature molto alte la settimana dopo, staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casavecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
13: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
14: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
15: Società da iscrivere?
16: Super Mega Trebo Club.
15: Avete le divise da gioco?
16: Certo, eccole.
15: E cosa volete giocare con quelle lì?
16: Ma che cos'è che hanno?
15: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
16: Ma sono nuove.
15: Ma volete giocare con quelle divise lì?
16: Sì, sì.
17: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna, sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.
19: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
20: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
19: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
21: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
23: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: L'Italia chiederà all'Unione Europea uno scostamento di bilancio per finanziare difesa e energia. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia Giorgetti ai due rami del Parlamento che hanno approvato le risoluzioni di maggioranza. Protestano le opposizioni, ma non mancano i distinguo in entrambi gli schieramenti. Sentiamo Nicola De Muro.
7: Prima la Camera e poi al Senato le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta che il governo presenterà alla Commissione Europea di accesso alla clausola di salvaguardia, quella norma che consente a uno Stato di derogare dalle stringenti regole di bilancio per le spese sull'energia e la difesa.
8: Il governo intende avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
7: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. Il Senato l'ha approvata con 98 voti a favore. In entrambi i rami del Parlamento respinte o non votate le risoluzioni di minoranza, ma entrambi gli schieramenti hanno voci di dissenso interno. La Lega ha chiesto e ottenuto una riformulazione del testo della maggioranza per destinare le risorse per la difesa anche alla sicurezza interna. E nelle opposizioni i riformisti Dem hanno votato con Italia Viva e Più Europa a favore dell'aumento delle spese per la difesa.
6: Caso del Mastro con 206 voti a favore e 133 contrari, la Camera dice no all'acquisizione da parte della Procura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, condannato in primo grado nell'ambito di un'inchiesta sul clan camorristico senese nella capitale. Forti proteste delle opposizioni, deputati di AVS si sono bendati, il Movimento 5 Stelle ha urlato fuori le chat. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità, aveva chiesto in aula anche la segretaria del PD, Elly Schlein.
9: Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie, altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo, perché la memoria dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita nel contrasto alle mafie appartiene a tutti.
6: Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal Ministero degli Esteri di Teheran, che in precedenza però ha avvertito. L'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto viste le interferenze degli Stati Uniti. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Araghchi venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli USA. Era imbottito con 800 grammi di esplosivo plastico utilizzato in numerosi attacchi terroristici negli anni 70 e 80. Il drone rinvenuto ieri sera vicino ad un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania. Lo riferiscono fonti investigative. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Intanto centinaia di famiglie di Kramatorsk nell'Ucraina orientale hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case a causa dell'intensificarsi di attacchi russi, lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale. Nella notte nuova strage a Kiev per gli attacchi di Mosca, almeno 17 i morti, decine i feriti. Ora la cronaca con la morte del piccolo Domenico a Napoli. Raggiunto l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del bimbo deceduto in seguito ad un trapianto di cuore fallito. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
10: Siamo pienamente soddisfatti e lo è anche mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Con queste parole l'avvocato Francesco Petruzzi annuncia l'accordo tra l'azienda ospedaliera napoletana e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo morto lo scorso

0: sciopero congiunto di 8 ore in tutto il distretto del Marmo per chiedere ancora attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dalle gare di fondo agli europei di nuoto di Parigi arrivano altre 3 medaglie per l'Italia. Brilla l'oro di Ginevra Taddeucci, che realizza una storica doppietta. Sentiamo Gerardo De Vivo.
1: Gli azzurri si tuffano nella Senna e ne escono carichi di medaglie, scrive una pagina di storia Ginevra Taddeucci. Ancora oro nella 5 chilometri. Una regina scortata per quasi tutta la gara da Barbara Pozzobon, alla fine bronzo, superata dall'ungherese Mialavari Farkas. Taddeucci, 29enne fiorentina di Lastra Signa, è la prima italiana a vincere 5 e 10 chilometri nella stessa edizione degli europei. Impresa riuscita al maschile nel 2021 a un certo Gregorio Paltrinieri. Il 31enne fuoriclasse di Carpi, deluso dal quarto posto nella 10, lascia il segno con il bronzo nella 5 chilometri alle spalle dell'ungherese Bethlehem nella gara vinta dal tedesco Welbrock.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
3: Buongiorno. Anche ieri a Casalecchi abbiamo toccato i 40 gradi, ormai è diventata una simpatica abitudine. Ricordiamo che fino all'anno scorso non era mai successo nella storia. E oggi sarà un'altra giornata torrida, temperature sempre dello stesso tipo, sui 39, 40, 41 gradi a seconda delle zone. Anche di notte si boccheggia, perché partendo da temperature così alte si fa fatica a scendere, quindi anche le minime non vanno sotto i 25-26 gradi in città, un paio di gradi in meno nelle zone aperte, ma fa comunque caldissimo. E per domani la situazione è molto molto simile, forse perderemo un paio di gradi, quindi arriveremo a 37-38 gradi, che sono valori che fino a 30 anni fa sarebbero stati impensabili, e adesso diciamo che ci andrebbe anche bene, perché è meglio 38 che 40. Quindi la situazione è questa, le temperature si mantengono altissime, non si vede uno sbocco, probabilmente nel fine settimana ci sarà un temporaneo abbassamento, un po' di instabilità, un po' di pioggia, ma insomma torneremo facilmente a temperature molto alte la settimana dopo, staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
2: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
4: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
5: Società da iscrivere?
6: Super Mega Trebo Club.
5: Avete le divise da gioco?
6: Certo, eccole.
5: E cosa volete giocare con quelle lì?
6: Perché cos'è che hanno?
5: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
6: Ma sono nuove!
5: Ma volete giocare con quelle divise lì?
6: Sì, sì!
7: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche che gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna, sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
8: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni latte.

Pirina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
2: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. In un clima infuocato, l'aula della Camera a voto segreto dice no all'acquisizione da parte della magistratura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. I voti contro l'uso delle chat e a favore della relazione della giunta per le autorizzazioni sono stati 206, tutta la maggioranza, 133 quelli a favore del sequestro. Forte scontro politico in aula. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari urlando fuori le chat. Sentiamo prima Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD Elly Schlein.
7: Per noi fu una sconfitta il fatto che il Movimento Sociale Italiano

0: sinistra fece eleggere Oscar Luigi Scalfaro, che un anno dopo liberò 300 mafiosi al 41 bis.
1: Noi, colleghi, vi chiediamo di votare a favore dell'autorizzazione. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie. Altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo, perché la memoria dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita nel contrasto alle mafie appartiene a tutti, appartiene alla Costituzione.
2: L'Italia chiederà all'Unione Europea uno scostamento di bilancio per finanziare le spese su difesa ed energia. Lo ha annunciato ieri il ministro dell'Economia Giorgetti ai due rami del Parlamento, che hanno approvato le risoluzioni di maggioranza. Protestano le opposizioni, ma non mancano i distinguo all'interno dei due schieramenti. Il servizio è di Nicola De Muro.
3: L'Italia chiede flessibilità all'Unione Europea su difesa ed energia. Lo ha formalizzato ieri a Camera e Senato il ministro dell'Economia Giorgetti. La richiesta di flessibilità sui vincoli di bilancio sarà trasmessa a Bruxelles entro metà agosto. La risposta della Commissione arriverà a ottobre. Il piano del governo punta a ottenere dall'Unione il massimo margine consentito per contrastare il caro energia, pari allo 0,6% del PIL, mentre sarà dello 0,9% per la difesa, quindi al di sotto del tetto consentito dell'1,5% del PIL. Giorgetti ha specificato: le risorse destinate all'energia non potranno essere impiegate per sovvenzioni o nuovi tagli alle accise dei carburanti. Entrambe le aule hanno dato il via libera al testo del centrodestra, ma non sono mancati scontri politici e distinguo trasversali. Le opposizioni hanno attaccato l'aumento delle spese militari a scapito del welfare, ma si sono divise al momento del voto con l'ala riformista del PD, che ha sostenuto il documento di Italia Viva e Più Europa, favorevole al comparto difesa. Nella maggioranza invece la Lega ha chiesto e ottenuto una modifica del documento finale, introducendo paletti più stringenti sull'utilizzo dei fondi legati al programma europeo SAFE.
2: Nuova notte di raid russi in Ucraina all'indomani della strage a Kiev, che ha causato almeno 17 morti e decine di feriti. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Intanto il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. A renderlo noto lo stesso Rutte dopo un colloquio telefonico con Zelensky. E massima allerta in Germania dopo il ritrovamento martedì sera di un drone imbottito con 800 grammi di esplosivo plastico vicino ad un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia. Poco dopo un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. La mia valutazione è che siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido, è una nuova qualità di pericolo, ha affermato il ministro dell'interno Dobrindt, rientrato dalle vacanze per far fronte all'emergenza. Le trattative con l'Iran non sono interrotte, tutt'altro, non avranno mai un arsenale nucleare, se non accetteranno colpiremo molto duro. In un'intervista a Fox News Donald Trump torna a minacciare Teheran, che però nega colloqui diretti con gli Stati Uniti. Intanto la Repubblica Islamica ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Sull'altro fronte medio orientale, in Libano, 2 soldati israeliani sono stati uccisi da Hezbollah durante scontri nel sud del paese. Svolta nelle indagini sul caso di Daniela Florea, la 36enne ritrovata senza vita il 20 luglio scorso nel cassettone del letto del suo appartamento a Torino, arrestato l'ex compagno della donna, un idraulico rumeno di 45 anni. È accusato ora di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Nessuna tregua dal gran caldo, almeno fino a Ferragosto, oggi il record di città con il bollino rosso in Italia. I pronto soccorso registrano un aumento degli accessi del 15% per criticità legate alle temperature elevate. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
4: Temperature ancora roventi, ventilatori e condizionatori in azione ormai da settimane. Non accenna a placarsi la quarta ondata di calore portata dall'anticiclone subtropicale africano, che continuerà a far boccheggiare l'Italia e gran parte dell'Europa meridionale almeno fino a Ferragosto. Il record dei record viene stabilito oggi, 6 agosto, con tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute segnate dal bollino rosso. Alle 25 di ieri infatti si sono aggiunte anche Messina e Reggio Calabria. Con tutta la penisola soffocata dall'afa, si mantiene alto il rischio siccità per l'intero bacino della pianura padana, in particolare per le forniture idropotabili. Più di 100 comuni tra Piemonte e Lombardia hanno fatto ricorso ad autobotti e autocisterne per rifornire i serbatoi degli acquedotti. Nelle risaie pavesi si rischia la compromissione riduzione totale dei raccolti a causa della gravissima carenza d'acqua, mentre a Pesaro è stata addirittura emessa un'ordinanza per limitare l'uso di acqua potabile. Parallelamente, il grande caldo porta con sé il rischio di grandinate e temporali di calore, con prevalenza sulle Alpi.
2: Europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani va a caccia della quinta medaglia d'oro. Alle 17.30 la 23enne tuffatrice romana sarà impegnata nella finale del sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ieri 3 medaglie azzurre nelle 5 km di fondo, oro a Ginevra Taddeucci e bronzo a Barbara Pozzobon. Tra gli uomini bronzo per Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
6: Buongiorno. Anche ieri a Casalecchi abbiamo toccato i 40 gradi, ormai è diventata una simpatica abitudine. Ricordiamo che fino all'anno scorso non era mai successo nella storia. E oggi sarà un'altra giornata torrida, temperature sempre dello stesso tipo, sui 39, 40, 41 gradi a seconda delle zone. Anche di notte si boccheggia, perché partendo da temperature così alte si fa fatica a scendere, quindi anche le minime non vanno sotto i 25-26 gradi in città, un paio di gradi in meno nelle zone aperte, ma fa comunque caldissimo. E per domani la situazione è molto molto simile, forse perderemo un paio di gradi, quindi arriveremo a 37-38 gradi, che sono valori che fino a 30 anni fa sarebbero stati impensabili, e adesso diciamo che ci andrebbe anche bene, perché è meglio 38 che 40, quindi la situazione è questa. Le temperature si mantengono altissime, non si vede uno sbocco, probabilmente nel fine settimana ci sarà un temporaneo abbassamento, un po' di instabilità, un po' di pioggia, ma insomma torneremo facilmente a temperature molto alte la settimana dopo, staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
5: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
7: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
8: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognier Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
9: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79€. Lidl vale davvero.
14: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
15: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
16: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
17: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
18: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat,
11: lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
19: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, le 8 e 10 minuti, pronti per partire anche in questa mattinata, in questo giovedì 6 agosto. Come state? Tutto bene? Spero di sì. Qualcuno già in ferie, qualcuno anela le ferie probabilmente da domani, l'ultimo giorno, presumo, insomma, per tanti. Noi comunque siamo qua, lo saremo anche la prossima settimana, per tenervi compagnia, per chiacchierare insieme, per aggiornarvi su quelli che sono gli sviluppi dal mondo dello sport, del calcio ovviamente in particolare, dello sport bolognese in particolare. Ne parleremo questa mattina con riferimenti ovviamente al Bologna, a quelle che sono sì, più che altro i rumors di mercato, ma nulla di più per il momento almeno, con anche riferimenti variamente assortiti a quello che succede sugli altri fronti, sempre del mercato, in attesa anche del test di sabato in amichevole con il Pisa, queste due partite da 75 minuti l'uno che serviranno evidentemente per mettere più minuti nelle gambe possibili per gli uomini di Domenico Tedesco. Poi il basket, ieri la Virtus ha concluso di fatto il mercato con l'arrivo in prestito di Kokilà da Dubai, serviva ancora la definizione dei dettagli con Dubai stessa per l'acquisizione di Kokilà, e poi subito dopo è arrivato l'annuncio della Virtus che chiude di fatto il roster bianconero in vista della prossima stagione. Quindi adesso abbiamo la squadra completa e anche dal punto di vista prettamente formale, non solo sostanziale, possiamo fare una valutazione di quella che è la Virtus, ovviamente valutazione sulla carta, tutta da dimostrare poi nel corso della stagione. La Fortitudo invece vive gli ultimi giorni di vacanza, perché poi da lunedì comincia a sudare in vista della prossima annata, ne riparliamo questa mattina. E poi naturalmente uno sguardo anche al resto del mondo dello sport, in particolare gli europei di nuoto. Ieri grande protagonista ancora Ginevra Taddeucci, seconda medaglia d'oro per lei nel nuoto in acque zozze della Senna, in acque libere formalmente, ma insomma l'ha detto anche lei stessa, poi la sentiamo dopo. Essendo lei toscana, fiorentina in particolare, lei ha definito, con un termine che è prettamente toscano, un troiaio. Ecco, questo che si può dire, è un termine dialettale che indica chiaramente come insomma la cosa non sia fatta proprio per il verso giusto, ma mi ha fatto molto ridere, devo dire, è stata anche forse un po' troppo soft Taddeucci, ma comunque insomma si è presa questa medaglia d'oro. Continuano peraltro anche le altre gare, torna a gareggiare oggi Chiara Pellacani, e quindi Chiara ormai ci ha abituato bene, e quindi vediamo che cosa tira fuori anche da questa tornata di gare. E anche il weekend della MotoGP, importante anche questo, soprattutto domani poi con le voci dei protagonisti per quanto riguarda il Gran Premio di Gran Bretagna, Silverstone, quindi con naturalmente anche le parole della vigilia. Poi ci torneremo soprattutto nella puntata di domani, lo dico per i suoi tanti fan, ci sarà anche Nicola Sbetti con A Gamba Tesa domani alle 9:20, l'appuntamento per di fatto aggiornarci anche un po' su quelle che sono le ultime dalla FIFA, con Gianni Infantino che è sempre più spalle al muro, visto che lo stanno abbandonando un po' tutti. Poi magari possiamo anche parlarne di questa cosa, nel senso che i Wenger, i Figo, cioè coloro che sono stati fino all'altro ieri totalmente proni a Infantino, secondando qualunque tipo di debislacca venisse in mente, e anzi nel caso di Wenger propinandone anche alcune di debislacche, adesso, fiutata l'aria, si scappa, cari miei, e quindi anche questo, insomma, non benissimo, però ragazzi, tutto il mondo è paese, mi verrebbe da dire, e quindi prendiamo atto del fatto che Wenger è figo, e anzi i Wenger e i figo stanno rendendo conto, insomma, che ormai Infantino un po' spalle al muro. Ma staremo a vedere, come detto, poi ne parliamo soprattutto domani con il nostro prof. Intanto, come detto, i vostri messaggi al 366-402-4022, anche per commentare, se volete, quello che c'è oggi sui giornali. La Gazzetta dello Sport ripropone il nome di Sabitzer per il centrocampo, bellissimo nome, ma altamente impraticabile dal punto di vista economico, come sottolinea giustamente anche la stessa Gazza. Insomma, sono 4 milioni l'anno, giocatore in scadenza nel 2026. Quindi vediamo se il Bologna magari ci può provare un po', ma francamente la vedo molto molto complicata, ecco, come operazione di mercato. Il Corriere dello Sport teme un rilancio dell'Everton per Jonathan Rowe, e quindi una possibilità che il Bologna alla fine dica di sì, perché arrivi un'offerta che non si può rifiutare. E invece il nome del resto del calino per quanto riguarda il mercato è Bojinov, non l'attaccante ovviamente, ma il centrale del Pisa. Però c'è un però, che è quello che vi abbiamo detto in questi giorni, cioè può anche arrivare un difensore centrale, ma solo dopo la cessione di Lukumi Ilic, e va bene, quelli li diamo per scontato, ma soprattutto dopo la cessione di Casale. Se Casale non viene ceduto, il Bologna un difensore, a meno di clamorose bazze di mercato, non lo prende. Quindi lo scenario resta assolutamente quello. Allora, vado con i messaggi, cominciamo con i messaggi al 366-402-4022. Saluto Tommy, che scrive: credo che il Bologna non farà altri acquisti sul mercato. Se le eventuali nuove entrate sono infatti vincolate ad uscite, credo che queste ultime verranno nei giorni finali del mercato, quando sarà ormai difficile concludere delle trattative per nuove entrate. Di base sono d'accordo, Tommy, sulle tempistiche, nel senso che i giocatori in uscita dal Bologna sono giocatori che si fa magari un po' fatica a pensare di poter piazzare in tempi rapidi. Sono le classiche operazioni di mercato che vanno per le lunghe e che si muovono soltanto, se va bene, nell'ultima settimana. Quindi diciamo che di base le tempistiche, sono d'accordo Tommy, saranno un po' quelle. Però questo non esclude il fatto che comunque poi ci possa essere tempo per il Bologna per prendere qualcuno, insomma, i tempi possono anche esserci, non lo escludo. È chiaro che ovviamente il Bologna può avere una lista di difensori diciamo giovani, perché tanto bene o male quella l'idea, una lista di preferenze. È chiaro però che man mano che ci si avvicina alla fine del mercato, quella lista inevitabilmente si restringe. È praticamente impossibile che tutti i nomi di una lista siano ancora disponibili a fine agosto, e quindi si farà un po' con quel che si trova, sostanzialmente. Detto ciò, però, sì, credo anch'io che non se ne parli onestamente prima dell'ultima settimana. Poi vediamo, perché magari il mercato può anche sbloccarsi in qualche modo nel momento in cui c'è una squadra che si trova a che fare con un infortunio. È un infortunio magari anche pesante, come accadde per esempio con Cambiaghi. L'infortunio di Cambiaghi costrinse il Bologna ad andare sul mercato per un esterno e arrivò Ling Junior. E ovviamente lì si prende un po' quello che si riesce a trovare. Adesso cominciano anche i campionati, continuano ad esserci naturalmente le amichevoli, e l'infortunio pesante purtroppo è sempre dietro l'angolo, e quello ovviamente cambia le strategie di mercato può cambiare le strategie di mercato dei vari club. Oppure, visto quello che è successo l'anno scorso, anche diciamo dibattiti accesi all'interno di uno spogliatoio possono portare ad avere situazioni di mercato inaspettate. Ogni riferimento a Jonathan Rowe è puramente voluto, per cui Tommy, vediamo, monitoriamo e vediamo. Di base però sono d'accordo, sono operazioni che tendenzialmente, quelle in uscita del Bologna intendo, possono sbloccarsi facilmente l'ultima settimana. Allora, saluto Ale, che scrive: ma Santuolo, la Viola è un colpo pazzesco, sono d'accordo, ma ha senso prenderlo in prestito secco per un anno? Per me sì, avesse fatto il Bologna, apriti cielo. Io alle di base sono d'accordo con te, ma Mastantuono è un giocatore che lì a casa sua aveva fatto veramente le buche per terra. Giocatore clamoroso, bellissimo da vedere nel River, forse è andato al Real un po' troppo presto, e in un Real in cui ha faticato enormemente a trovare spazio, in cui ha faticato enormemente a farsi vedere, concorrenza spietata. Quindi sicuramente a lui conviene andare un anno in un club che tendenzialmente lo fa giocare con più continuità. Al Real Madrid conviene perché almeno lo vede giocare con più continuità, dato stanno anche prendendo Diomandé, quindi figurati ciao quando giocava Mastantuono, mai. E alla Fiorentina tutto sommato secondo me conviene, perché è un tipo di giocatore che o prendi così o non prendi. Dici, ma ce l'abbiamo per un anno e lo valorizziamo per il Real Madrid. Bene, ok, detto che però di solito, ora non so i dettagli di questa operazione perché non li ho letti, ma li recuperiamo al volo. Di solito c'è comunque una sorta di premio per la crescita del giocatore, quindi un ritorno economico per la Fiorentina dovrebbe esserci, di solito c'è. Però di base sì, cioè alla fine per un anno giochi, hai la possibilità di giocare con un talento enorme, che poi ovviamente è tutto da vedere anche nel nostro campionato con Grosso eccetera eccetera, però di base perché no, altrimenti uno come lui, un club come la Fiorentina non potrebbe prenderlo mai. Quindi Ale, sono d'accordo con te. E la situazione di Seba Esposito come la vedi? Non benissimo, nel senso che Sebastiano Esposito, faccio un riassunto delle puntate precedenti, ha litigato furiosamente con il Cagliari, pare, cioè dal punto di vista di Sebastiano Esposito, per uno scontro con Pisacane, con l'allenatore, e anche con la dirigenza. La dirigenza invece dice che ha fatto tutto da solo perché c'è il mercato sullo sfondo e vuole andare via. Insomma, comunque la si guardi, non certamente una vicenda bella. Adesso c'è anche tutta una questione legata sostanzialmente agli avvocati, perché si va verso quell'aspetto lì. Mandato un certificato medico per motivi di stress, Esposito. Di solito è il mal di pancia, se ricordate, d'estate, in questo periodo, tanti giocatori soffrono di mal di pancia. E questo è un problema che viene sottovalutato, questa epidemia di mal di pancia che c'è spesso nel calcio d'estate. È un problema. Invece no, Esposito soffre di stress. Va bene, ne prendiamo atto. Il Cagliari ha chiesto una visita medica, giustamente, e Esposito ha detto ma no, non vengo, non mi presento, e quindi mi sembra abbastanza evidente che siamo ai ferri corti. Non è un bel comportamento da parte di Esposito. Mi viene da pensare che qualcos'altro sia successo, visto che anche quello che dicevo prima, cioè quello che hanno fatto filtrare gli agenti di Esposito, cioè che c'è stato anche un problema a quanto pare piuttosto serio con Pisacane. Però insomma non una bella situazione, ecco, dico, decisamente. Una curiosità: che era Pellacani è figlio parente del Nino, già giocatore della Fortitudo, lo scrive Daniele. Sai che credo proprio di no, però mi hai fatto venire il dubbio. No, parente stretta non credo, credo sia molto semplicemente una omonima, però mi hai fatto venire il dubbio, ma non penso, no. No, direi proprio di no. Però la domanda ci stava, Daniele, assolutamente. Ciao, non si era detto per Casale che poteva essere adatto al gioco di Tedesco molto più che a quello di italiano? Di base secondo me sì. Dopodiché però, al di là dell'adattabilità con il gioco di Tedesco, che sia un giocatore su cui ancora puntare e che invece non sia un giocatore da lasciare andare, anche per fare un investimento poi in difesa di tipo diverso, secondo me prevale più la seconda come idea. Poi siccome Casale ha uno stipendio che per i club che possono essere interessati a lui, cioè quelli di fascia inferiore al Bologna, è uno stipendio che pesa, allora diventa un'operazione complessa da concludere. almeno così, almeno così. Andrea Bondidario, potresti aggiornare la situazione delle entrate o meno in difesa dopo il mondiale, ovvero Eghem e Lukumi, ma intendi per gli allenamenti? Vabbè, Lukumi sì, si allenerà, ci mancherebbe, ma non penso proprio che sia che venga schierato, onestamente. E lì sì, si allena, ci mancherebbe, però non credo onestamente che possa essere schierato. Però vediamo sabato, magari lo chiediamo tra poco a Leo Bosello se ha indagato su questo, ma sarebbe molto sorprendente. Eghem è arrivato martedì, quindi sabato credo possa essere già schierato nell'amichevole con il Pisa. Faresti uno scambio Casale Masina? No, Andrea, direi proprio di no. Non vedo la necessità per il Bologna di andare a prendere Masina. Non c'era la necessità neanche quando faceva le coppe, i due anni che ha fatto le coppe europee, per avere un giocatore in più cresciuto nel proprio vivaio. Figuriamoci adesso. Quindi ti direi, Andrea, proprio no. Onestamente possiamo stare tranquilli così nel caso. Steve, buongiorno Dario, stavo facendo una carrellata delle rose di Serie A. Il Venezia ha persino 45 giocatori. E chi è il Chelsea? Cos'è? Quella con più giocatori. Quindi noi in confronto siamo streaming city. A parte tutto dipende da Mondaline. Se no a centrocampo uno d'esperienza ci vuole. C'è il nome di Sabitzer. Sì ragazzi, bellissimo il nome di Sabitzer. Però francamente la fattibilità dell'operazione mi sembra molto complessa. Onestamente molto molto complessa. Quindi tenderei a non... Fossi voi, ecco, non illudermi troppo sul nome di Sabitzer. Vediamo più che altro se c'è... prima ancora di tutto la volontà di intervenire sul mercato a centrocampo, al di là della necessità o meno di avere un nome in più, che possa essere un regista, che possa essere un'altra mezzala, perché comunque il Bologna in questo momento, mettendoci anche Odegaard nel computo dei centrocampisti, ha 7 giocatori per 3 posti e siamo sempre lì. Cioè se Tedesco ha chiesto una rosa corta, e prima di andare a prendere un altro centrocampista bisogna capire che cosa fare di Odegaard o di altri giocatori di riflesso. Quindi mi sembra tutto abbastanza bloccato in questo senso per il Bologna, e a meno che appunto non si cambi strategia all'improvviso, ma anche questo mi sembra abbastanza improbabile, ecco, conoscendo il Bologna un po'. Detto ciò, sul discorso rose, sì, Bologna ne ha tanti, ma in generale un po' tutte le squadre hanno tanti giocatori. Ora, che il Venezia debba cedere, questo sì, l'avevo visto, che avesse però una così una rosa modello Chelsea, ecco, questo me l'ero perso. Quindi Steve, grazie per il numero. Adesso sono curioso di andare a vedere un po' i giocatori in questo momento sotto contratto con i vari club. Beh, c'è il Napoli per esempio che ne ha tantissimi. Napoli ne ha tantissimi e molti sono sul mercato. L'Atalanta è un'altra squadra che tendenzialmente muove parecchi giocatori, anche se ne ha già ceduti. Vediamo la Fiorentina deve cedere ancora tanto. Fiorentina ha fatto un mercato molto aggressivo in gran parte perché doveva fare un mercato aggressivo dopo la stagione scorsa, e però adesso deve cominciare a vendere un po' di gente. La Juve ha anche un bel po' di giocatori in esubero, quindi sì, bene o male un po' tutti hanno giocatori che sostanzialmente non servono, ecco. Eccoli qua. Allora Serie A, vediamo cosa ci dice la Serie A. Allora, numero di giocatori in rosa a Venezia 42 risulta su Transfer Market. Sì, ci può stare. 40 il Sassuolo, 38 il Como, 35 il Napoli, 34 Lazio Udinese, 33 il Milan e il Genoa. Alla fine il Bologna è quella che ne ha di meno, 28, con Monza, Juventus e poi Inter 25. Ma pensa te, comunque ragazzi, arrivare ad avere una rosa di 42 giocatori. Ora non so se questa rosa di 42 giocatori Transfer Market considera anche i ragazzi della primavera che bazzicano attorno alla prima squadra, questo onestamente non lo so. Se il sito funzionasse, magari stamattina qualche problema, magari saprei anche rispondere a questo dubbio, ma ce lo teniamo per il momento questo dubbio. Restano parecchi giocatori, ecco, questo sicuramente. Pubblicità, torniamo tra poco.
20: Ara Ferrarino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
21: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
22: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
23: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva senza pensieri.
24: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
25: Arredissima.
26: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
27: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
28: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
27: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: 8 e 32 minuti, questo giovedì 6 agosto, ben ritrovate, ben ritrovati con i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, continuiamo a parlare anche un po' di strategie di mercato del Bologna con i vostri messaggi. Particolare, vado a recuperare il messaggio di Nick, eccolo qua. Buongiorno Dario, con il Cobra dalle nostre parti spero sempre in un colpo la Sele Makers di fine mercato. Ah Nick, voglio sperare, non costa nulla assolutamente, e come abbiamo detto, di base, se il Bologna non cede qualche elemento, difficile che possa aggiungerne altri prima di aver ceduto. Però poi c'è sempre la possibilità che venga fuori un'opportunità clamorosa che Sartori, Di Vaio e naturalmente anche la proprietà non vuole lasciarsi sfuggire. Può sempre succedere. Il mercato aperto così durante le amichevoli, ma anche durante le primissime partite ufficiali della stagione, può sempre aprire spiragli imprevisti e bisogna avere l'abilità di sfruttarli, come è stato l'anno scorso con Rowe. Proprio l'esempio lampante che possiamo fare a chilometro zero. La capacità di andare a sfruttare una situazione che ha aperto, anzi ha spalancato un portone per andare a prendere un giocatore che il club seguiva da tempo e che era sostanzialmente imprendibile, se non in quella situazione.

maniera molto brutale, monetizzabile. E Acerbi non lo è. Un Acerbi non lo è. Per cui credo che alla fine possa avere quella priorità. Poi è chiaro che nel momento in cui hai Vitic, Elland e mettiamo Bosinov del Pisa, mettiamo lui, Egem diventa il giocatore fondamentale di questo quartetto, proprio fondamentale, e dovrà essere bravo Tedesco a dare il giusto spazio un po' a tutti. Non è semplice, non sarà semplice, però l'idea del Bologna mi sembra vada più in quella direzione lì. C'è un quarto centrale da magari far crescere e poi monetizzabile. Al di là dell'essere d'accordo o meno con questa strategia, credo che insomma si vada un po' su quello. Francesco, ma come Acerbi non è bastato Immobile, quindi no vecchi, questo è il messaggio di Francesco, no, no vecchi calcisticamente parlando, è un'operazione diversa naturalmente quella di Immobile, operazione diversa, però capisco il senso del messaggio di Francesco. Per quanto riguarda il ruolo del portiere, Skorupski titolare e Pessina il secondo, Pessina avrebbe bisogno di giocare prima della fine del mercato, potrebbero esserci delle novità? Guarda, al momento sembrerebbe proprio di no, Marco, quindi Skorupski titolare e Pessina secondo, dovrebbe alla fine essere così. La cessione di Ravaglia è stata finalizzata tra le altre cose anche al dare a Pessina i gradi di vice portiere, mettiamola così. Poi è un ruolo in cui nel calcio contemporaneo è molto raro che ci sia una gerarchia netta, rigida, nitida tutta la stagione. Una volta sì, una volta numero 1 era il numero 1 e il numero 12 era il numero 12 e sta in panca e vediamo, forse se avanza tempo ti facciamo giocare gli ultimi minuti del campionato. Una volta era così, adesso davvero no, non solo per le squadre che fanno le coppe europee ma anche per le squadre che non le fanno, quindi non mi stupirei affatto che poi nel corso della stagione per vari motivi possa esserci un ribaltamento anche del ruolo. Però per il momento, Marco, la situazione è questa qui, la gestione è questa qui, quindi con Apponen e Franceschelli poi a completare di fatto il pacchetto portieri. Il colpo a sorpresa lo vorrei davanti, un numero 9 dal tenere a Dovbik, quella sarebbe la ciliegina sulla torta, un 9 buono, scrive un ascoltatore che non si firma. Ma firmatevi, ragazzi, ma firmatevi, è più bello se vi firmate. Anche ieri Onestini, Simone, diceva giustamente firmatevi, sennò brutto, manca un pezzo. E siamo sempre lì, ragazzi, finché c'è Dallinga io non credo che il Bologna vada a prendere nessuno, anche perché già adesso hai Dovbik, Dallinga e volendo anche Odgaard, ne aggiungi un altro? Mi pare un po' strano. Quando mugisco non sono d'accordo, lo sapete. Per esempio, cosa sappiamo di questo ragazzo belga che si chiama Stassen? Scrive un altro ascoltatore che non si firma. È un attaccante del 2004, scuola Anderlecht. Sono due anni che gioca con Saint-Étienne, l'anno scorso in Ligue 2, quindi in Serie B. In Ligue 1 ha fatto buone cose nell'anno della Ligue 1, al di là del fatto che si sia chiusa con una retrocessione. È un ragazzo sicuramente interessante, anche esordito già con il Belgio, mi sembra un amichevole premondiale, è stato chiamato da Rudy Garcia, sì esatto, amichevole a marzo, e è un attaccante che per ora ha fatto buoni numeri nel primo anno di Ligue 1 con il Saint-Étienne. Nell'anno di Ligue 1 con il Saint-Étienne ha fatto discrete cose con il Westerlo in campionato belga. È un ragazzo, è un 2004, quindi tutto da eventualmente da vedere. Può essere uno di quelli che arriva magari a costi non elevatissimi, perché il Saint-Étienne comunque è in Ligue 2, quindi poi il giocatore inevitabilmente si è deprezzato un po'. Può essere un nome su cui il Bologna può lavorare, ma ribadisco,

0: sempre nell'ottica di idee che prima di tutto ciò va ceduto dall'Inga, se no parliamo di nulla, se no parliamo di nulla. Ah, era Fabio D'Ancona, bene, che ha chiesto di stassenda. Bene Fabio, ciao, buona giornata anche a te. Fuori dall'Inga, dentro Esposito non sarebbe male. Sì, io, guarda, ne parlavamo anche l'altro giorno con Manuel Minguzzi, che poi li troviamo anche più tardi. Io ho giocatori che cominciano a fare i certificati medici, il mal di pancia, lo stress, non mi presento, non vengo, prova a prendermi, non è che mi stuzzichino particolarmente, non è che sono proprio giocatori che, per cui mi strappo le vesti di base, di base. Poi magari, ripeto, mancano dei pezzi in questa storia, quindi magari poi quando li scopriamo possiamo anche variare un po' il pensiero, però di base non è che mi sconfinferino proprio tantissimo. Dal punto di vista tecnico ci potrebbe anche stare, però secondo me Sebastiano Esposito mi pare destinato a fare una carriera di assoluto rispetto, teniamoci, però squadre in Serie A di livello del Cagliari, cioè quel livello lì, oltre non ce lo vedo. Vediamo però, sicuramente un po' di mercato dietro, un po' di spinta del mercato dietro, il ragazzo ce l'ha, questo mi pare abbastanza evidente, ecco. E quanto incidano, non lo so, ma in qualche modo incidono. Non c'è il Bologna dietro, ecco, tanto per intenderci. Una curiosità: che fine ha fatto Fabian? Scrive Massimo, è nella Fiorentina, è della Fiorentina. Non so quanto possa giocare quest'anno, visto gli acquisti che hanno fatto in mezzo al campo loro. Andare a vedere il campino della Fiorentina. Chi mettono i colleghi in mezzo al campo, sui campini, che sono poi, non so voi ragazzi, non so come la pensiate, ma i campini dei giornali sono una delle cose più belle dell'estate. È una delle cose che mi diverte di più da sempre, cioè andare a vedere come giocano, come possono giocare gli 11 titolari, vedere anche le differenze tra i vari giornali, mi diverte un sacco. Lo so, sono un bambinone, me ne rendo conto, però prendetemi così come sono. Allora, no, ecco, onestamente, ecco, Fabian con l'arrivo di Olai, Attà non credo, più facile che venga schierato nella tre quarti, nel 4-3-2-1. C'è Fagioli, c'è Mandragora, chi hanno preso pure lì in mezzo, un altro devono prendere, no, forse no, hanno sempre Brescianini, ecco. Secondo me però di base, tra Olai, Fagioli e Mandragora, Fabian parte dalla panca, e anche sulla tre quarti c'è discreta concorrenza, ecco. Sulla carta pronti via non dovrebbe avere molto spazio Fabian nella Fiorentina, però vediamo poi durante la stagione cosa succede naturalmente. Buongiorno, sono Alessio. Personalmente sono contento del mercato del Bologna, oggi siamo da ottavo posto. Sì, ci può stare come valutazione di partenza. Inter, Napoli, Milan, Juve, Roma, Como. La Fiorentina sulla carta più qualità, poi tutta da vedere come messa insieme, ci mancherebbe. Ci mettiamo anche l'Atalanta, siamo lì, sì, ottavo, nono posto in griglia di partenza. La Lazio continua a non convincermi, poi vediamo come si completa il mercato. Altre da dietro che hanno fatto un mercato tale per cui dici: ah caspita, no aspetta, forse questi quest'anno sono più forti. Onestamente non le vedo nel Torino, nell'Udinese, nel Parma, nel Genoa, no, onestamente no. Quindi sì, Alessio, condivido il tuo pensiero, diciamo, ottavo, nono posto in griglia di partenza per il Bologna ad oggi. E poi ragazzi, il mercato chiude il 1° settembre, quindi poi il 2 ci dobbiamo aggiornare evidentemente. Simone, l'attacco mi pare l'ultimo dei problemi. Centrocampo e difesa hanno lacune evidenti. In mezzo abbiamo tre panchinari: Moro, Pobega e Lazzuzzi. In che senso panchinari? Cioè che hanno fatto panchina gli altri anni? Ah, ok. Ferguson lo scorso anno ha fatto molta fatica, bene da valutare nel ruolo. Dietro quattro centrali senza un leader, e per non parlare di Zorteaga, quattro non è proprio il suo pane, scrive Simone. Però sul concetto dei panchinari, onestamente Simone, non sono d'accordo. Nel senso che alla fine Moro, Pobega hanno giocato anche tanto. E Lazzuzzi è stato panchinaro per forza, viste le condizioni fisiche in cui ha vissuto, con cui ha vissuto in questi due anni. Però panchinari Moro Pobega è un concetto molto relativo, secondo me. Sulla difesa capisco le tue perplessità, soprattutto su Zortea, anche perché l'alternativa al Zortea in questo momento è Holm, che oggi sta bene, domani non lo sai. A parte De Silvestri, naturalmente, che è un altro tipo di discorso. Però di base il ruolo del terzino destro è Holm, che appunto non sai quante partite ti può fare, e Zortea, che da terzino soffre tantissimo. Secondo me lì più che nei ruoli di centrali, perché alla fine come centrali la coppia Haaland-Eggen potenzialmente è una coppia molto interessante e anche ben assestata, ovviamente da testare sul medio-lungo periodo, ci mancherebbe, però sulla carta è una coppia che secondo me ci può stare come coppia titolare. E a destra, che hai un bel po' di punti di recrutivi, se non ne hai di più lì che come centrali, mio parere, naturalmente. Olmo è confermato in toto, nessun mal di pancia, scrive a proposito Giacomo. Ah, guarda, per il momento sì, sta allenando, è tornato anche ad allenarsi con la squadra. No, per ora non ci sono indicazioni, non so neanche quanto, torniamo sempre al solito discorso su Olmo, non so neanche quanto mercato concreto possa avere, vista la difficoltà nel fare un investimento su un giocatore che per motivi diversi non sai effettivamente mai quante partite ti può fare in un'altra. È fortissimo Holm, cioè Holm sano non è probabilmente neanche più in Serie A, e in Premier a scorazzare sulla fascia, in alta Premier. Holm sano senza problemi. Holm così, ovviamente il livello di riferimento cala, insomma. La Lazio la testiamo subito alla prima giornata, scrive Andrea. Guarda Andrea, conoscendolo Tito e il modo di fare mercato della Lazio, secondo me quella che si presenta al Dallara sarà una Lazio lontanissima dalla Lazio completa. Cioè che il 23 agosto, quindi il giorno prima, abbia completato il mercato andando a prendere i tanti elementi che le servono, ma tanti anche, francamente Andrea la vedo molto molto complicata. Questo non significa che sarà una passeggiata di salute, ovviamente, però significa che non credo vedremo la Lazio, una Lazio anche solo assomigliante al vero. La Lazio è proprio una di quelle squadre che, per come sta messa, che farà mercato presumibilmente proprio l'ultima settimana, se non proprio gli ultimissimi giorni. Quindi sì, un test, per carità, possiamo anche considerarlo tutto sommato uno scontro diretto tra squadre che più o meno sono dello stesso livello, però non sarà la vera Lazio. Vedremo un Bologna molto più simile al Bologna reale post mercato rispetto alla Lazio, secondo me. Fu così che prima di Ferragosto Tito comprò 18 giocatori e cambiò tutto. Giorgio, ciao Daniele, buongiorno. Ma si rende premium per Lukumi? Ce ne sono o ancora nessuna offerta concreta? Mi sta sulle scatole che potrebbe andare da quelli là. Se vuoi un pronostico, Giorgio, secondo me da quelli là ci va alla fine, perché le sirene Premier ci sono ma non suonano tantissimo, o se preferisci fare un'altra metafora, non hanno, che va anche molto di moda, non hanno un canto così irresistibile queste sirene. Ad oggi la Juve è più avanti. Poi la certezza che Lukumi vada effettivamente alla Juve non c'è, anche perché se la Juve non va incontro alle richieste del Bologna la trattativa non prosegue, e bisogna vedere quanta voglia, ma anche quante possibilità ha la Juve di andare incontro alle richieste del Bologna. Come balla tutto lì, perché Lukumi vuole andare alla Juve, un accordo di massima probabilmente, visto anche insomma i tempi anche con cui si è mossa la Juve, un accordo di massima col giocatore c'è, e manca però l'accordo col club. Non è proprio secondario, ecco, non è proprio secondaria come cosa, però per il momento c'è quella come opzione principale per Lukumi. Vediamo ragazzi, il mercato anche in questo caso è sempre sempre molto molto lungo. Olmo è il nostro Dybala della difesa, scrive Marco da Cork. Vero, vero, con un po' meno talento rispetto a Paulinho Dybala, però sì, però sì, che non sai quante partite ti può fare anche Dybala. Dybala è un colpo al cuore sapere che non può mai giocare tutte le partite o la gran parte delle partite, perché insomma vedere Dybala giocare è sempre uno spettacolo, è un piacere per gli occhi. E per gli appassionati di calcio, vederlo anche spesso magari arrancare, fa male al cuore, fa male al cuore. Noi abbiamo tantissimi nel nostro campionato di giocatori così, e quindi insomma, parlo dal punto di vista proprio degli appassionati, se Dybala sano è un bel vedere, quindi confidiamo che possa rimanere sano, non nelle partite col Bologna naturalmente, ma insomma che in quelle partite sia un po' più acciaccarello, ecco, confidiamo così, va bene così, perfetto. Allora, Elisabetta, buongiorno. Riguardo al centrale di difesa, con il gioco che vuole Tedesco, secondo me servirebbe un altro che, oltre ad essere monetizzabile, avesse caratteristiche simili a Lukumi, cioè uno che sa anche come impostare, non solo partendo palla al piede, ma anche con i lanci verso le punte, cosa che non so se sia nelle corde di Egge Moelland. Però, Elisabetta, non so neanche quanto sia nelle corde di Tedesco il lancio lungo necessariamente, Non so quanto sia nella testa di Tedesco avere anche questa opzione con continuità. Sicuramente Egem questa cosa non ce l'ha, o ce l'ha come potenziale, ma bisogna lavorarci. Non potrebbe averla Elland, per caratteristiche. Non ce l'ha Vitic, più portato a portare palla che al lancio lungo. Però bisogna vedere Tedesco. È chiaro che avendo Dovbyk lì davanti è un'opzione che puoi sfruttare meglio rispetto all'avere Dallinga soprattutto, ma anche Castro, perché Castro sulle palle alte ci arriva lottando, sgomitando. Dovbyk ci arriva perché è più grosso, perché è anche più portato a fare quel tipo di gioco di sponda, e quindi con Dovbyk potrebbe essere una soluzione adeguata. Certo, però, giustamente come sottolinea Elisabetta, ci vuole qualcuno che da dietro la metta sulla testa di Dovbyk, e non è proprio semplicissimo, ecco, da trovare. Vediamo, io sono molto curioso di vedere come procederà l'inserimento dell'ucraino all'interno della squadra, anche dal punto di vista tattico, e magari col Pisa già riusciamo a capirne qualcosa in più. Allora, un po' di messaggi al 366-402-4022, riteniamo un attimo in stand-by, la linea alla regia, GR Meteo, pubblicità, e poi torniamo con Leo Bosello, con Manuel Minguzzi e con Andrea Mottola. State qui.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 8:53.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Bagara ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula con voto segreto ha negato l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore Mauro Caroccia, ritenuto dalla Procura di Roma prestanome del clan mafioso dei Senese. I voti contro l'uso delle chat e a favore della relazione della Giunta per le autorizzazioni sono stati 206, tutta la maggioranza, 133 quelli a favore del sequestro. Infuocato lo scontro politico che ha raggiunto l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha sparato a zero sull'opposizione e ha tirato in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra, i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat, la richiesta dei 5 Stelle che hanno agitato i cellulari. Quest'aula sta impedendo che emerga la verità su un processo contro le mafie, quindi non invocate più il nome di Borsellino, l'affondo della segretaria del PD Schlein. L'Aula del Senato ha approvato ieri la risoluzione di maggioranza dopo le comunicazioni comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti sulla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di energia e difesa. Il documento è analogo a quello approvato a Montecitorio. Alla UE chiederemo tutto il massimo sulla sicurezza energetica, cioè lo 0,6% del PIL. Per la difesa ci fermeremo allo 0,9%, ha annunciato in aula il titolare dell'economia. La Commissione valuterà la richiesta a settembre, la decisione è attesa nella riunione Ecofin di ottobre. Forti proteste delle opposizioni che hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse per il welfare. Almeno 3 morti in Ucraina, nella regione nord-orientale di Kharkiv, per i bombardamenti russi della notte. Intanto il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea a Kiev. A renderlo noto lo stesso Rutte dopo un colloquio telefonico con Zelensky. Ed è massima allerta in Germania dopo il ritrovamento martedì sera di un drone imbottito con 800 grammi di esplosivo vicino ad un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia. Segnalate altre 2 incursioni di droni. Penso che siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido, le parole del ministro dell'interno tedesco Dobrindt. Il comparto del marmo Apo-Versiliese fermo oggi per 8 ore per uno sciopero unitario del settore proclamato dopo la morte del 44enne Alto Gullotti, schiacciato da alcune lastre di marmo mentre era al lavoro nell'azienda in cui era in servizio da anni. Le organizzazioni sindacali parlano di una situazione ormai non più sostenibile sul fronte della sicurezza e chiedono un tavolo di confronto con aziende e istituzioni. La FIFA chiede scusa per il progetto di apertura ai capitali privati, ma conferma Gianni Infantino alla guida. Al termine della riunione del Consiglio a Rabat in Marocco, la Federcalcio Mondiale ha ufficializzato il ritiro della proposta, riconoscendo di aver commesso degli errori e confermato comunque il pieno sostegno al suo presidente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
4: Buongiorno. Anche ieri a Casalecchio abbiamo toccato i 40 gradi, ormai è diventata una simpatica abitudine. Ricordiamo che fino all'anno scorso non era mai successo nella storia. E oggi sarà un'altra giornata torrida, temperature sempre dello stesso tipo, sui 39, 40, 41 gradi a seconda delle zone. Anche di notte si boccheggia perché, partendo da temperature così alte, si fa fatica a scendere, quindi anche le minime non vanno sotto i 25-26 gradi in città, un paio di gradi in meno nelle zone aperte, ma fa comunque caldissimo. E per domani la situazione è molto molto simile, forse perderemo un paio di gradi, quindi arriveremo a 37-38 gradi, che sono valori che fino a 30 anni fa sarebbero stati impensabili, e adesso diciamo che ci andrebbe anche bene perché è meglio 38 che 40, quindi la situazione è questa. Le temperature si mantengono altissime, non si vede uno sbocco, probabilmente nel fine settimana ci sarà un temporaneo abbassamento, un po' di instabilità, un po' di pioggia, ma insomma torneremo facilmente a temperature molto alte la settimana dopo, staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casavecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
7: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
15: E un gelatino o uno stuzzichino?
14: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
16: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Scopri le oltre 65 filiali in tutta Italia e trova la filiale più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Be different, be ready, be Vempa.
17: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
18: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Bannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
17: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
18: Vieni a trovarci, Sorce e Bannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
17: Sorce e Bannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
18: www.sorcevannini.it.
19: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
20: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
19: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Siamo tornati ancora in diretta con la seconda parte dell'Ora d'Ario in questo giovedì 6 agosto alle 9:01. Buongiorno Leo Bosello.
23: Ciao Dario, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, in attesa dell'amichevole di sabato con il Pisa, due tempi da 170 minuti l'uno, io ho capito così.
23: Sì, esatto, c'è questa odissea, c'è questa odissea da giocare, direi. Sì.
0: È una trilogia più che un'odissea, insomma, va bene?
23: Sì, no, sì, è un Hunger Games quasi, viste le temperature.
0: Vince chi resiste in piedi di più, ecco questo.
23: E alla fine ne resterà solo uno, no, vabbè.
0: Giustamente, no, sarà qualche minuto in meno, però sarà sicuramente un test interessante. Poi domani ne parliamo in maniera più approfondita, cercando anche di un po' di intuire quali potranno essere le scelte di Domenico Tedesco. Allora, ti porto però intanto un po' su questioni di non tanto di mercato, quanto di insomma, valutazioni sulla squadra.
23: Certo.
0: Che ovviamente io lo ribadisco sempre e lo rifaccio anche adesso, non possono che essere parziali per il Bologna, per qualunque squadra. Questa è la base di partenza. Luca da Brescia, per esempio, è molto scettico. Come si può parlare di ambizioni europee con mercati di questa natura? Il Bologna fa legittimamente le sue strategie, ma parlare di ambizioni europee suona come una presa in giro. E poi Nicola, guardando il mercato del Bologna sino ad ora, sembra costruito per provare a mantenere l'ottavo posto, ne attendo comunque un po' di plusvalenze. Mancano 3 settimane, spero in qualche sorpresa. Allora, il tuo giudizio parziale, ribadisco, che è molto importante.
23: Beh, sì, al momento ci sono due, secondo me, insomma, due valutazioni diverse da fare. Una è su quello che vale adesso la rosa dal centrocampo in su, e quello che può valere la difesa, perché credo che dalla cintura in su il Bologna abbia valori da squadra che può effettivamente stare dentro le prime 7-8, ecco, non andrei a mettere valori diversi, però sì, penso che possa, con il centrocampo, ma soprattutto con l'attacco che ha al momento, essere una squadra che può dire la sua per arrivare settimo, ottavo posto, ecco, per avvicinarsi a quelle zone lì. Per quello che riguarda invece la difesa, ci sono tantissime situazioni da ritarare, perché adesso la valutazione parziale Lukumi è in rosa, però nella nostra valutazione parziale sicuramente valutiamo Bologna senza Lukumi, con un nuovo centrale che arriverà ad aggiungersi al pacchetto, ma che sia comunque, come diciamo da diversi giorni, molto probabilmente, che sarà molto probabilmente con uno status da quarto centrale nelle gerarchie, quindi è tutto da ritarare il valore difensivo di questa squadra. Quindi il Bologna sicuramente non sta costruendo una squadra per prepotentemente candidarsi per stare dentro le prime 5, però per essere una squadra che può stare lì a ridosso, che può essere magari quella posizione che riesce a guadagnare se le italiane vanno bene in Europa, che puoi guadagnare se per caso una delle prime 6-7 scivola e ha la stagione negativa, cosa che può succedere ogni anno, e soprattutto insomma ti devi presentare però lì davanti con grandi certezze. In questo momento il Bologna sta cercando di costruirle, queste certezze. Ci sono tanti punti interrogativi, è chiaro, dal nuovo allenatore che non ha mai allenato in Italia alla difesa, sicuramente a un attacco che deve cercare di trovare i gol e le grandi prestazioni con un nuovo attaccante che non ha mai giocato in rosso-blu, quindi di incognite ce ne sono, possono essere situazioni che si risolvono in positivo o magari che ti creano ulteriori situazioni di difficoltà. Credo sia difficile adesso dire il Bologna quanto è in griglia, però visto il centrocampo e attacco, ma viste anche dubbi da difesa, sicuramente faccio fatica a dire che il Bologna in questo momento può starci tra le prime 6-7. Un discorso diverso è l'ottavo posto, che magari è proprio quella posizione che il Bologna ha guadagnato l'anno scorso, che è la prima fuori dalle coppe, che magari ha valore e per una volta può essere dentro le coppe, però è comunque troppo presto e bisogna fare una valutazione parziale anche di tutte le altre. Ci sono squadre che si sono mosse molto molto bene, che ci stanno dietro, alcune molto molto bene che ci stanno davanti, altre non si sono mosse, però ancora sappiamo che dopo i mondiali il mercato si sblocca, si sviluppa soprattutto verso le ultime 2-3 settimane di agosto. Vediamo se sarà così.
0: Simone, mi viene da dire che Sartori dovrebbe fare la differenza nel vendere Casale e Dallinga, che non è affatto facile, ma d'altra parte a vendere Castro e Lukumi forse siamo capaci anche io e voi. Ma vediamo, Simone, non è detto.
23: Beh, dipende, poi sì, certo, è ovvio che non sono giocatori sconosciuti che devi piazzare, o giocatori sconosciuti da vendere a molto di più di quanto puoi fare, soprattutto per quello che riguarda Lukumi. Per Castro puoi cercare di estrarre un surplus economico maggiore, ovviamente, e credo che lo abbiano fatto, perché comunque alla fine le cifre finali dell'operazione di Castro sono 35 milioni di parte fissa, 3 di bonus, 10% sulla futura rivendita. Sono cifre comunque alte per un calciatore che è stato pagato 2 anni e mezzo fa 12 milioni di euro, quindi sicuramente sono cifre importanti. Per Lukumi è complicato, c'è la spada di Damocle della scadenza, 12 mesi a meno, ormai 10 mesi, quindi quella situazione lì rende difficile il vendere molto bene quel giocatore. Non è neanche facile vendere benissimo Dalling e Casale, viste le ultime 2 stagioni, cioè si possono piazzare molto bene giocatori che hanno un valore medio-alto e li piazzi a moltissimo, quella è una grande operazione di strategia di mercato. Ci sono altri giocatori che fai fatica a estrarre molto di più di quello che puoi, e vediamo che cosa si riesce a fare con Casale, che probabilmente è un'idea di titolo definitivo in uscita, e vediamo che cosa succede con Dallinga, se il Bologna vuole affondare su un'altra punta dopo che ha sfumato l'obiettivo principale dopo Dovbyk, che era SP, era anche prima di Dovbyk, però ha sfumato il nome perché avrebbero fatto follie per prenderlo. Vediamo quanto vogliono andare oltre per prendere un'altra punta o quanto sono dubbiosi e incerti. Quello che sappiamo è che per Sartori lo scotto tra virgolette dei 15 milioni pagati per Dallinga, che gli sembrava un profilo di grandissima certezza, c'è ancora, cioè qui quindi ci vuole grande certezza e grande sicurezza per lui e per tutta l'area tecnica nel prendere una punta centrale, quando insomma c'è da spendere quella cifra lì, vuole esserne sicuro al 100%. Chi è che non vuole esserlo, per carità, però lo scotto tra virgolette pagato dai 15 milioni di Dalling per un giocatore che non ha reso quanto sperato un po' c'è, ed è per quello che siamo in quella lunghezza d'onda di valutazione, e osserviamo e cerchiamo di capire che cosa può succedere sull'uscita dell'olandese, nel caso, se sarà per forza, nel caso ovviamente, un titolo definitivo, o se il Bologna può anche valutare di perderlo, di lasciarlo andare in prestito con diritto, che magari poi fa fortuna da un'altra parte, si rivaluta anche, non va escluso.
0: La presa di Roa l'anno scorso è stata una magia, scrive Carmine, sia sul tempismo che sul prezzo. Vendere Roa anche a 50 milioni sarebbe davvero una perdita importante. Mi viene difficile pensare a un sostituto degno senza superare il tetto stipendio. Come la vedi?
23: Non lo so, il tetto stipendio secondo me ci si può anche rimanere, cioè sul milione e mezzo due si possono trovare giocatori molto giovani, estremamente forti sugli esterni d'attacco che valgono però già tanto. Il problema secondo me è il cartellino, cioè una volta che vendi Roper, quanto Dario dicevamo ieri, che la cifra su cui iniziamo a dire sono 50 milioni, che iniziamo a barcollare, prima speriamo che il Bologna non le prenda neanche in considerazione. Sono speranze le nostre, poi ovviamente sono valutazioni che il Bologna fa tutto internamente e in questo momento non vuole neanche farle, perché vuole tenere il giocatore. Poi è chiaro che davanti a un'offerta molto alta un minimo di confronto c'è, però ecco, credo che sia più che altro il costo del cartellino la questione, cioè arriva, si può anche andare a prendere per me un 2004-2005 molto molto forte, che può valere magari massimo 1,5-2 ancora di ingaggio perché è giovane, però a livello di cartellino probabilmente devi mettere in conto che spendi la cifra più alta mai vista nell'era saputo, e quindi bisogna capire quanto il Bologna vorrebbe fare questo ulteriore investimento. È chiaro che con un'uscita di Roa non puoi fare altrimenti, cioè hai piuttosto le mani legate, ma è una condizione a cui il Bologna adesso non vuole minimamente arrivare, cioè non vuole arrivare a vendere l'inglese, che a quanto insomma risulta ieri non ci sono offerte ufficiali, però è chiaro che se la Premier si dovesse svegliare ci mette un amen ad arrivarci sotto con una cifra che, come dicevamo ieri, ci fa un po' barcollare.
0: Sì, vabbè, ma l'importante è non farsi trovare, non rispondere al telefono. No, quello è importante, far trovare occupato, mettere la modalità aereo la soluzione.
23: Esatto.
0: Sarò un testone io, ma a me Dalinga piace, scrive Dino.
23: Ma non è un giocatore che dispiace neanche a me, però Dario, insomma, 2 anni che lo valutiamo e 2 anni che sicuramente ci aspettavamo di più, credo fosse lecito, e nessuno può dire che è un giocatore scarso, un giocatore che non ha fatto vedere mai nulla, perché ha fatto vedere delle buone giocate, ha avuto dei periodi, ha avuto anche delle sequenze di gol a volte un minimo interessanti, però nei 2 anni è stato poco, è stato forse troppo poco. Cioè io personalmente, è una valutazione soggettiva, non so se darei un altro anno ad Dalinga con la maglia del Bologna, di fiducia nel valutarlo, nel cercare di capire che cosa può fare. Cioè sinceramente, se c'è la possibilità di andare a prendere un attaccante da mettere dietro Dobbik, magari 2004-2005, che ha già segnato qualche gol in Europa, che sa cosa significa, che però ha anche insomma la possibilità di capire che ci sono delle gerarchie, cioè che Artem sta primo nelle gerarchie e poi lui subentra ed è un progetto però magari di titolarità per la prossima stagione, con un investimento congruo, io ho una scelta che farei per andare a prendere un profilo nuovo, anche un profilo che ti dà nuova verve, che ti dà nuove motivazioni, che magari insomma 20 anni, 21, 22 al massimo, e poi per la prossima stagione è il tuo attaccante in ogni caso, con o senza Dobbik, perché obiettivamente insomma quanti gol servono per far sì che Dobbik verrà riscattato a 17 milioni dal Bologna la prossima estate? Ne servono almeno 17 forse. No, 15, dai, forse 14, dai, con 14 gol secondo me ci mettiamo qui a considerare la situazione, però resta un trentenne con 17 milioni di cartellino da pagare, che è completamente lontano dall'ottica Bologna, direi.
0: Beppe, ieri Sartori a vedere l'amichevole Sassuolo Celta Vigo, magari ci sono profili che farebbero a caso del Bologna, per esempio Galiano oppure Torsved. Ecco, l'importante è che non abbia preso appunti sull'Oriente, che anche lui è stato espulso come Ro per aver reagito a un fallaccio. Ma guarda che ce ne sono tante di risse, semirisse in questo precampionato. Ma cos'è, il caldo che dà la testa? Cosa sta succedendo?
23: Penso sì, è il caldo. Ho
0: detto che la Laurentiè, non so se hai visto le immagini, ha preso un calcione clamoroso, sì, dal terzino del Celta.
23: Anche Ro ha preso, esatto, gomitata, però
0: esatto. Ma ragazzi, anche meno,
23: sì, che cosa puoi farci, non lo so, sì, sarà il caldo, sarà anche il fatto che poi dopo sanno che è un amichevole, quindi dicono vabbè, prendo rosso sta partita, chissà che succederà mai, dai, sì, mi scuso, poi però è un amichevole, non mi faranno nulla di che e nulla di grave. Ma Torsved, mi sembra strano che non sia ancora stato accostato al Bologna, quindi sì, direi per forza Torsved. Che da quante stati viene avvicinato e veramente, insomma, messo a un passo dai rossoblù, ancora non lo leggo, forse dai, non è il tipo di centrocampista che in questo momento si può mettere lì e accostare al Bologna, che è potenzialmente anche già arrivata a centrocampo, però mai dire mai e vediamo cosa succede, perché non lo so, ecco, se il Bologna dovesse aggiungere un elemento come Ricci a centrocampo, se dovesse succedere che magari il Milan alla fine non valuta più Ricci come un giocatore indispensabile e che magari per il nuovo corso a Morim è in uscita, io Ricci davanti alla difesa per questa squadra farei proprio una firma insomma col sangue, cioè non so cosa bisognerebbe fare, perché darebbe un aiuto enorme.
0: Fallo col sangue, cioè, di Frank Loretti, che te frega.
23: No, sì, anche punto. Lui penso che sarebbe d'accordo, vedi, allora. Si presterebbe con grande piacere, sì. Poi vabbè, il discorso da fare su alzare il livello, come abbiamo iniziato questo collegamento, è sicuramente la difesa, perché facciamo una valutazione sul centrocampo e l'attacco, su cui possiamo avere qualche certezza, sulla difesa invece ci sono delle certezze da ricostruire, da costruire.
0: Non dimentichiamoci anche di Ranocchi e Gabbiadini accostati al Bologna, questo è Dave Trebbi che è già in ferie e non ha niente da fare.
23: Vabbè, qualche anno fa erano nomi caldi, caldissimi.
0: caldi. Io la vedo come Leo su Dallinga, ma mi piacerebbe togliermi lo sfizio di vederlo in un calcio un po' più palleggiato rispetto a quello di Italiano, scrive Ricchi.
23: Ma sì, ma la punta con Italiano ha sempre fatto fatica, l'unico giocatore che è riuscito a fare fuoco e fiamme è Dusan Vlahovic.
0: Ricordami chi è l'attaccante che sta cercando il Beşiktaş adesso?
23: Esatto, esattamente.
0: Sarà un omonimo.
23: Sapevo cosa dire, adesso non so più cosa dire. No, vabbè, comunque, a parte gli scherzi, ne abbiamo parlato un sacco in realtà quest'estate, di quanto il gioco di Italiano non favorisse la prolificità degli attaccanti, non favorisse il numero di gol segnati dalle punte, il gioco per le punte, perché comunque gli esterni d'attacco sono sempre stati grandi finalizzatori per Italiano al Bologna, cioè i gol segnati da Ndoye, i gol segnati da Orsolini, l'anno scorso i gol segnati da Rowe, da Berna, dallo stesso Orso, che comunque insomma ha avuto 3 mesi di appannamento ma è andato di nuovo in doppia cifra, e sono gli attaccanti che finalizzano soprattutto, oltre alla punta, ma si va sempre sugli esterni, mentre magari con Tedesco è l'attaccante, anche il terminale che va più dentro a chiudere, ed è centralmente che magari si chiudono più spesso certe combinazioni e certe azioni. Non è un caso che con Vincenzo Italiano si cercavano degli attaccanti di una certa struttura e di una certa statura, cioè non altissimi, che sappiano anche magari cercare di avere, no, un gioco ottimo sulla tre quarti, lavorare bene con il pallone non solo nei 20 metri finali. Castro è sicuramente stato questo, su Dallinga lo avevano visto ma non è riuscito poi a trasportarlo con continuità, magari insomma con Tedesco anche proprio l'identikit di punta che si è andato a prendere, Dobbik e i generi di attaccanti che un po' circolano come nomi, sembrano essere più dei finalizzatori effettivamente. Poi comunque a Valles abbiamo visto tante volte anche il gioco portiere punta, questa verticale, a volte anche rasoterra, che il Bologna in uscita cercava, e lì comunque servono attaccanti che la palla la sanno difendere, la sanno lavorare lontano dalla porta. non lo so, sicuramente Dallinga nella mia valutazione non è un cattivo attaccante, quindi certo, se dovesse rimanere non mi strapperei i capelli, però ripeto, la mia valutazione personale è che con un'altra scelta, con un nuovo attaccante si può dare anche più motivazioni, più verve, e per essere già con quel profilo che potenzialmente l'anno prossimo può essere il tuo titolare, fai già quel lavoro che avevi fatto tra gennaio e giugno 2024 con Santi Castro.
0: Staremo a vedere, staremo a vedere. Allora, caro Leo, ti devo salutare e ci sentiamo domattina.
23: Ci sentiamo domani mattina. Un abbraccio, Dario.
0: Ciao.
23: Buona giornata a tutti. Ciao,
0: grazie,
23: ciao.
0: Mille, grazie mille, come sempre, a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo subito.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
24: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
25: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
26: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
25: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
27: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
28: Arredissima.
29: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: 9:22 minuti, ripartiamo con l'oradario e con Manuel Minguzzi, tutto Bologna Web. Ciao Manuel.
3: Ciao Dario, buongiorno.
2: Allora, innanzitutto volevo chiederti un commento al mercato del Foggia.
3: Sì.
2: Che in questo momento ha a disposizione, da a disposizione di Auteri, un difensore, tre centrocampisti, due attaccanti e due portieri.
3: 1-3-2 lo schema?
2: È 1-3-2, sì, 1-3-2. Manca qualcosa secondo te?
3: Qualcosina, qualche ritocchino, un paio di innesti funzionali, per il resto l'ossatura c'è.
2: Ecco, direi che è una delle poche squadre che non è obbligata a cedere per comprare.
3: Esatto. Perché? Caccia via, di sti tempi non è poi una brutta notizia.
2: No, ma infatti bisogna sempre vedere il lato positivo delle cose. Questo per far capire ai nostri ascoltatori che c'è sempre chi sta peggio, ecco, in generale nel calcio e nel mercato, ecco. Mettiamola così.
3: Ah, lì quelli che stanno peggio si trovano sempre. Ci sono anche quelli che stanno meglio, però vabbè.
2: Senti, a tal proposito, visto che poi per un paio di settimane ti lasciamo libero e felice in ferie, approfitto e poi ovviamente ci ritorniamo su questo tema, naturalmente, a mercato concluso soprattutto, però ti sei fatto un'idea di chi finora si è mosso meglio di altre? Non necessariamente della fascia del Bologna, parlo proprio in generale in Serie A, c'è qualche squadra che ti ha convinto di più finora?
3: Beh, sicuramente gli investimenti del Como sono quelli che strappano un po' più l'occhio, soprattutto per, diciamo, la strategia. Poi dopo può piacere o non piacere, però hanno detto: siamo andati in Champions e cerchiamo di essere competitivi, e quindi sono investimenti che, insomma, in teoria dovrebbero dare a Fabregas la possibilità, non dico di vincere la Champions, però di provare ad andare magari oltre nella fase a girone, quindi incassare anche qualche soldino in più e rimanere competitivo nella lotta Champions italiana. Perché poi adesso, cioè, il discorso Como del stanno spendendo tanto, sì, però poi bisogna vedere come va da qui in avanti, perché intanto quest'anno un 40 milioncini dalla Champions li prenderanno. Ovviamente poi vanno sommati anche i risultati e possono farne, insomma, se sono anche fortunati sul sorteggio possono anche vincere qualche partita, e quindi cercare di capire se poi il Como, stando in Europa in maniera costante nei prossimi anni, possa poi generare anche quei ricavi utili, no, a placare un po' la fame di bilancio, perché stanno spendendo tanto ovviamente senza cedere, quindi evidentemente stanno facendo uno sforzo, però è una strategia aggressiva per fare la Champions che a me convince. Poi dopo è chiaro che si può sempre guardare all'etica, tutto il resto, però sai, nel momento in cui arrivi al grande palcoscenico e hai un proprietario molto ricco, ci sta che provi ad investire.
2: E altre che ti stanno piacendo finora? La Fiorentina, per esempio, come la valuti?
3: Beh, la Fiorentina a me, insomma, mi ha sempre detto questo, un po' di parateci, bravo a comprare, però sulle cessioni fa un po' fatica. Io credo che, insomma, la Fiorentina almeno un giocatore da plusvalenza dovrà venderlo, se no, insomma, anche lì, anche perché poi la Fiorentina non fa le coppe, quindi sai, Como 40 milioni che possono diventare anche di più della Champions ce li avrà, la Fiorentina no, e quindi tendo a pensare che una cessione salterà fuori. Però anche lì è stata una strategia di mercato aggressiva, anche in parte obbligata, perché insomma nel momento in cui rischi di retrocedere devi anche mandare un segnale alla piazza di voglia di cambiare registro, quindi ci stava. Sicuramente hanno speso tanto, poi dopo se siano investimenti fruttiferi lo dirà il campo, però sulla carta oggi credo siano un gradino sopra il Bologna, ecco, poi dopo bisogna vedere cosa cederanno.
2: Domandone da 6 agosto, il Como può vincere lo scudetto?
3: Non credo, almeno quest'anno. Poi se continuano così può anche essere che diano fastidio, perché comunque non si fanno molti scrupoli a spendere. Tutto sommato hanno già tra virgolette un possibile incasso l'anno prossimo con Nico Pazzi, hanno già preso il sostituto che è Liberali,
2: e quindi hanno anche Baturina, eh.
3: Hanno Baturina, quindi sono già pronti eventualmente al sacrificio di Pazzi l'anno prossimo, e quindi se continuano così possono dar fastidio. Poi penso arriverà il momento anche per loro che un occhio al bilancio dovranno darlo, non so fino a che punto, però se generano 100-150 milioni di ricavi dalle coppe nei prossimi tre anni, magari riescono anche a trovare dei ricavi utili a coprire un po' gli investimenti.
2: Mauro, gli auguro di prendere una serie di avversari come le nostre, se non un po' più, se non anche di più, giusto perché capiscano cosa significa essere in Champions. Scrive Mauro, che evidentemente è già in assetto gufata, questo mi sembra piuttosto evidente. Ma la stagione, il precampionato serve anche a quello, Manuel, no? Per allenarsi sulle gufate, quindi ci sta.
3: Assolutamente sì, ecco. Ma sai, che poi il Bologna, un pizzico di rammarico su quella Champions League mi è rimasto, perché se fosse riuscito a vincere una delle partite casalinghe, magari contro una delle due squadre francesi, poteva anche avere chance di passare il turno. Cioè non abbiamo incontrato Manchester City, Real Madrid, Barcellona. Certo, per il nostro livello abbiamo incontrato squadre forti, Liverpool, Aston Villa, ci mancherebbe. Però ecco, le partite casalinghe potevano darti quei, a fine ci sono mancati tre punti forse, se non mi ricordo, darti quei punti in più per fare, per tentare il grande salto agli spareggi. Quindi il Como, se becca quel tipo di sorteggio lì, può anche farcela.
2: Vedremo. Senti, andando sul Bologna invece, Max ti chiede se tra gli svincolati ci possono essere giocatori interessanti per i rossoblù.
3: Ma io che ricordi, insomma, Bologna svincolati non ho quasi mai pescato da quando c'è Sartori, quindi mi viene difficile pensare a una cosa del genere, anche perché se un giocatore è svincolato vuol dire che o non offre garanzie dal punto di vista fisico o è abbastanza anzianotto
2: o vuole un sacco di soldi.
3: Che è forse la combo peggiore, diciamo. Sì. Cioè sei magari infortunato, vecchiotto, e chiedi anche tanto.
2: Allora, ogni riferimento a Vlahovic è puramente voluto comunque. Non chiede un sacco di soldi. Dicevi?
3: Ma chissà, magari Italiano ce la fa stavolta a prenderlo di nuovo.
2: Ah, vediamo.
3: Quindi penso di no, che Bologna non farà uso degli svincolati. L'unica mezza opzione può essere se Freuler torna su passi economici un po' più standard e riapre la porta, non tanto come ambiente ma come proposta economica al Bologna per firmare un nuovo contratto. Questa mi sembra l'unica vera piccola possibilità.
2: Allora, altri messaggi che ti giro dai nostri ascoltatori al 366-402-4022. Enrico, la mia impressione è che con gli ultimi mercati le ambizioni europee della società si siano molto raffreddate, nonostante gli annunci, soprattutto vedendo quello che fanno le nostre competitor.
3: Beh, allora, diciamo, potrei rispondere di sì, nel senso che la differenza tra il mercato Champions League nostro e quello del Como è abbastanza lampante. Diciamo che la strategia è autofinanziamento. L'autofinanziamento significa fare dei saldi di mercato attivi circa 20-25 milioni per arrivare poi a 30 giugno sostanzialmente ad in parità. Questo significa dare ai dirigenti dell'area tecnica un compito gravoso, cioè non tanto budget, o comunque il budget se lo devono creare loro con le cessioni, tenere una parte di quei soldi a bilancio e cercare con quello che resta di fare una squadra d'Europa. Non è semplicissimo. Credo che non so se alla base, comunque in maniera laterale ci possa essere, che ne so, dopo 11 anni aver fatto tutto quello che si poteva fare e anche con un'ipotesi stadio che torna in auge, potrebbe anche lateralmente saputo magari pensare un giorno di disimpegnarsi, e quindi nel momento in cui apri a questa opzione chiudi un po' i rubinetti oppure dici ai dirigenti facciamo con quel che abbiamo, cioè facciamo plusvalenza e facciamo almeno patta bilancio. Questa può essere una spiegazione.
2: Poi aspetta che c'è un altro messaggio. Ma Zirkzee è in prestito dalla United, non si può prendere anche facendo una colletta?
3: Vabbè, io prenderei subito. Credo ci siano club di livello più alto del nostro che lo stiano cercando. Spero non vada alla Juve, però vedo che insomma Di Marzio da ieri sera preme su questa pista, quindi evidentemente qualcosa c'è. Anche se devo dire la verità, questo stride un po' con le richieste di Spalletti, perché Spalletti chiede da sempre, da quando è arrivata la Juve, un centravanti d'aria, che Zirkzee non è, quindi
2: sì, no, quindi soprattutto un centravanti fisico.
3: Esatto, cioè, esatto.
2: Non capisco
3: nemmeno io. Anche perché Colomboigny sì, fa dei gol, ma non è esattamente, no, non è Sorloth, ecco, mettiamo così. Zirkzee è molto più, come caratteristiche tecniche, un trequartista che apre gli spazi, quindi mi chiedo poi in area di rigore che ci sia il prossimo anno della Juventus.
2: McKennie,
3: no? McKennie, o tanto. Se si prendono Vlahovic a 20 milioni l'anno per superire a quella,
2: sarebbe splendido. Sarebbe splendido.
3: Come sarebbe? Sì.
2: Non credo che lo faranno, però sarebbe splendido. Sarebbe splendido. Max, il bello del coma che non si infortuna mai nessuno. E vabbè, qui siamo già in campionato avanzato di gufaggine, ragazzi. Qui siamo ben oltre.
3: Senti, vabbè, adesso bisogna vedere con tre partite a settimana, dove aumentano i carichi, ovviamente.
2: Ah, no, ma cambia tanto per il calcio di Fabregas. Tre partite a settimana è un bel test anche per lui, sicuramente. Senti, ma
3: cioè, non voglio augurare del male a nessuno, però sappiamo che è il triplo impegno che aumenta un po' il rischio di infortunio. Ovviamente.
2: No, non c'è dubbio. Senti, ne parlavo prima con Leo Bosello, chiedo anche la tua, ma questo nervosismo neanche troppo latente che c'è nelle amichevoli estive quest'anno, ma perché? Gente che si scazzotta, fallaci, ma che cosa sta succedendo?
3: Sì, tra l'altro ieri in Juve Chelsea a un certo punto Bremer se l'è presa con la qualunque.
2: Sì.
3: Credo prima con un avversario che aveva simulato, dopo ha cominciato ad andare a muso duro con tutti, alla fine si è beccato solo un giallo, però sì, noto il nervosismo, ma sai, non so se, oddio, a Hong Kong non faceva neanche così caldo, devo dire la verità, dicevano i telecronisti, non so, magari un po' di stanchezza estiva, chi magari ha fatto il mondiale, adesso non so, insomma può essere un po' di... hai fatto meno vacanze, quindi sei un po' più nervoso. Non lo so, può essere un po' tutto.
2: No, anche ieri la Riente ha reagito a un fallaccio. Ma guarda, di tutto quest'estate. Vabbè, va così. Invece ti porto anche sulla questione stadio, in attesa di capire chi siano gli investitori e quanto mettano, perché poi passa molto da lì, come dicevamo nei giorni scorsi, c'è un messaggio di un altro ascoltatore, che è Luca, che dice: abbiamo uno stadio unico al mondo che ristrutturato sarebbe magnifico. Il problema non sono i soldi, ora la soluzione alternativa prevede una spesa ben

0: non ha una durata di altri 50 anni, forse anche inferiore, quindi in un qualche modo il Bologna da qualche parte in futuro dovrà giocare, cioè perché poi sembra che sia un futuro molto lontano, ma poi abbiamo visto che gli anni passano velocemente, quindi ne sono già passati 10 con il progetto del restyling poi fallito, quindi anche 50 anni passano in fretta se vogliamo, quindi bisogna in un qualche modo dotare la città di uno stadio. Se non si può fare il restyling, bisogna trovare qualcos'altro, e quindi io non, insomma, bisogna vedere quali sono innanzitutto i contorni ambientali di questa nuova struttura e quelli poi economici. Ma sui contorni economici ci sono i professionisti al lavoro, su quelli ambientali ovviamente bisognerà discutere, perché non si può cementificare la qualunque, però uno stadio il Bologna deve avercelo, perché il Dall'Ara non è eterno, fatto così.
1: Va bene, no, quello c'è, va bene, sì, non è eterno purtroppo. Io sono molto curioso di vedere che cosa verrà fuori nel progetto di inevitabile a questo punto di riqualificazione e ristrutturazione intellettiva quasi del Dall'Ara, cioè che ci facciamo con quello spazio lì, e sono molto curioso di vedere che cosa verrà fuori.
0: Lì deve diventare chiaramente uno spazio pubblico riqualificato e non abbandonato, perché insomma sappiamo che poi le strutture abbandonate vanno a proliferare poi lì dentro tutta una serie di complicazioni tra, insomma, sappiamo, spaccio, robe così, insomma, nel senso, io non sono esperto, qui in Bolognina di strutture abbandonate ce n'erano due. Fortunatamente una l'hanno abbattuta, l'altra la stanno ristrutturando, che insomma è il Tecnopolo, che però finché erano lì abbandonate ovviamente dentro ci andava la qualunque, e quindi dobbiamo assolutamente evitare che Dall'Ara diventi una roba del genere.
1: Sì, decisamente. Come la vedi come nuova sede di tutto Bologna Web?
0: Non sarebbe male, effettivamente.
1: È sicuramente spaziosa.
0: Spaziosa, magari l'affitto non così economico, forse, però ci potremmo pensare.
1: Adesso però anche te, cioè, sei legato proprio alle facezie proprio.
0: Ah, sì, vabbè. Molto, sì.
1: Senti, mi sembra doveroso salutarti prima delle tue ferie col messaggio di Max.
0: Sì.
1: Qualcuno mi spiega cosa fa Orsolini? Prego, Manuel.
0: Allora, ci risentiamo tra un paio di settimane.
1: Senti, comodo così.
0: E secondo me tra un paio di settimane avremo una firma sul contratto.
1: Oh, bello. Bene. Cioè, aspetta che Orso, aspetta che tu torni dalle ferie o te lo fa trovare già firmato?
0: No, prima mi manda un WhatsApp, mi dice "guarda, ho firmato" e poi dopo vedrete la foto con Fenucci, bello sorridente.
1: Sì, e il tuo WhatsApp?
0: Esatto.
1: Ok, va bene. Segnate, ragazzi, segnate tutto.
0: Segnate.
1: Quindi prima del 24 Orso non rinnova, a quanto pare. Va bene. Ne prendiamo atto. Caro Manuel, noi ci siamo segnati tutto. Buone ferie, ti ritroviamo ovviamente fra un paio di settimane con l'inizio del campionato e col mercato ancora vivo,
0: Sì, commenteremo i grandi acquisti del Bologna di queste due settimane e soprattutto un Bologna-Lazio scoppiettante di lunedì sera, ma pomeriggio.
1: Che bello, lo farei con la Fra.
0: Perfetto.
1: Non me la sento di farlo io.
0: C'hai ragione.
1: È troppo. Ciao Manuel, un abbraccio.
0: Ciao Dario, ciao.
1: Grazie mille Manuel Minguzzi. Allora, pubblicità, torniamo tra poco, state qui.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è

0: mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
3: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
2: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Ultima parte dell'ora d'ario, alle 9:43 minuti, i vostri messaggi al 366-402-4022. Tra poco parliamo anche di baseball con la Unipol Fortitudo, che ieri ha vinto anche gara 3 con Grosseto ed è in semifinale contro San Marino. Si parte dal 14 agosto con la serie al meglio delle 7, ma ne parliamo tra pochissimo. Buongiorno ad Andrea Mottola intanto. Ciao Andrea.
4: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
3: Allora, ma ho capito bene, ma c'è stato un ripescaggio?
4: Sì, grazie. Grazie, hai letto bene.
3: Ah, ho capito bene allora. Quindi grande ripescaggio, sì, grande festa ieri sera.
4: Sì, ieri pomeriggio quando l'annuncio della federazione che eravamo ripescati, c'è stata contentezza per tutti, per la società, i giocatori che lavorano con noi tutto l'anno. Quindi è il giusto premio. Perché abbiamo sempre fatto le cose bene
3: e quindi in bocca al lupo per la stagione. Grazie. Che vi attende in promozione. Quindi sarà un campionato duro?
4: Grazie.
3: Tosto?
4: Sicuramente sì. Il nostro modo è quello di praticamente cercare di salvarci come primo obiettivo e poi vedremo.
3: Bene, bene, in bocca al lupo. Senti, andiamo invece sui temi legati al Bologna. Un po' ne hai parlato anche ieri con Simone Anestini, che è stato il supplente di Manfredi nella mattinata. Un po' di tematiche, comunque ti stuzzicano, ecco, su alcune tematiche anche i nostri ascoltatori. Per esempio, ne parlavamo anche in precedenza sia con Leo Bosello che con Manuel Minguzzi, un po' di quelle che possono essere le prospettive del Bologna, netto del fatto che manca ancora un mese di mercato. Ti sei fatto un'idea più o meno per quello che è successo finora sulla costruzione della squadra e su quello che ha fatto Tedesco, di quello che può essere l'obiettivo del Bologna l'anno prossimo?
4: Ah, guarda, mi sono fatto un'idea. Io soprattutto guardo quello che il campo sta dicendo in questo momento, cioè che il Bologna sta lavorando bene, che sta facendo un ottimo percorso con Tedesco, che sta mettendo il suo 4-3-3 sempre più convinto, come giusto che sia. È logico, il Bologna è un po' anche un piccolo cantiere aperto, nel senso che le uscite quasi sicure di Lucumi, ho messo quasi di Lucumi e Casale, ci potrebbe essere qualche arrivo, però insomma la cosa che mi fa piacere è che i giocatori stanno lavorando bene, come io leggo, sento, e quindi si va avanti, si vive la giornata con un mese di mercato ancora aperto.
3: In attesa anche di capire se da qualche cessione può arrivare magari qualche volto nuovo. I riferimenti sono sempre quelli: Casale, Dominguez, Dallinga. Dominguez però come lo vedi? Perché sta piacendo molto ai nostri ascoltatori in questa estate.
4: Ma guarda, Dominguez è un giocatore che è arrivato a Bologna e ha fatto poche fiamme. Poi l'anno scorso si è un po' affievolito, perché non giocare un ragazzo giovane si deprime, non ha la buccia di essere, di reagire, cosa che gli auguro di fare. E adesso con Tedesco anche a Valles l'ho visto più convinto, poi non lo so, cioè se lui chiederà di giocare con continuità, allora forse dovrà essere trasferito in qualche altra società. Però io ribadisco sempre che le cessioni vengono fatte se ci sono le richieste, e io di Dallinga la richiesta non so se ce ne sono o meno, come per Casale. Io mi affido alla lettura dei giornali e poi vediamo cosa succede.
3: L'anno scorso ottavo posto, hai perso Lucumi, Freud e Castro. La Viola ha fatto un girone di ritorno da primi 5 posti, anche un po' meno. Ha fatto su una squadra sulla carta fortissima. Se si mantiene il posto nel campionato passato è un'impresa.
4: Beh, viva l'ottimismo, viva l'ottimismo. Cioè, voglio dire, ma ho sentito messaggi anche più deprimenti, eh? Però dai, di prima mattina 9:40 uno che manda un messaggio che rispettiamo naturalmente, che noi rispettiamo tutti i pareri di tutti i nostri radioascoltatori. Beh, insomma, se dovessimo arrivare ottavi, pazienza, io non credo, perché la squadra con questo allenatore mi sembra più equilibrata, che non vuol dire più forte, più equilibrata, nel senso che si espone meno a ripartenze avversarie, da quello che ho visto in questo momento. Però vedremo poi sul campo.
3: Se non ci dovessero essere più uscite, a parte Lucumì, e nessuna entrata, Andrea Mottola sarebbe contento? Te lo chiede Mirko.
4: A parte Lucumì, allora io ribadisco quello che ho detto ieri, e sto parlando in questo momento dei centrali difensivi. Noi abbiamo Viti, Casale, Elland e Egg, che saranno i primi due, saranno sicuramente i titolari. Speriamo che loro non prendano mai raffreddore, perché io su Viti, che sai già come la penso, spero che mi mandi un messaggio con scritto "come al solito non hai capito niente", perché ho fatto alla grandissima, e non dire più minchiate. E su Casale io ribadisco, è un giocatore che io ho visto giocare anche bene, però a Bologna, sai, si etichetta un giocatore e si continua a dire "ma Mimo", forse lui avrebbe bisogno anche di cambiare aria, però ribadisco, ci vuole la richiesta.
3: Buongiorno ragazzi, leggo un interessamento della Roma per Ferguson, sento aria di cessione per lui, sono l'unico, anche perché non mi sembra abbia molto da dare ancora a Bologna. Messaggio di Nino.
4: Oh bene, un altro che contestiamo anche Ferguson di prima mattina, direi
3: perplesso il nostro amico, perplesso.
4: Sì, no, beh, io questo messaggio non vorrei rispondere, cioè rispondo perché dico che Ferguson secondo me rimarrà a Bologna e la Roma potrà chiedere quello che vuole, però se cediamo Ferguson dopo ci dobbiamo veramente fare delle domande, però non ci credo, lo vedo troppo dentro alla situazione.
3: Poi che Ferguson non abbia più il passo che aveva prima dell'infortunio, e quello ormai l'abbiamo assodato purtroppo, direi Andrea. Dopodiché però io onestamente con Nino non sono d'accordo, secondo me è uno che può dare ancora tanto questo Bologna. Basso. Può dare cose diverse magari, ecco, rispetto a quelle che ha dato.
4: Assolutamente, perché vedi Dario, noi quando parliamo, no? Dovremmo pensare anche, no? E Ferguson quando giocava con Thiago Motta giocava in un ruolo diverso, cioè aveva meno campo, era più prepositivo verso la porta. Adesso che è impiegato in maniera diversa, che deve occupare più spazio, che deve fare l'incontrista ma anche il dare l'ultimo passaggio o fare delle giocate giuste, è diverso. Quindi secondo me lui l'infortunio sicuramente è stato un effetto negativo, però io penso che Ferguson sia sempre un grandissimo giocatore.
3: Senti, a proposito di messaggi, non so se Roberto l'ha fatto apposta, però a proposito di messaggi di perplessità variamente assortite, secondo me Ro è tanto fumo e niente arrosto, cosa ne pensa Andrea?
4: Sono d'accordo con lui, per me è molto fumo, no, perché non ha dimostrato niente, quindi dai, voilà,
3: cedere, dai, vendere.
4: Sì, beh, dai, io capisco che è caldo, che il sole a me dà un fastidio incredibile, però se etichettiamo Rov una bufala, dai, cioè insomma io capisco tutto, però se mi vuoi provocare non ci riesci, ho 67 anni e non cado in questi tranelli.
3: Quindi no, per quello dicevo, non so se Roberto l'ha fatto apposta o meno, però è un messaggio su quella linea là. Claudio quindi ipotizza, ma quindi riportiamo Ferguson nel vecchio ruolo? Non so se basti.
4: Nel vecchio ruolo, allora ti spiego, lui giocava nel 4-2-3-1 di Motta giocava dietro la punta da tre quarti, e Tedesco penso che giochi 4-3-3 almeno da quello che stiamo vedendo. Quindi Ferguson potrebbe essere quel giocatore che attacca più la porta e una delle due mezzali, e quindi potrebbe essere lui a Modarain e davanti alla difesa Moro, non lo so, in questo momento mi viene in mente Moro, però poi bisogna sciogliere anche l'equivoco, se così si può chiamare, degli esterni, perché Orsolini, Bernardeschi, Rove, Cambiaghi, è meglio avere problemi di abbondanza sicuramente, però sono tutti equivoci tattici, perché se metti Bernardeschi in mezzala, allora lì non dimentichi che c'è anche Pobega, quindi sai, sono tanti i giocatori che il Bologna potrebbe impiegare.
3: Allora ti dico che l'amico Roberto, che ha mandato il messaggio su Ro, poi ha mandato le faccine sorridenti, quindi secondo me ha voluto appositamente provocarti, ecco.
4: Sì, vabbè, ma io sono in macchina con l'aria condizionata,
3: allora
4: quindi
3: a posto.
4: Non posso essere, io sono bello sereno, tranquillo.
3: Molto bene, molto bene. Allora, caro Andrea, tempo di salutarti, noi ci sentiamo settimana prossima anche, ci sei? Ancora, sì?
4: Sì, sì, certo, certo, ci sono. Perfetto. Sono uno staccanovista del lavoro, anche perché le ferie le ho già fatte. Quindi...
3: Ah, ecco, ok, ok, quindi andiamo la settimana prossima a inseguire Orso con una penna. Chissà la volta buona che firma.
4: Vabbè, speriamo, perché questa querelle non fa bene a nessuno, dai.
3: No, decisamente no. Ciao Andrea, buon weekend! Ci sentiamo lunedì.
4: Mario, buona giornata a tutti.
3: Grazie,
4: ciao,
3: grazie
4: ciao.
3: Mille, grazie mille come sempre ad Andrea Mottola. Allora, prima di chiudere la puntata, come dicevo in precedenza, uno sguardo anche al baseball, all'Unipol Fortitudo, che ieri ha vinto anche gara 3 in casa della Big Mat Grosseto 6-5. Serie vinta dunque sul 3-0, ve l'abbiamo raccontata come sempre in diretta e in esclusiva su Nettuno Bologna 1, una partita molto tirata, come sono state tirate tutte le partite della serie contro Grosseto. Unipol Fortitudo che si è qualificata per le semifinali, dove affronterà poi San Marino in una serie evidentemente molto tosta e molto impegnativa, visto il valore di San Marino. Si parte con gara 1 venerdì 14 agosto, poi a Ferragosto gara 2, sempre play ball alle 20 e sempre naturalmente tutto in diretta su Nettuno Bologna 1, serie al meglio delle 7 partite, quindi naturalmente passa in finale chi vince le prime 4, vince le 4 partite per meglio dire. L'altra semifinale è ancora in bilico, visto che Macerata ha vinto gara 3 casa di Nettuno, quindi è avanti 2-1 nella serie, e Parma invece è stata sconfitta a Reggio Emilia, e quindi Reggio Emilia ha accorciato 2-1 nella serie dei quarti di finale. Quello che però ci interessa evidentemente più da vicino è che la Unipol Fortitudo sia riuscita a passare il turno, eliminando dunque Grosseto e, come detto, qualificandosi per la semifinale contro San Marino. Poi settimana prossima, visto che avremo tutta la settimana tempo per prepararci, per avvicinarci alla sfida con San Marino, avremo tempo e modo per presentarla a dovere. Noi siamo ai saluti per questa puntata dell'Ora Dario, torniamo domani alle 8 naturalmente per un altro appuntamento settimanale, l'ultimo in particolare. Vi lascio a Casa Cotti con dunque 2 ore insieme a Pippo e grandi ospiti, lo dico che abbiamo un collegamento anche extra confine. Non vi dico nient'altro, anche solo per scaramanzia, visto un po' la difficoltà anche tecnico-logistica per raggiungere questo ospite. Vi lascio con Filippo Cotti, noi con l'Ora Dario ci ritroviamo invece domattina, puntuali come sempre, a partire dalle 8. Ciao a tutti e buona giornata!
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui!
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
1: Sono le 9:57 minuti.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Magar ieri alla Camera sul caso del Mastro, l'Aula, con voto segreto, ha negato l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Carocia. Lo scontro raggiunge l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, spara a zero sull'opposizione e tira in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra, i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat la richiesta di 5 Stelle, non invocate più il nome di Paolo Borsellino, l'affondo della segretaria PD Schlein. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, rientrato d'urgenza a Berlino dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Sebbene le autorità tedesche mantengano la massima cautela, i sospetti principali convergono sulla Russia. E nuova notte di raid di Mosca in Ucraina. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Al momento non stiamo negoziando con gli Stati Uniti, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Lo chiarisce il vice ministro degli esteri di Teheran all'indomani dell'intesa annunciata sulla navigazione dello stretto di Hormuz. Intanto i ribelli yemeniti Houthi rivendicano di aver attaccato con un missile una petroliera saudita nel Golfo di Aden. Sarebbe la seconda in un giorno. Il cadavere di una donna di 89 anni è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza, presente in casa un nipote di 25 anni trovato in stato confusionale e condotto in caserma dai carabinieri. E nella notte a Barga in provincia di Lucca un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire le cause della morte. Agli europei di nuoto a Parigi, i riflettori puntati su Chiara Pellacani, già vincitrice di 4 ori, cerca oggi il quinto nei tuffi sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Con 6 ori, 4 argenti e 8 bronzi, l'Italia è in testa al medagliere. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Nettuno Bologna 1.
6: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
7: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
6: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
9: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
10: Dimmi.
9: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
10: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
9: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
10: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
9: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
13: E un gelatino o uno stuzzichino?
12: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
14: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Questo programma è presentato da...
22: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
23: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
22: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.

0: arriva il supplente. Arriva il supplente anche stamattina, bentrovati dall'acqua pan di Riccione, bentrovati. No, scherzo, ormai è una gag questa, bentrovati allo studio 1 di Radio Nettuno Bologna 1 in Borgo Panigale, città famosa nel mondo per Radio Nettuno Bologna 1. Che era Ducati?
1: No, era Ducati no. Vabbè, no. Ok, va bene.
0: La rifacciamo. Allora, bentrovati in Borgo Panigale, famoso nel mondo per...
1: per Cotti, che ogni tanto viene a regalarci un cameo.
0: Siamo famosi ecco, nel mondo per la Ducati, è un'eccellenza cittadina, ma anche per Radio Nettuno Bolognolo. Anzi, ringrazio tutti gli attestati, tutti gli amici che hanno scritto da tutto il mondo, perché noi siamo ascoltati. Quando uno dice, sai, da tutto il mondo, esagerato, no, da tutto il mondo, perché vorrei farvi vedere i messaggi che arrivano, le considerazioni, le cose. Mettetevi comodi, mettetevi o cintura di sicurezza o comodi in casa, perché oggi davvero andremo da tutte le parti, andremo a parlare davvero con tutti, parleremo di stadio, parleremo di calcio, parleremo di mercato, parleremo di futuro, parleremo ovviamente del Bologna e parleremo con voi anche se ci volete, come sempre faccio una citazione, CIS Viaggiare Informati, ovvero darci qualche indicazione sul traffico. Io dal mio punto di osservazione vedo che il traffico in direzione San Lazzaro va a rilento, in modo di dire un po' c'è, però magari ditemi voi siete in macchina qual è la situazione ovviamente del traffico. Parleremo, come detto, di Bologna, parleremo di stadio, parleremo anche del mercato, parleremo delle situazioni che potrebbero arrivare in casa rossoblù. C'è da capire dove andrà, perché andrà Lucumi, c'è la grande pressione della Juventus che però non sta soddisfacendo per niente il Bologna e quindi insomma bisogna trovare la quadra economica. Poi Lucumi, come ha detto anche Fenucci, andrà ovviamente ceduto alla cifra. Borgo Panigale famoso nel mondo perché non località? Ospedaletto Passo Giuseppe Garibaldi, saluti. Non ho capito. Io questo no, giuro che non l'ho capita. Aspetta, la rileggo perché magari sono io che sono particolarmente rimbambito stamattina. Allora, buongiorno. Borgo Panigale è famoso nel mondo e qui ci siamo. Perché non località? Ospedaletto Passo Giuseppe Garibaldi, saluti Massimo, nato a Borgo Panigale in via Bombelli. Io non l'ho capita. Io giuro, ragazzi, non l'ho capita. Poi magari me la spiegate. Scrivete in fretta qui col cellulare. State fermi, comodi e scrivete, così ci capiamo. Allora, fammi vedere i numeri, Barbu. Dove sono? Dove sono? Che Lex, non me li ricordo.
1: 366-402. 4022.
0: Vabbè, dopo allora, ciao Pippo. Ho letto che anche Emil Bank è pronta a investire nel nuovo stadio. Probabile che nei prossimi giorni ci saranno altre dichiarazioni di altri investitori. Ragazzi, lo stadio ci arriviamo, guarda, fra 10 minuti. 10 minuti con stadio ci parliamo bene e facciamo il punto. Allora, cosa ne pensi? Non ho capito. Cosa ne pensi di un quotidiano di Bologna sulle ambizioni di Saputo? Sta diventando veramente fastidioso. Allora, ragazzi, non so cosa ha scritto. Io poi non parlo mai male dei colleghi, non lo faccio da 35 anni, quindi non mi interessa. Però, sinceramente, uno che manda una lettera che fa allo stadio fa fatica a pensare che voglia andarsene. Cioè, faccio uno più uno. Cioè, dico... Vuoi andare via o vuoi stare qua? Voglio fare lo stadio. Allora penso che vuole rimanere, perché se no uno dice non faccio lo stadio, faccio altro. Cioè, mi sembra molto scolastica la questione, non la vedo così difficile. Poi magari dietro ci sono cose che non so, ma ne so abbastanza. Detto questo, però, torniamo sul tema. Non dobbiamo farci in qualche modo confondere dal fatto che il Bologna non investa 100, 200, 300 milioni di euro sul mercato. Non è questo il focus, è come li spendi i soldi e come fai le cose. Allora, ciao Pippo, visto che c'è più, possiamo cominciare con le macumbe. Ah no, adesso io ho fatto un fioretto prima fuori onda con Barbuti, ho fatto un fioretto. Se andiamo in Europa, Barbuti fa su e giù da San Luca a piedi. Sì, sì, l'ha detto prima Simone. Ma siamo entrati. Cioè, ho detto, Filo, facciamo un fioretto. Ho detto, quale? Su e giù, su e giù. E ricordo che lei, Barbuti, per il playground ha già mandato qualcuno a San Luca Piedi una volta. Quindi è un attimo scommettere con lei. No, che fioretto. Ma allora, io a Macumbe, io non auguro mai il male agli altri. Delle due faccio un fioretto. Io una volta ho fatto un fioretto che non ho in qualche modo evaso e abbiamo vinto la Coppa Italia. Quindi dovrei promettere qualcosa. Allora, è Leisen il scelto per il post Lukumi? Sì, potrebbe essere. Sì, Cotti, tanto non li rispetti, l'ho appena detto. Io non ho rispettato il fioretto, abbiamo vinto la Coppa Italia. Quindi, se volete, io ci riprovo, Se possiamo.
1: Infatti, la camera è quella che Cotti continua a fare i fioretti e poi non li deve rispettare.
0: Esatto, io dissi andiamo al mare, a salire a piedi, e cioè abbiamo vinto la Coppa Italia. Adesso mi inventerò qualcosa, mi inventerò assolutamente qualcosa da fare e da dire. Gli argomenti di oggi, signori, sono lo stadio, il Bologna e anche il fatto che sento qualche rumor, sento qualche fastidio a volte. Non siete particolarmente contenti o soddisfatti dell'arrivo di Domenico Tedesco? Perché questo scetticismo? Perché siete tutti un po' così? Siete un po' così, siete un pochino, ma vediamo, cerchiamo di capire. Tranquillo Barbu, i fioretti Cotti non li rispetta mai. C'è ancora biciclettate e una strada verso il mare che si sentono abbandonate. Vabbè. Allora, Pippo, se tu l'avessi rispettato il fioretto avremmo vinto la Coppa dei Campioni. Ah, non credo, però va bene, però ci possiamo provare. Il Bologna ha un'offerta di 50 milioni di euro per Rove. Cioè, dov'è arrivata l'offerta? Per Rove, come si... Se, Il Bologna ha un'offerta di 50 milioni. Vendere 50 milioni di euro, vendere. Beh, stai scherzando, Massimo? A 50 milioni di euro non lo vendi? Ma io lo venderei. Io a 50 milioni direi che il giocatore si può tranquillamente vendere. Ragazzi, ma non è vero che se lo rispettavo vinceva lo scudetto. Non è vero, ragazzi. Ma dove hai sentito i rumor su Tedesco? Io ho sentito solo dei commenti positivi. No, ragazzi, ho sentito dire, ma insomma, o bene bene, o male male, il suo modo di fare calcio. Allora, Mastantuono, quello che fa la Fiorentina non mi interessa, ragazzi, non mi interessa. A me non mi interessa assolutamente. Io guardo come si muove il Bologna, cosa fa il Bologna. Era il più gettonato, nel senso che c'era grande curiosità attorno a questo allenatore. Perché voi non siete curiosi, sinceramente. Poi dopo ci buttiamo dentro le pieghe della trasmissione e cento. Allora, ma voi non siete curiosi? Questo ragazzo, laureato, ingegnere, mai nato in Italia, non ha mai giocato a calcio, con grande curiosità. Ciao, fai uno stadio nuovo? Non credo. Non, basta scrivere, fastidiosi, sempre lì a scrivere, basta! Con 50 milioni di euro fa uno stadio nuovo? Non credo. Messaggio per il direttore Barbuti: non sarebbe il caso di trovare un posto fisso nel palinsesto per casa Cotti? Sarebbe bellissimo. E poi Filippo, un pezzo di storia della Radio Su Blu. Al direttore, se vuole, io sono qua, è a disposizione. Possiamo parlare di qualsiasi cosa. Io, quando il direttore mi chiama, io rispondo: obbedisco, come Garibaldi con Vittorio Emanuele. Allora, io sono convintissimo di Tedesco e sono tutto sommato contento della squadra. Non sono preoccupato per la difesa, anche con la partenza di Lukumi. Con i rematori norvegesi mi sento coperto e Vicky esploderà. Tra i Dallinga, con un gioco improntato sulla profondità e tante palle messe dentro l'area di rigore. Per me può dare il meglio di sé, resta solo titubante sulla coppia Moro. Titolare è l'Azur, cambio in regia. In ogni caso, forza Bologna, sempre e comunque. Allora, guardate che il gioco di Tedesco è un gioco particolare, è un gioco che deve passare dal centro, poi andare sugli esterni, è un gioco nuovo, è un gioco che a valle si è mandato anche fuori giri un po', la squadra ha mandato anche un po' fuori giri, ovviamente nella prima partita questo si è capito, si è visto. E il lavoro che sta facendo, mi stanno dicendo anche alcuni del suo staff, alcuni che sono rimasti dentro lo staff che c'erano anche in precedenza con la gestione di Italiano, che lui lavora tanto, lavora tantissimo, e quindi insomma io credo che alla fine il lavoro verrà in qualche modo fatto. Allora, ciao Pippo, tutti scrivono che il Bologna seguirà il diktat di Saputo sul piano economico. Ma no, sul piano economico, di Saputo c'è un budget e bisogna stare dentro questo budget. Il budget, allora, non è questione di piacciono o non piacciono, eccetera, eccetera, per quello che riguarda Orsolini, questo è il tema. Ci sono delle situazioni da mettere a posto, delle situazioni da gestire, delle situazioni che comunque sanno loro. E credo che alla fine ci sarà una soluzione, come ha detto anche Fenucci, come ha detto anche la conferenza stampa più significativa è stata quella di De Silvestri, dove ha detto ci sono cose, scelte personali e cose, insomma, alla fine ci sarà una soluzione che deve accontentare e tutte. Allora, ciao Pippo, ho più o meno la tua età e ne ho viste di belle ma anche di brutte nella nostra cara Bologna. Sono ottimista di natura, però vendere con una buona offerta mi sta bene, bisogna anche rimpiazzare in modo adeguato. Gli ultimi anni cosa hai fatto però? Se ne hai viste tante di belle e di brutte, perché io ho visto retrocessioni dalla A alla B, dalla B alla C, della serie C, ho visto fallimenti, ho visto presidenti impresentabili, quindi io non credo che il problema sia questo. Il Bologna vende e rimpiazza, vende e mette in condizioni Sartori, che lo fa di mestiere, di sistemare le cose. Ciao Filippo, per quanto hai visto a Valles, dov'è l'ho perso, per quanto hai visto a Valles, questo qua, secondo te sarà un Bologna che nelle prime giornate farà subito tanti punti e i giocatori devono ancora assimilare i nuovi schemi? Allora, il Bologna all'inizio a Valles l'ho visto molto imballato e anche un po' confuso dal calcio di Tedesco, questa è la verità, e un po' mi ha fatto, non sobbalzare, per una partita, sai, non è che dici boh, ma, ed era un po' così, poi dopo si è sciolto, poi dopo ha iniziato ad arrivare la gamba, arrivare la lucidità, a capire gli schemi, abbiamo avuto anche un momento di confusione e di paura tra Motta e Italiano, anche lì c'è stato un attimo una terra di mezzo dove i giocatori, non essendo macchine ma esseri umani, devono assimilare, devono capire, e il Bologna lo sta facendo. Io credo che alla fine il Bologna sarà una squadra molto molto molto competitiva. Fabio, non ho capito, hai visto precedenti impresentabili ma non mi pare di averti mai sentito dire, a parte bisogna parlare un po', scrivere bene, hai visto precedenti impresentabili ma non mi pare di averti mai sentito dirlo quando erano in carica, strano Fabio. Fabio, secondo me non hai buona memoria, potevo parlare bene di Porcezza, potevo parlare bene quando hai venduto diamanti con Guaraldi, potevo parlare bene di altre situazioni che ci sono state dentro il Bologna. Secondo me no, Fabio, hai bisogno, secondo me, di andare a rileggere e a vedere certe cose. Però vabbè, a parte questo, io credo che... Allora, meno commercialisti più tifosi, please, Rova da tenere, Tedesco, gaso di brutto, dice Max. È vero. Sono tutti commercialisti, tutti economisti e tutti esperti di bilanci. Certo che siamo curiosi, quindi non capisco da dove arrivano i rumors. No, ragazzi, Orsolini... Pazienza, vedrai che alla fine si sistemerà tutto. Siamo fortissimi, ripeteremo l'annata di Motta. Beh, Giuseppe, mi auguro che questo accada. Poi, pubblicità e poi torniamo dopo con ricchi premi. Ecco, tra poco. Un minuto, grande Pippo, devastante comunità d'arena da Lima, dei tempi d'oro, grande saluti da Ale, grazie mille. Ciao Filippo, se Tedesco riesce a coprirsi un pochino di più rispetto al predecessore e ci esprimiamo meno al contropiede, abbiamo risolto il 90% dei nostri problemi. Beh, il calcio di Tedesco è un calcio diverso, non è estremo come quello di Vincenzo, non è un calcio con la linea altissima, è un po' più conservativo. Ciao Filippo, io Rowe per il momento non lo venderei. Se fa meglio del campionato scorso e Bologna torna in Europa, il suo valore può arrivare anche a 60-70 milioni, Stefano da Imola. Certo, assolutamente sì, però credo che un'offerta di 35-40 sul tavolo del Bologna in qualche modo possa indurre in tentazioni la dirigenza rossoblù. Quindi io mi auguro che non arrivi, mi auguro che lo trovo tranquillo, sereno, di rimanere qua, nonostante vabbè, la prima amichevole magari un pochino si è fatto trascinare nella polemica, credo che tutto sommato lui stia bene qua, capisce che è un giocatore importante, capisce che è un leader, capisce che e lo capiamo anche noi, lui è fortissimo, lui e Bernardeschi e Orsolini e Cambiaghi, se dà continuità al suo gioco, sono dei giocatori devastanti e per me davvero possono fare la differenza. E quindi io, secondo me, lì siamo coperti e lo siamo alla super grande. Io credo che non ci siano problemi. Allora, dal mio punto di vista, sinceramente, tu cosa ne pensi che Bologna verrà creato? Da possibile Europa o nulla? Arriveranno altri giocatori, nomi di un certo livello, delle scommesse? Te lo chiedo perché io sono sempre stato molto positivo, però quest'anno mi pare di vedere un po' di staticità sul mercato. Io credo che verrà costruito per un grandissimo Bologna, un Bologna super competitivo, un Bologna che sicuramente avrà bisogno di un po' di pazienza, perché questo allenatore deve avere, insomma, gli si deve concedere un po' di pazienza, perché ha un modo di fare calcio particolare e deve in qualche modo, insomma, tradurre. Sì, deve in qualche modo tradurre il suo modo di fare calcio nelle teste dei nostri giocatori, che, credetemi, dopo un inizio un po' preoccupante, adesso secondo me stanno andando alla super grande. Pubblicità.
1: E chi c'è dopo?
0: Dopo c'è una sorpresa.
1: No, lo dica.
0: Vabbè, allora dopo ci colleghiamo col sindaco di Bologna Matteo Lepore per parlare dello stadio.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 65 filiali in tutta Italia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima. Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
6: Ma dai, è immortale!
5: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
6: E dove sarebbe questa meraviglia?
5: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
6: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
5: Ehi, non ti piace la pappa?
6: Forse vuole qualcosa di più.
5: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
6: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
5: Ok, ordiniamo subito.
6: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
9: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
8: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nuovamente in diretta Radio Nettuno Bologna 1, radio ufficiale tra l'altro del Bologna Calcio, ma anche radio che fa informazione, radio della Virtus, della Fortitudo, ma radio anche del territorio, perché adesso siamo collegati col sindaco di Bologna, città metropolitana, Matteo Lepore. Ciao Matteo, ben trovato.
12: Ciao, buongiorno a voi.
0: Ben trovato Matteo, grazie per il tuo tempo e vogliamo con te fare il punto su questa bella notizia, secondo me, che è arrivata, non a sorpresa, dico io, perché ci stavate lavorando, ci stava lavorando il Bologna, ci stavate lavorando voi, ci sarà, almeno è in cantiere, è stato indicato anche il terreno per questo nuovo, benedetto e agognato stadio nella zona fiera. Facciamo qualche precisazione, qualche punto, Matteo, perché sono state tantissimi messaggi, tantissime richieste anche di curiosità e di spiegazioni. Lo hai già spiegato, lo hai già detto, ma lo vogliamo dire anche agli amici che ci ascoltano alla radio. Dove sarà? Quale sarà l'area indicata e che stadio sarà? Che cosa, se, insomma, nella zona fiera è una delle eccellenze italiane e europee, anche mondiali, quella zona di Bologna. Sorgerà un palazzetto, ma diventerà un polo fieristico, ma anche un polo sportivo.
12: Allora, la prima cosa da dire, per essere chiari, è che ci è arrivata una proposta da parte di Bologna Fiere e del Bologna FSC, proposta che sarà confermata eventualmente a settembre. Dico eventualmente perché ancora deve essere ultimata la raccolta degli investitori, quindi certo. Vista la storia dello stadio, di tutta la vicenda stadio, prima di dire che è fatta, vediamo se ci sono effettivamente tutte le realtà che possono sostenere. Detto questo, l'area individuata è quella che sta tra la fiera, dove, per capirci, c'è il parcheggio Michelino e si andava per il motor show ad esempio col treno, quindi c'è anche una fermata del treno, è stato già usato in passato, e la tangenziale, quindi non si tratta del Parco Nord, ma si tratta dell'area proprio tra il Parco Nord e la fiera. È un'area che solitamente veniva usata come parcheggio per le feste dell'Unità, per capirci, in tanti saranno andati lì a parcheggiare l'auto. Era già previsto un intervento di espansione della fiera in quell'area con la realizzazione di tre capannoni, per modo di dire, diciamo, impianti fieristici moderni, molto grandi, e per sostituire questo tipo di volume, che quindi non sarà realizzato, ma sarà invece realizzato questo progetto che deve essere poi definito. Quindi chiaramente questo stadio si porterà dietro una ridefinizione anche di tutto l'assetto di quell'area, per cui l'idea è di fare un grande parco all'interno del quale si inserisca uno stadio che sia accessibile anche dall'area della fiera, dove c'è il palazzo nuovo dello sport, e con un viale che direttamente da piazza Imbeni, la piazza della regione, si possa attraversare a piedi per arrivare prima al palazzo dello sport, i concerti, e poi fino allo stadio. È un'area molto accessibile perché, appunto, oltre al treno e all'autostrada tangenziale, ha anche le fermate del tram e già tanti parcheggi.
0: Ecco, sono venute fuori già le prime polemiche, l'impatto, il cemento, le cose, perché Bologna è una città bella, vuole, ma poi quando uno propone vengono fuori sempre le polemiche sul fatto dell'impatto. Che risposta puoi dare, visto che avrai letto sicuramente
12: un'espansione della fiera e da quella vocazione da sempre.
0: Quindi
12: non stiamo parlando di un'area agricola, di un'area che avrebbe avuto una destinazione diversa, stiamo parlando di un'area che comunque per le necessità che ha la fiera sarebbe stata trasformata, perché per mantenere alcune grandi fiere come EIMA ad esempio i metri quadri non bastano, quindi lo stesso Palazzo dello Sport verrà usato per EIMA, okay. Ma le nostre fiere sono passate da 16 a 60 negli ultimi 4 anni e se vogliamo rimanere una piattaforma fieristica internazionale abbiamo bisogno di ammodernare le infrastrutture della fiera e questo è decisivo.
0: Comune di Bologna, resto, che è socio di maggioranza, giusto, di Bologna Fiere?
12: Sì, i soci di maggioranza della fiera sono pubblici,
0: esatto.
12: Siamo noi, la città metropolitana, c'è la regione, la camera di commercio e soprattutto dentro c'è la città, nel senso che oltre ad alcuni fondi, un fondo inglese e altre realtà, ci sono soprattutto le associazioni di categoria, la fondazione Carisbo, tanti partner, e devo dire che questo, se andrà avanti, sarà un progetto della città. Una delle cose più importanti credo sia questo, cioè che le realtà del mondo dell'impresa di Bologna sosterranno attraverso la fiera insieme anche agli enti pubblici questo progetto, perché è un patrimonio e devo dire crescerà il patrimonio della città, perché quando sarà realizzato lo stadio, lo stesso sarebbe valso per i padiglioni fieristici, aumenterà il patrimonio di, certo, proprietà della città. Questo è un dato importante,
0: è molto molto molto importante. Siccome stanno arrivando tantissimi messaggi da casa, chiedono che cosa serve quindi per fare questo benedetto stadio. Credo che un po' di soldi, lo dico in modo molto basic così capiscono tutti gli amici, un po' di soldi magari li mette il Bologna, li mette Saputo, un po' li potrebbe mettere la fiera che mette già il terreno, e servono comunque degli sponsor tra virgolette, degli investitori.
12: Allora, intanto dal punto di vista urbanistico, come ho detto, il percorso era già avviato, quindi ci andremo ad inserire dentro un percorso, esatto, che è già stato in consiglio comunale. Questo taglia di molto i tempi. Dopodiché sarà un investimento privato su un'area privata, quindi starà Bologna Fiere insieme al Bologna a definire quali sono i partner e anche la tipologia di investimento. Quindi si è parlato di qualcosa che possa superare i 270-300 milioni di euro.
0: Certo.
12: È veritiero? È verosimile, più che altro, perché è chiaro che

0: non è che si può fare una cattedrale nel deserto, andrà infrastrutturata l'area, anche se rispetto ad altre ipotesi, quella è già un'area ben infrastrutturata, come ho
1: Ben
0: detto, dal punto di
1: servita.
0: vista dell'accessibilità e dei servizi. Quindi in realtà si tratterà di fare un parco e i servizi accessori, e poi la fiera dovrà migliorare tutto il sistema dell'accoglienza e l'attraversamento della fiera stessa, perché noi vogliamo che quello sia un quartiere vissuto di giorno e di notte e che questo investimento permetta alle famiglie di andare in quel quadrante a vivere facendo attività sportive, culturali, ricreative 7 giorni su 7. Deve anche servire questo intervento a risolvere i problemi cronici di quell'area, che comunque ha un quartiere attorno, quindi abbiamo bisogno di evitare che l'impatto degli eventi ricada sui cittadini che vivono in zone, quindi gli investimenti serviranno anche a quello. Quindi di fatto se a settembre ci sarà il progetto e gli investitori, si tratterà semplicemente poi che la compagine affidi i lavori e li realizzi nei tempi per gli europei
1: Esatto.
0: 2032, ma ci stiamo, insomma, la tempistica è stata valutata. C'è questo importante professore universitario di Bologna, che è Maio Viechi, che ha fatto stadi tra i più importanti stadi in tutto il mondo, che per noi è una garanzia come punto di riferimento.
1: Ecco, si può dire, intanto noi stiamo facendo vedere anche in radiovisione il rendering di quello che è la zona e di quello che potrebbe essere lo stadio. Si può dire che non siamo mai stati così vicini alla realizzazione del nuovo stadio?
0: Io sarei comunque molto prudente, non
1: No,
0: voglio illudere i tifosi
1: vabbè, no,
0: cittadini.
1: certo.
0: Si può dire che questa è la soluzione più breve e più
1: Ok.
0: pragmatica per arrivare ad uno stadio nuovo, escluse tutte quelle precedenti, compresa quella che avevamo deciso all'inizio d'intesa col Bologna, che era la ristrutturazione dell'Allara, che non si è fatta per motivi molto concreti, nel senso che, come ha ben sottolineato il presidente Calzolari, per realizzare lo stadio non serve semplicemente avere le risorse, perché nessuno ha risorse a fondo perduto per fare uno stadio, ma si tratta di capire se c'è un ritorno degli investimenti. Sul Dall'Ara, il Bologna ha considerato che non ci fosse un ritorno sufficiente per fare un investimento nonostante il contributo pubblico. Su questo il Bologna non sarà l'unico partner, ce ne saranno altri, quindi evidentemente se da qui a settembre si raggiungerà la compagine, perché c'è un nutrito numero di investitori che ritengono che questo intervento possa dare un ritorno tale da legittimare una parte di debito e di investimento per quel tipo di intervento. È chiaro che il Dall'Ara per noi rimane un presidio molto importante, su questo qualcosa vorrei dire oggi.
1: Ecco, infatti che cosa ne sarà della Lara nel caso? Infatti, ti volevo chiedere questo.
0: Intanto voglio rassicurare tutti i cittadini che non lo abbandoneremo, ma anzi, intanto per almeno 4-5 anni rimarrà attivo come campo da gioco del Bologna finché non avremo finito gli interventi in fiera. Quindi abbiamo tutto il tempo di mettere in campo un progetto. L'obiettivo è che subito dopo che il Bologna sarà uscito dall'Ara ci sia già un progetto per non abbandonare quell'area. A mio parere deve avere un interesse pubblico. Il futuro del Dall'Ara è un monumento, è stato riconosciuto come tale dalla sovrintendenza per quanto riguarda la Torre di Maratona e i muri storici. Credo che sia un simbolo della città, quindi non va assolutamente snaturato. Io penso che anche un concorso di idee sarebbe di livello internazionale sarebbe una cosa importante, perché non siamo di fronte ad un semplice campo da gioco, siamo di fronte al campo da gioco più importante della nostra città e probabilmente per la sua storia del paese, visto che è stato anche un prototipo
1: Eh sì.
0: di interventi a livello nazionale. Quindi non siamo di fronte ad una cosa che potrà essere trasformata in un centro commerciale. Penso che davvero dobbiamo immaginarci degli usi pubblici, come si è visto in tante parti del mondo. Ci sono, secondo me, esempi interessanti. Deve essere, secondo me, anche un luogo per il quartiere e la comunità. Non potrà essere certamente solo un luogo per chi viene da fuori. Quindi io penso che dentro ci dovranno essere attività per i cittadini del quartiere. È chiaro che non lo possiamo lasciare com'è, perché lasciarlo com'è significa caricare dei costi sulla collettività a livello di manutenzione e di interventi che non sono sostenibili. Quindi ci sarà bisogno di trovare dei partner che insieme all'amministrazione comunale possono fare l'intervento. Teniamo anche presente che arriveranno fondi europei per il prossimo programma

0: rimarrà per noi uno dei luoghi più iconici di Bologna e saremo in grado, ne sono convinto, come città, di identificare un progetto che sia all'altezza. Prima di dire che cosa si può fare, io penso che sia giusto aspettare settembre, intanto per capire se il progetto del nuovo stadio in fiera prosegue. In secondo luogo, credo che sia giusto aprire un dibattito, una discussione con la città, con i tifosi, con i residenti della zona, sicuramente. Credo sia legittimo anche chi ha chiesto un confronto, credo che sia utile. Ci sono tante realtà commerciali che vivono attorno allo stadio attuale che vanno rassicurate, quindi io credo che assolutamente non dobbiamo disperdere quel tipo di valore iconico e anche commerciale, perché no? Perché lì ci vivono e ci
1: Certo.
0: lavorano tante persone. Mi meraviglia che nelle polemiche nessuno abbia detto che io vivo di fianco allo stadio, mi sarei aspettato dai soliti
1: No, non è
0: haters che
1: venuto.
0: qualcuno avesse.
1: Questo no, no,
0: Ecco.
1: no, questa colpa non ce l'hai ancora.
0: No, perché ho sentito di tutto in questi giorni,
1: Beh.
0: che è una grande strategia per farmi vincere le elezioni. Devo dire la verità che siamo arrivati a decidere adesso semplicemente perché è adesso che gli investitori privati che vanno oltre il Bologna, qui non è che è una cosa che può fare il Bologna Calcio
1: Ah
0: da
1: no,
0: solo. Gli
1: no.
0: investitori privati alla fiera abbiamo dialogato in questo anno, è da oltre un anno che dialoghiamo sulla soluzione alternativa al Dallara. Io l'ho detto in diverse interviste, no? Chi può si faccia avanti e qualcuno si è fatto avanti, abbiamo dialogato, abbiamo lungo lavorato e si è arrivati adesso, quindi è adesso che bisogna cogliere questa opportunità se ci sarà.
1: Allora, ti posso chiedere anche un'extra cosa dello stadio che da casa stanno scrivendo in tantissimi e non voglio non passare per quello che non te lo chiede. Come stanno andando i lavori del tram? Mi hanno chiesto se vuoi rispondere.
0: Allora, posso dire che la linea rossa del tram è già finita per quanto riguarda i lavori stradali. Parliamo sempre dei
1: Certo.
0: lavori PNRR, dei lavori stradali. Poi ci
1: Certo.
0: sono alcune rifiniture come le pensiline o altro che le finiremo nei prossimi mesi, anche perché vogliamo evitare danneggiamenti e furti. Qualche furto sui cavi di rame c'è già stato
1: Ah, ecco.
0: quest'estate, quindi abbiamo bisogno di installare alcune cose tecnologiche alla fine, però la linea rossa è già finita e per quanto riguarda la linea verde, noi finiamo in queste settimane di agosto, queste prime settimane di agosto, stiamo finendo tutto. Ci sono alcuni lavori che partono ad agosto per le asfaltature, perché abbiamo bisogno, adesso che stiamo terminando i lavori del tram, di asfaltare le strade che non abbiamo potuto asfaltare a causa dei lavori o che abbiamo modificato a causa dei lavori. Quindi i cittadini troveranno alcuni cantieri in agosto per le asfaltature. Ma con la riapertura delle scuole noi avremo già tutte le strade libere dai cantieri del tram, assolutamente, molto prima, anzi.
1: Io ti ringrazio Matteo e ti posso garantire che io sto leggendo i messaggi che arrivano da casa e siccome prima parlavamo di delatori, di cose così, e ci sono anche tanti messaggi, poi ve l'ho insultato io adesso ma non me ne frega nulla, stanno arrivando tanti messaggi di complimenti per quello che hai detto, per quello che stai dicendo, eccetera, eccetera. Capisco che adesso verrò insultato io a mia volta, ma sto leggendo quello che sta arrivando da casa. C'è ovviamente qualcuno che ti critica, qualcuno che dice qua, là, eccetera, eccetera, solite storie, ma ci sono anche delle considerazioni molto positive. Simone Barbuti qua di fronte a me, il direttore, annuisce. Siamo piacevolmente colpiti da questa cosa perché secondo me quello che è giusto è giusto. Tutto qua.
0: Io ti ringrazio, voglio solo dire
1: Sì.
0: sugli odiatori, voglio solo dire questo, che l'obiettivo di quelli che spargono odio in rete è semplicemente fare in modo che le persone stiano zitte, cioè che si sentano in colpa nel sostenere delle idee e credo che questo sia assolutamente da comprendere, che il loro obiettivo non è portare avanti delle idee, ma fare in modo che tu ti senta in colpa nel dire che ci sono alcuni messaggi anche positivi. Io so
1: No, no.
0: benissimo che ci sono le critiche, io so benissimo che ci sono le critiche e che le persone la pensano anche in modo diverso da me, ed è giustissimo perché siamo in una democrazia. Cosa diversa è intimidire le persone.
1: No, ma
0: Questo non ci piace, ma sia io che te non siamo certo persone che si fanno intimidire,
1: ah, no,
0: quindi.
1: guarda, io ho 60 anni e 35 anni di giornalismo, seppure legato allo sport, e devo dire che poi a volte ti scrivo anche in privato, magari se c'è qualcosa che non va ce lo diciamo, e quando c'è qualcosa che va invece bisogna dirlo. Bisogna dirlo. Da Firenze, state facendo un servizio pubblico grazie a voi e al sindaco Lepore, perché siccome la radio si sente in tutta Italia, in streaming, stanno arrivando tantissimi messaggi e se un giorno avrai tempo, se vorrai, in un

0: un'altra trasmissione a settembre, così mi farebbe piacere un giorno poter insomma dialogare con te, perché vedo che questa cosa sta avendo un grandissimo successo e mi fa veramente molto molto molto piacere, perché l'odio, le accuse, le cattiverie, le cose personali rivolte a te e a tutti quelli che rappresentano comunque le istituzioni vanno debellate, perché sono fucine di violenza che non vanno bene in questo mondo.
1: Ringrazio anche la radio e poi insomma siamo in un'estate importante per tanti motivi. Sullo stadio vogliamo portare a casa il risultato, faremo di tutto. Speriamo davvero che chi quest'estate deve fare i conti li faccia bene, perché è un progetto secondo me molto entusiasmante, che come sempre sarà carico di questioni da affrontare, ma se vogliamo essere sostenitori della città prima ancora che della squadra, credo che valga la pena esplorare questa nuova idea.
0: Grazie tante, grazie a Matteo Lepore per essere rimasto con noi. Grazie tante Matteo, grazie, buon lavoro.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Grazie al sindaco di Bologna, città metropolitana, e andiamo in pubblicità.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Questo programma è presentato da
4: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
5: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
9: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Bannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
8: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
9: Vieni a trovarci, Sorce e Bannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Sorce e Bannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
9: www.sorcevannini.it.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
11: Perché da più di 45 anni

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Vuoi una nuova macchina da giardino?
3: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olemac e tanto altro.
2: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
3: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
2: Manferdini, la certezza dei professionisti.
3: Approfitta ora degli extra sconti.
4: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Ancora in diretta dopo aver sentito il sindaco di Bologna Matteo Lepore in merito allo stadio e anche altre considerazioni, tanti messaggi che stanno arrivando da casa, grazie mille per i complimenti, grazie mille, ma questa è la radio, questo è il modo di fare radio, questo è lo spirito che muove a Nettuno Bologna 1, fare informazione, spiegare, dire, comunicare con voi amici sportivi e non anche in qualche modo capire qual è il vero stato dell'arte dello stadio, del nuovo stadio. Ce l'ha spiegato molto bene Matteo Lepore, quindi insomma siamo molto molto felici di questo. Fra un po' torneremo a parlare nuovamente di calcio, nuovamente di sport, nuovamente del Bologna, e anche se ovviamente parlare dello stadio è parlare di calcio, perché comunque è una cosa molto molto importante. Grazie Claudio, grazie a questi amici che ci stanno scrivendo, grazie di cuore, perché davvero è quello che noi vogliamo fare un servizio socialmente utile per la città. Ma tra poco torneremo, come detto, a parlare di calcio, lo faremo con un graditissimo ospite, anche se ci sarebbero tanti messaggi ancora da evadere, da rispondere, perché vedo che comunque insomma quello che ci state comunicando è molto positivo. Beh, questo ci serve anche a noi per capire ovviamente il vostro grado di interesse, per capire ovviamente come siete, diciamo, anche voi schierati, qual è il vostro punto di vista in merito allo stadio e non solo. Beh, adesso abbiamo un altro ospite molto molto molto importante, però viene da lontano, da lontanissimo, quindi potrebbe esserci qualche problema sulla comunicazione, nel caso, però insomma noi a breve tenteremo nuovamente di metterci in contatto con lui. È un amico che insomma molto amico nostro, tanto, noi gli vogliamo veramente molto bene e lui vuole molto bene a noi. Adesso, siccome abita veramente molto lontano, adesso gli stiamo scrivendo perché magari non conosce il numero. Siete curiosi, lo so che siete curiosi, siete molto curiosi, e tra un po' la vostra curiosità, perché è in una zona dove non prende benissimo, ma mi ha detto può prendere come non può prendere, e allora vediamo, ma lo teniamo lì, magari andiamo in scaletta a prendere l'altro ospite, vediamo, o se no rispondiamo a qualche messaggio, a qualche considerazione che c'è. Sono arrivati tantissimi messaggi, insomma, per quello che riguarda per quel che riguarda anche il discorso stadio. Nel caso noi subito ci buttiamo dentro con lui, perché insomma Massimo Dal Camper ci ascolta, grande grande Massimo Dal Camper. C'era molta gente che ci ascoltava in camper anche a Valles, c'erano veramente e tantissimi anche lì. Poi faccio un passo indietro, perché anche lì bisogna fare i complimenti alla radio per quello che ha fatto. Ragazzi, io non voglio parlare di autobus, di tram, di città. Abbiamo parlato un attimo ovviamente con ha già capito l'amico di Rovigo, quando ha detto che viene da lontano, devo dire che veniva dal freddo. Beh, andiamo, se no andiamo nel Mantovano tra un po' possiamo andare nel Mantovano se non troviamo lui, perché non è semplice, non è un collegamento banale anche con i tempi che corrono, perché lui me l'aveva detto. Magari ho sforato io un pochino, visto che avevamo l'ospite precedente, allora
10: riproviamo,
9: andiamo a Mantova, poi dopo abbiamo un altro personaggio da andare a disturbare, poi ovviamente ci siete voi che siete i nostri ospiti principali, e abbiamo tanti messaggi da evadere, tanti messaggi da in qualche modo. Ma che allo sbando, torniamo a parlare di calcio, perché oggi siete particolarmente cattivi, severi nei vostri giudizi. Non è che se vendiamo roba siamo allo sbando, ragazzi, dai, no, non, assolutamente no. Io non credo che il Bologna, se vende roba, sia allo sbando. Credo che ci sia la necessità di inserire un giocatore, di inserire un altro giocatore, sì, di mettere tre giocatori dentro il Bologna, ma comunque ne parleremo con uno che a Bologna la storia l'ha fatta, e sicuramente è un giocatore che all'epoca era già molto molto moderno. Carlo Nervo, ciao, ben trovato.
11: Ciao, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
9: Carlo Nervo è uno che ha fatto la storia del Bologna, ha corso tantissimo su quella fascia, ci ha esaltato tanto, era un giocatore molto molto moderno, Carlo. Adesso che si è tornato un po' all'antico con gli esterni, con gli Orsolini, con i Cambiaghi, con Rov, lo stesso Bernardeschi quando viene messo lì, non è così distante però questo calcio qui dal tuo modo di fare calcio, di quel calcio là, Carlo?
11: No, secondo me no, anche perché con Guidolin più o meno facevamo questi schemi qui, e quindi secondo me Guidolin è stato uno che aveva capito come funzionava il calcio già 30 anni fa.
9: Ecco, eravate molto avanti voi, infatti io delle similitudini le ho trovate nel calcio anche di italiano soprattutto, ecco, poi andiamo a parlare anche di tedesco, però quel calcio vostro era un calcio molto avanti, molto moderno, e infatti era un Bologna che giocava molto bene.
11: Sì, facevamo dei grand pressing in avanti, ripartenze veloci, soprattutto si giocava con gli esterni. Quindi era molto atletico, molto dinamico come calcio.
9: Carlo, questo Bologna in questi anni ti ha divertito? Ha divertito, è un Bologna che è andato in Europa, è un Bologna che si è dato tante tante soddisfazioni. Scegliendo tedesco, hai voluto cambiare un po' tutto, hai voluto un po' rivoluzionare, hai voluto fare un anno zero secondo te?
11: No, secondo me è continuità tedesco. Per come lo vedo io, non lo conosco benissimo, però per come l'ho sentito parlare, un po' di immagini le ho viste, c'è Tarozzi che ogni tanto ci informa esatto. Sull'andamento del Bologna, e questo qui è un gran piacere che sia ritornato a Bologna. Io penso che sia la continuità di un progetto iniziato qualche anno fa, che ha portato ottimi risultati e che adesso si deve sviluppare ancora.
9: Ecco Carlo, qual è il giocatore che ti assomiglia di più come esterno d'attacco nel Bologna e in generale nel calcio italiano?
11: Ma non saprei, cioè io facevo tutte e due le fasce, la fase difensiva è un po' quella davanti. A livello di qualità non ero granché, però insomma riuscivo a fare più ruoli. Non riesco a trovare, cioè, al momento non mi viene in mente qualcuno che faccio entrambi le fasi così.
9: No, non c'è secondo me. Un messaggio per te da casa.
10: Ma il grandissimo Carlo Nervo c'ha ancora i capelli lunghi o come o tutti noi li ha cominciati a perdere?
9: Carlo?
11: No, fortunatamente ne ho ancora. Ne ho ancora, e qualcuno bianco sicuramente, però ancora reggono, speriamo per molto.
9: I sette della mia storia, ineguagliabili: Fabio Poli, Carlo Nervo, Riccardo Orsolini. Beh, hai detto niente, amico da casa. Tre Jonathan, tre numeri sette importanti, eh?
11: Speriamo. Orsolini, come ci siamo messi con Orsolini? Speriamo che rinnovi il prima possibile, perché penso siamo ai dettagli, no?
9: Ah, sì, siamo ai dettagli, anche perché non si può immaginare, insomma, non si può immaginare un Bologna senza, no, Orsolini. Ci stanno ascoltando dalla Polonia. Siamo al fresco sul Mar Baltico, la radio viene ascoltata dappertutto in streaming, quindi ci stanno ascoltando anche da lì. Carlo, ti chiedo invece come secondo te sarà questa stagione, che stagione sarà in generale per la Serie A in questo momento, dove il calcio italiano è un po' in crisi perché non si va dopo qualche annetto ai mondiali, siamo alla ricerca di talenti. E sarà una stagione dove ritorna Mancini a allenare la nazionale. In generale, che stagione ti aspetti?
11: Di transizione, anche se secondo me le squadre di seconda fascia sono quasi tutte rafforzate. E vabbè, in FGC c'è secondo me una confusione importante, però speriamo che Mancini riesca a mettere un po' di equilibrio. Per quello che riguarda il calcio italiano, ancora non siamo a ottimi livelli, però vedo che tipo la Fiorentina, queste squadre qui che l'anno scorso hanno deluso, si sono rafforzate, e secondo me sarà un bel campionato avvincente.
9: Un bel campionato avvincente con le solite note, diciamo che ambiranno allo scudetto, o ci potrebbe essere secondo te un outsider? Potrebbe tornare un giorno un Verona, una Sampdoria, una cosiddetta provinciale o una nota che possa vincerlo secondo te?
11: Secondo me al momento no. Al momento non vedo un outsider che riesca a inserirsi. Ci speravo nell'Atalanta io, però invece poi alla lunga ha lasciato spazio agli altri. Secondo me lo scudetto rimarrà o a Milano o a Torino.
9: Allora, io vorrei dire che avevo il poster di Carletto, il sette volante, appeso nella mia cameretta, dice Lello.
11: Era giovane.
12: No, e poi il para è un cretino.
9: No, il nostro amico paratore, tu ti ricordi quando siamo andati
12: era il suo cameraman,
9: dalla C alla B, o quando c'è stata avete fatto la cena sotto all'osteria in centro, adesso non mi ricordo, quella dove si andava sotto, non ai poeti, dove c'erano, sì, dove c'era Malossi con i giapponesi.
11: Con i giapponesi, una delle salate più belle.
9: Ecco, te la ricordi? Giapponese ale con i giapponesi, e gli abbiamo fatto credere che avevate vinto lo scudetto. Una delle serate più belle, sì.
11: Sì.
9: Allora, chiedono da casa se tu segui sempre, cioè, stanno arrivando tantissimi messaggi, Carlo, te ne leggo qualcuno prima di salutarti. Una domanda per Carlo: se segui ancora il Bologna e se fai il tifo da remoto.
11: Assolutamente sì, il Bologna lo guardo sempre, sono venuto allo stadio qualche volta e lo seguo perché è parte integrante della mia vita, e quindi sono felice che le cose siano messe bene, e certo che tifo Bologna sempre.
9: C'è un amico qua che mi apre un ricordo, e io me la ricordo molto bene quella partita, perché ero lì a parlarla, lì a raccontarla. Io vedo per la prima volta Carlo Nervo nel Mantova, c'erano Nervo e Marsan. Il Bologna vince 1-0 una partita a Mantova, rubando una partita clamorosa, con in porta Ricky Cervellati, credo. Ci fu un assedio pazzesco del Mantova e Bologna riuscì a vincerla per 1-0. Ed è lì che Gazzoni, il Bologna di Gazzoni, vede te e vede Marsan, giusto?
11: Giusto, è stata una partita, due partite, sia l'andata che il ritorno, che abbiamo perso immeritatamente. Secondo me eravamo molto superiori noi, però sì, poi il calcio è questo. Ma a me è andata bene perché poi ho fatto 13 anni lì, quindi è andata bene così.
9: Carlo Nervo ha fatto 13 anni a Bologna, ma ha vestito anche la maglia azzurra, era l'Italia di Trapattoni se non ricordo male, ed eri un giocatore del Bologna che giocava in nazionale. All'epoca non era così banale, eh?
11: No, non era facile, perché c'erano campioni e campioni, quindi è stato secondo me una cosa insperata, perché non c'è stata una sorpresa veramente anche per me, però insomma ho fatto 6 presenze e penso di aver onorato la nazionale e anche il Bologna.
9: Prima di salutarti però ti chiedo questa cosa, perché nella storia del Bologna ci sono presidenti importanti, adesso ci hai saputo, ma per i bolognesi tanto ha detto il dottor Gazzoni, Giuseppe Gazzoni, un pensiero, un ricordo.
11: Il mio secondo papà, perché mi ha accolto subito molto bene, un signore su tutto, quindi io penso sia la seconda persona più importante che abbia conosciuto nella mia vita. Mi ha dato tantissimo, mi ha dato l'opportunità di crescere come persona, ma la sua signorilità rimarrà impressa nel mio cuore.
9: Carlo, ma non puoi capire quanti messaggi stanno arrivando, una roba pazzesca, pazzesca, tra cui assist di Nervo, gol di Vieri, me lo ricordo, con la nazionale.
11: Sì.
9: È vero? È vero. Allora, Carlo ha record delle stagioni rossoblu degli ultimi 30 anni, complimenti a lui.
11: Mamma mia. Io spero che il mio record venga battuto da Orsolini, perché se lo merita, e merita anche Bologna avere una bandiera con delle qualità così.
9: Carlo Endoia 1.0, scrivono da casa. No, ma guarda, è incredibile. Stanno arrivando tanti di quei messaggi. Carlo, guarda, sono la pelle d'oca per te. Sono emozionato per te. Il mio idolo di sempre, grande campione. Guarda, veramente molto, molto, molto, molto bella questa cosa. C'è un messaggio intanto. No, ma è un'altra cosa. Il bello della diretta. Vediamo, è una notizia da verificare. Comunque niente, Carlo, allora noi ci fermiamo, ti ringrazio di cuore, veramente meraviglioso quello che ti stanno scrivendo da casa. Grazie mille a Carlo Nervo.
11: Grazie. Sempre Forza Bologna.
9: Sempre Forza Bologna. Pubblicità, ci fermiamo.
13: Questo programma è presentato da...
14: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
15: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
14: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
16: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Vuoi una nuova macchina da giardino?
17: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
16: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
17: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
16: Manferdini, la certezza dei professionisti.
17: Approfitta ora degli extra sconti.
18: Via! So!
19: Ah, così non ci riuscirai mai.
18: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
19: Con un po' di sale sulla coda?
18: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
20: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufumebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
21: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
22: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
21: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
22: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
21: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
22: www.sorcevannini.it.
23: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: No, io lassù non ci salgo.
3: Neanche io, soffro di vertigini.
24: Manutenzioni in altezza?
25: La parola d'ordine è sicurezza.
24: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisulfunebologna.com.
26: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
27: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
28: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
27: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
28: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
27: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
28: www.sorcevannini.it.
29: Ehi, non ti piace la pappa?
30: Forse vuole qualcosa di più.
29: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
30: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
29: Ok, ordiniamo subito.
30: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
31: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
32: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
33: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
32: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
34: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
35: Quello famoso per gli abiti da sposa.
34: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
32: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
36: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
37: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: questa per me rimane la canzone su Bologna più bella. Salutiamo così Francesco Guccini, se ne va il professore, se ne va dei maestri della musica italiana, un poeta, potete usare i termini che vi insomma, che su più si aggradano per una figura di questo tipo. Io sinceramente sono un po' confuso, frastornato, ho la pelle d'oca perché ho da qualche parte qualche vinile anche suo, ma poi mi sono incantato a leggerlo, mi sono incantato a leggere anche i libri che faceva sul noir sull'Appennino bolognese insieme a Loriano Machiavelli, che vi invito a leggere, e ne ho apprezzato anche l'abilità di attore comico nei film di Pieraccioni, e era veramente un artista eclettico, bolognese d'adozione perché veniva da un paesino sperduto in mezzo alle montagne vicino al Pistoiese. Insomma, questa canzone che il direttore Barbuti ha proposto l'ascolterei tutto il giorno, l'ascolterei veramente in loop. Lui ha fatto la storia della musica insieme ai grandi padri della patria, insieme all'Osteria da Vito, dove si trovavano loro con Lucio, con tutti gli altri a cantare, a suonare. Insomma, è una Bologna diversa, è una Bologna che andava all'Osteria dei Poeti, è una Bologna che intratteneva a livello musicale la città. Io sono arrivato dopo, li ho visti, li ho conosciuti per la loro fama, per la loro storia. Non era da tutti, ecco, andare a ascoltare Guccini, che era uno schierato, era uno che insomma faceva insieme ai nomadi le cose, non te le mandava a dire, si capiva molto bene qual era l'orientamento, ma credo che la cultura, che la musica, che certe cose, certi testi vadano altro oltre lo schieramento, vadano oltre diciamo il pensiero politico. Qui stiamo parlando di un livello altissimo, e quindi parlare di calcio adesso, scendere di qualche gradino, sporcare un attimo la pagella, la cultura, non sarà semplice, non sarà banale, però noi ovviamente decideremo, Barbuti direttore, cosa fare, se andare avanti parlando di calcio o se proporre altre musiche. Allora andiamo con un'altra iconica canzone di Francesco Guccini.
1: Le boiate, le ore strane sono tornate, grasso l'auto, mi insegue lungo il viale. L'albero pugno in faccia, verso qui tendo le braccia.

gli arguti intellettuali tranciano pezzi e manuali, poi stremati fanno cuoricini. Sono palli nei visi e hanno deboli sorrisi, solo se si parla

travasati, coi maglioni colorati, van scialando per le strade bionde fredde. Personalmente austero, vesto in blu, perché di nero e ho paura anche d'andare in bicicletta.

Ho un posto da vecchio giullare, do un party con gatti e poeti che all'alba in via Fabbro si bevono le

0: Nettuno Bologna 1.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: No, io lassù non ci salgo.
7: Neanche io, soffro di vertigini.
8: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
9: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
10: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
9: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
10: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
10: www.sorcevannini.it.
11: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
9: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Nuovamente in diretta, ovviamente abbiamo reso omaggio a Francesco Guccini con alcune delle sue canzoni, ne manderemo qualcun'altra prima della fine, ma adesso torniamo a parlare di calcio e lo facciamo con Gianluca Pagliuca. Ciao Gianluca, ben trovato.
14: Ciao Filippo, buongiorno.
13: Abbiamo un po' ribaltato la nostra scaletta per omaggiare la memoria di Guccini, che comunque ha fatto la storia della musica italiana, grande maestro, professore, uomo di grande cultura e figura iconica anche della nostra generazione. E quindi era giusto ricordarlo, ecco.
14: Era giusto ricordarlo. Beh, Guccini è un grandissimo, è un musicista fantastico, le sue canzoni sono indelebili.
13: Ah, indelebili, sì. Abbiamo mandato la canzone su Bologna prima, che secondo me è una delle più belle che ci siano, che parla di Bologna, sì. È meravigliosa.
14: Vabbè, però una canzone parla già di Bologna, è già bella.
13: Esatto, parliamo di Bologna invece e del Bologna. Che idea ti sei fatto, Gianluca, del Bologna che sta nascendo di Tedesco? Questo nuovo allenatore che comunque ha delle idee tutte sue, è molto particolare, ha fatto bene in Europa, all'estero, debutta in Italia, lo fa con il Bologna. Che impatto avrà sulla Serie A uno come Tedesco?
14: Guarda, infatti la scelta mi è piaciuta molto, perché è un allenatore giovane, un allenatore che ha le sue idee, un allenatore che ha personalità, un allenatore che ha anche dell'esperienza, anche se ha 41 anni, però ha già allenato squadre importanti, nazionali importanti, non è uno sprovveduto. E in Italia è la prima volta, però guarda, la mossa della società mi è piaciuta tantissimo. È come sostituto di Vincenzo Italiano, pensi che sia stato scelto il profilo giusto, anche per la sua giovane età, anche per le nuove generazioni di allenatori che hanno idee nuove, quindi dai, sono molto curioso, non ho ancora visto lavorare perché sono in vacanza, vedrò il Bologna per la prima volta il 24 con la Lazio, e spero sinceramente di vedere un bel Bologna che tre punti prima di campionato sarebbe veramente importante portarli a casa.
13: È inevitabile che io ti chieda un commento che arriva anche da casa sulla scelta che ha fatto Ravaglia.
14: Condivisibile, fatto bene secondo me, perché probabilmente lui aveva voglia di giocare e a Bologna probabilmente non aveva il posto assicurato, quindi se lo sarebbe giocato con Lucas e con Massimo, e quindi lui ha voluto fare questa scelta. Non è più un ragazzino, perché ha un 99, quindi ha 27 anni, si è giunta questa possibilità di andare a giocare a Watford in Championship in Inghilterra. Secondo me ha fatto bene ed anche da elogiare, ecco, che non si è seduto a stare a Bologna, pur di stare a Bologna, anche fare la panchina. Lui vuole giocare, me l'aveva già detto che voleva giocare, e quindi ho immaginato che immagino che sia stato lui a voler andare, perché se no per me il Bologna avrebbe potuto ottenersi.
13: Da casa scrivono sempre, hanno capito che ci sei tu, quindi le domande sono tante, ma è vero che Pagliuca rifiutò la Premier?
14: Allora, io rifiutai la Premier nel 97, l'anno che arrivò Ronaldo, perché arrivò Ronaldo,
13: eri all'Inter,
14: non potevo andare
13: all'Inter, certo.
14: Sì, ero all'Inter. Rifiutai Manchester, no, allora rifiutai l'Aston Villa.
13: Ah no, come l'Aston Villa?
14: Sì,
13: tu l'Aston Villa,
14: sì, per venire a Bologna. E poi l'anno prima Moratti mi disse che declinò l'invito del Manchester United, di Ferguson, che mi voleva al Manchester United, lui rifiutò. Ti posso dire che l'Aston Villa l'ho rifiutata nel 99 pur di venire a giocare a Bologna, anche perché insomma venire a giocare a Bologna nel 99, facevamo anche la Coppa UEFA,
13: è vero.
14: Avevamo una bella squadra, mi ricordo c'era l'allenatore Sergio Buso, il presidente Gazzoni, insomma è stato una, non mi sono assolutamente pentito dalla scelta, anzi la rifarei altre 100 volte.
13: Avevi già il tatuaggio della Aston Villa?
14: No.
13: Ah, ecco.
14: No. Il tatuaggio della Aston Villa l'ho fatto 10 anni fa, quando la Aston Villa, con una scommessa con Mattia,
13: sì,
14: fece lo spareggio in Championship con il Derby County a, sì, Wembley. E gli dissi: se la Aston Villa sale in Premier mi faccio il tatuaggio, e lui: e se, figurati. Allora sai che io sono
13: l'uomo di parola,
14: sono testo l'uomo di parola, mi sono fatto il tatuaggio della Aston Villa.
13: Come non è pentito di non essere andato a giocare dai Padri della Patria? È venuto a Bologna, non è pentito, da casa scrivono. Dico no, non
14: assolutamente, guarda, non avevo solo la Aston Villa, avevo il Mallorca, avevo la Lazio, e quindi avevo 3-4 squadre che erano molto interessate, però quando mi chiamò Cinquini, mi chiamò il presidente Gazzoni, ovviamente no, ho detto di no a tutte le altre, ovviamente.
13: Il Bologna, ti chiedono sempre da casa, farà il campionato quindi con Skorupski, Pessina, o secondo te arriverà un altro portiere?
14: Ma secondo me rimarrà così. Poi non so se prenderà un terzo portiere, magari un anziano, un portiere che faccia la chioccia eventualmente a Pessina nel caso dovesse giocare qualche partita. Ma io credo che se Skorupski sta bene, che per me sta bene, è ancora uno dei portieri più forti del campionato, e Massimo Pessina ha dimostrato anche l'anno scorso quando ha giocato, ha fatto bene, quindi secondo me Bologna non ha assolutamente problemi di portieri.
13: Troppi portieri stranieri sono un problema per il calcio italiano, come, cosa ne pensa Gianluca?
14: Ma non è il problema di proprio, cioè, i tanti stranieri ci sono ovunque, anche
13: certo,
14: negli altri ruoli, anche negli altri ruoli, però è stata fatta questa scelta a livello mondiale e quindi bisogna accettare, però secondo me non è questo il motivo per cui magari non andiamo bene in nazionale, perché secondo me è proprio una cosa di generazioni, che adesso probabilmente è un momento un po' così, un po' particolare, che non riusciamo a qualificarci per i mondiali, ma sono convinto che torneremo, perché sono delle crisi che sono passate a tutte le squadre nazionali, quindi adesso tocca a noi, ma sono convinto che prossimamente torneremo, non dico a vincere un mondiale, ma sicuramente a fare bene.
13: Gianluca, ti chiedo una cosa che hai vissuto qualche ora fa, qualche giorno fa, dove ti ho visto, hai preso come una persona normale, comune, il tuo treno, hai preso prima un treno, credo, locale, un Intercity, poi un Frecciarossa, sai dove sto per arrivare, sei andato al funerale di Baresi. Lo hai fatto come una persona normale, anche se non puoi essere una persona normale, tu che hai fatto quel mondiale, tu che hai fatto dei mondiali, tu che hai avuto come capitano Franco Baresi. E,

0: ero a corrente che non stava bene, però guarda, mi è venuto proprio dal cuore la scelta di andare, di prendermi il mio scooter, andare da Cattolica fino a Rimini, poi alle 5 e mezza del mattino e alle 6 prendere il treno diretto per Milano e poi per tornare indietro la sera. Per Franco Baresi questo e altro l'ho fatto non volentieri di più, perché è veramente una persona che meritava tutto questo.
1: Sono girate le immagini di quella partita là, di quel mondiale perse calci di rigore, del rigore sbagliato da Franco, sbagliato anche da Baggio, ma soprattutto del miracolo che fece Baresi, no? Operato di menisco in campo a tempo di record, e quindi lui lì veramente aveva stretto i denti, e rivedendo quelle immagini, quella finale che avete perso in modo maledetto, però eravate una squadra pazzesca, fortissima.
0: Lui ha fatto un miracolo, perché se pensi che lui alla seconda partita del mondiale si è fatto il menisco, l'hanno operato, dopo 18 giorni ha giocato una finale mondiale, è assurdo, senza neanche fare un allenamento, senza neanche fare una partitella, ha fatto una partitella di pallamano il giorno prima della finale per vedere i movimenti laterali, e poi dopo Sacchi gli ha chiesto se se la sentiva, lui disse di sì, ed è stato il migliore in campo in assoluto, ha fatto una partita da 8 in pagella, è stato strepitoso.
1: Lo ha ricordato anche Romario, dicendo che Romario, che pensa di essere uno dei giocatori più forti del mondo, ma magari lo è stato sicuramente, ha detto: l'unico che mi ha fermato è stato Baresi.
0: Sì, che 18 giorni prima era sotto i ferri.
1: Esatto.
0: Per togliersi un menisco, è stato veramente è una grave perdita, ma a parte che noi lasciamo stare il discorso sportivo calcisticamente parlando, ma è una perdita proprio a livello umano, veramente era una persona che con uno sguardo capivi tutto, a me non mi diceva niente, solo se facevo qualcosa di sbagliato si girava verso di me, mi guardava e io dallo suo sguardo avevo capito quello che voleva.
1: Chiudiamo con una battuta, appunto, che hai detto sta cosa, lui ti guardava, cosa ti ha detto? Oppure come ti ha guardato quando la palla ti sfugge
0: malissimo,
1: sul palo?
0: Malissimo, malissimo. Mi ha guardato malissimo, però fortunatamente è andato sul palo. Mi ha guardato malissimo.
1: Gianluca, cosa ne pensi di Suzuki al Paris Saint-Germain? E poi io ti chiedo cosa ne pensi del Bologna e della Virtus. Poi ti saluto e ti ringrazio.
0: Ora, di Suzuki è un buonissimo portiere, è andato a Paris Saint-Germain, tanta roba. E per me può anche giocarsela col portiere del Paris Saint-Germain, che non è sicuramente un fenomeno. Portiere russo Safanov. E per quanto riguarda il Bologna hai detto?
1: Sì, Bologna, ti chiedono da casa Bologna e dice no, chiedigli anche della Virtus. Chiediamo anche della Virtus.
0: Allora, la Virtus è lo stesso discorso del Bologna, ha cambiato tanto, il Bologna magari è cambiato meno, la Virtus è cambiato tutti, quasi tutti, e ha fatto una squadra che mi intriga, una squadra che magari può essere veramente la mina vagante, può avere dei problemi perché ha tanti giocatori nuovi, però di qualità e di fisicità, quindi secondo me Paolino Ronci ha fatto sicuramente un ottimo campagna acquisti, anche con Codiovato, anche dall'allenatore, che gli ha dato le dritte giuste, ma penso che a dirci quest'anno ci divertiremo e spero di divertirmi anche tanto col Bologna.
1: Ah, e cosa ne pensa dello stadio invece in fiera, Gianluca? Ma non credo, cioè, lui...
0: Io sono un tradizionalista, e ovviamente il mio stadio è il Dall'Ara e rimarrà sempre il Dall'Ara, poi... Se vorranno andare a giocare in fiera, si andrà in fiera, ma il mio stadio sarà sempre lo stadio Renato Dall'Ara.
1: Anch'io la penso così, però mi dicono che sono vecchio e devo essere moderno.
0: Siamo vecchi.
1: Gianluca Pagliuca, presto. Ciao Giallo, ci sentiamo dopo. Ciao ciao.
0: Ciao Filippo, ciao. Un abbraccio. Ciao.
1: Ciao ciao, grazie Gianluca Pagliuca. Vole pubblicità.
2: Questo programma è presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
1: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
0: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
2: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
0: Dimmi.
2: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
0: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
2: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
0: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
2: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
3: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
7: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
6: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
7: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
7: www.sorcevannini.it.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ultima parte di trasmissione, l'abbiamo lasciato per ultimo, vediamo se ci risponde, perché comunque è dall'altra parte del mondo.
2: Pronto.
1: E c'è, siamo in diretta col mio amico, grandissimo campione Igor Kolivanov. Ciao Igor.
2: Ciao Filippo, ciao. Buona mattina a tutti.
1: Buona mattina a te, amico mio.
2: Grazie fratellino.
1: Quando abbiamo annunciato il tuo nome a Bologna, sono impazziti, sempre tanti messaggi per te, Igor.
2: Grazie, dai. Tu sei sono tanto felice, dai, di sentirti tutti bolognesi, dai.
1: Tu sei uno dei giocatori più iconici, più rappresentativi della storia del Bologna Calcio. Ti chiedo
2: che... Grazie, Filippo.
1: No, è vero, è vero. Ogni volta che abbiamo organizzato anche i 100 anni, 110 per il Bologna Calcio, tu sei sempre stato acclamato dai tifosi che non ti dimenticano, perché comunque sei stato un grandissimo campione.
2: Avevamo una grande famiglia, dai.
1: Sì,
2: tutti ragazzi, con grande Olivieri, dai, mitico.
1: Grande Olivieri, ma tu eri un grandissimo campione. Hai fatto grande il Foggia anche, e poi sei venuto a giocare a Bologna e hai fatto veramente cose incredibili e pazzesche. Destro, sinistro, la stessa cosa, Igor Kolivanov, giocatore.
2: Grazie,
1: un grandissimo campione. Igor, che idea ti sei fatto e come ti ha fatto piacere vedere il Bologna in Europa? È tornato in Europa, ha fatto la Champions, ha fatto l'Europa League, ha vinto la Coppa Italia. L'anno scorso magari non siamo riusciti a centrare l'Europa, però che squadra questo Bologna, insomma, ti ha reso orgoglioso?
2: Ma certamente, dai, una squadra stupenda, con ragazzi molto bravi, con allenatori forti, con direttore sportivo, presidente, che hanno fatto un gran lavoro, dai, per arrivare in zona Champions League, in zona europea, dai. Sinceramente, ancora sempre a Bologna, sempre con voi, sempre guardo tante partite, dai. È importante di essere io mi sono un grande tifoso adesso, dai, del Bologna.
1: Ecco Igor, tu magari lo conosci meglio perché l'hai visto, magari l'hai incrociato, hai visto anche i campionati, quello turco, quello tedesco, oppure magari lo hai guardato con maggior attenzione. Questo allenatore che è venuto quest'anno, Domenico Tedesco, non ha mai allenato in Italia, ha sempre allenato all'estero, parla cinque...
2: è stato a Mosca, dai.
1: È stato a Mosca,
2: sì.
1: Esatto, ti stavo dicendo, poi è stato anche a Mosca. Che idea ti sei fatto di lui?
2: Ma secondo me è una persona molto intelligente, dai, che sta sul lavoro, dai. Sempre serio, ha fatto giocare un bel calcio Spartak Mosca, dai, ci sono divertiti, hanno fatto un buon calcio, secondo me è una persona per bene, dai. Spero che lavora bene per il Bologna, dai, e porterà in Champions League il prossimo anno.
1: Sì, anche perché è laureato in ingegneria, parla cinque lingue, quindi è una persona che è anche...
2: Sinceramente, dai, bravissimo, dai.
1: Ecco Igor, questo calcio di adesso, il campionato italiano rispetto al tuo campionato, rispetto al tuo Bologna, c'è meno qualità, c'è più fisicità, che cos'è cambiato rispetto al vostro calcio?
2: Ma secondo me è dappertutto così, non è solo in Italia. Prima il calcio è stato, sai, un po'... Adesso hai tanti schemi, sai, tanta tattica. Per un giocatore come Baggio, sì, Del Piero, è un po' difficile resistere in questi, sai, schemi. Però secondo me ha detto bene che il calcio è diventato fisicamente, il giocatore, vedi come sono diventato, come tante muscole, dai, corrono.
1: Tu sei favorevole, ti è piaciuto il VAR, ecco, l'introduzione del VAR. ha reso più bello o più brutto il calcio?
2: Ma è difficile dire, sai, in queste certe partite dai, che calcio, sai, è diventato, giochi 10 minuti, poi pausa un minuto, due minuti, dai, e hanno perso, sai, velocità di calcio. Poi queste, dopo 20 minuti bevono l'acqua, poi fermano. Secondo me non tanto bello per il calcio, però sai, quando arbitro è tutte persone normali che possono sbagliare, e quando le guarda, dai, queste qualche cosetta che succedono in campo, diventa più facile, sai, per arrivare a VAR e vedere se c'era un rigore, se c'era un cartellino rosso o altre cose, hai capito?
1: È più comodo, ecco, è più comodo.
2: Per arbitri certamente adesso è più comodo di lavorare.
1: Sì, questo aiuto ti permette magari di avere un appoggio che magari prima non c'era, ecco, è più semplice in questo modo qua.
2: Ma è normale, perché il VAR si vede tutto.
1: È molto più semplice. Igor, secondo te quest'anno il Bologna, per come è costruito, ce la farà tornare in Europa?
2: Senti, bisogna vedere, dai, come comincia il campionato. Non è facile, dai, quando arriva il nuovo allenatore, di dire, dai, arriviamo i primi 5 o il 6. Bisogna vedere che giocatori nuovi sono arrivati, dai, comando comunque abbastanza completa. L'importante è partire bene, per, sai, avere altruismo e così.
1: Allora, da casa, Igor, sei uno dei pezzi più importanti della mia storia di tifoso bolognese. Mamma mia, quanto
2: grazie,
1: ti
2: caro.
1: Ho amato. Allora, Igor indiscusso, mio preferito di tutti i tempi. Tutti i messaggi che stanno arrivando, per te. Volevo dire che Kolivanov l'ho avuto al Fantacalcio e ho detto tutto, troppi bei ricordi. Per me era il più forte di tutti, anche di Baggio.
2: Ma no, non credo, dai, questo mi fa piacere sentirlo, ma però dai, Baggio rimane sempre, Roberto è un grandissimo giocatore, dai.
1: Sì, perché Bologna, signori, aveva Anderson, Baggio, Kolivanov, Fontolan, Binotto, Nervo, cioè, che squadra era questa, Igor? Cioè, pazzesco.
2: Ma secondo me avevamo un bellissimo bel gruppo, giusto? Che ragazzi che dai, si capivano a memoria, dai, al campo. Poi una squadra che aveva carattere. Tu ricordi che siamo arrivati in un anno in semifinale UEFA e poi anche Coppa Italia. Quando arbitro, se c'era VAR, quello di rigore non si davano. Tu ricordi quello che ha realizzato il Blanc?
1: Mi ricordo bene. Fallo che non c'era fuori dall'area.
2: Sì, giustamente.
1: E calcio di rigore fatto ripetere e ribattuto.
2: Così potevamo andare da Mosca a fare il finale contro il Parma.
1: Contro il Parma, a casa tua, sarebbe stata bellissima. Ti chiedono da casa un tifoso del Foggia anche qualche ricordo del Foggia, che era forte quel Foggia.
2: Ma Foggia, sinceramente, anche Foggia rimane rimasta nel mio cuore, che abbiamo fatto stupendi 3 anni con Zeman, sì, poi ho avuto infortuni che incrociati, che ho 5 mesi e mezzo non ho giocato, però Foggia è una città caldissima, che hanno voluto tutti i giocatori che erano in quel periodo benissimo. Poi Foggiani, come i bolognesi, sai, stanno nel mio cuore. È normale, dai, che io ho giocato anche bene lì.
1: Allora,
2: saluto anche tanti Foggiani, dai.
1: Ce ne sono tanti. Ancora sotto gli occhi il gol di Igor a Verona e in casa contro la Roma di testa, attaccante top.
2: Belli gol, sì. Mi ricordo quello, sai, di sinistro a Verona, sì, incrociati, palle.
1: Unico. Igor, guarda, da casa arrivano, cioè, biglietti delle partite, mi ha fatto piangere, sto piangendo, cioè, Igor, stanno scrivendo veramente tutti.
2: Io lo amo tutti, dai, miei tifosi, dai, tifosi del Bologna. A me il batte il cuore, sì, quando mi penso quanti anni stupendi abbiamo passato a Bologna, sai, una speranza meravigliosa.
1: No, è stato
2: un'esperienza.
1: È stata un'esperienza molto, molto bella. Io mi auguro che tu, Igor, possa venire a Bologna a trovarci, possa venire a vedere la partita.
2: Fa tanto piacere, dai. Allora, una volta mi vengo, sicuramente.
1: Una volta vieni qua a Bologna e ci vieni a trovare, sei il nostro ospite.
2: Ci divertiamo, dai.
1: E ci divertiamo. Sì, andiamo
2: allo stadio, dai, facciamo insieme coro per il Bologna, dai.
1: Esattamente, esattamente. Igor, io ti ringrazio
2: grazie,
1: di cuore.
2: Grazie a tutti, dai. Abbraccio a tutti quanti, dai.
1: Grazie mille a Igor Kolivanov. Grazie tante a Igor Kolivanov per essere stato insieme a noi. Da casa stanno arrivando tantissimi messaggi. La Capriola, comunque una trasmissione con l'Empoli. Grazie. Sei ancora qui con noi?
2: Sì.
1: No, perché stanno arrivando. Ti ricordi anche quando hai fatto la capriola uscendo, quando ti ha tolto Ulivieri?
2: Ma sì, quando a Firenze contro Fiorentina, perché il mister questa volta ha detto che se qualcuno di voi non fa il capriolo quando io vi cambio non giochi più, dai. Io l'ho fatto e hanno giocato, dai. Dopo,
1: no vabbè, Igor è veramente meraviglioso. Ti abbraccio forte, grazie amico mio. Ciao.
2: Anch'io.
1: Ciao, grazie mille a Igor Kolivanov, ha fatto piangere tutti noi, è davvero un ricordo, mi ha ringiovanito di un quarto di secolo, scrivono, poi ci sono messaggi, mi sta scrivendo anche l'amico Mira in privato, mi fai piangere. Ascoltare Kolivanov piangiamo tutti, è veramente una situazione incredibile, anch'io mi sono autoemozionato.
3: Grande Igor, ho la sua maglietta firmata da lui, Igor Kolivanov, quella con la Francia così di traverso, una cosa meravigliosa. Tanti saluti.
1: Gol di Igor a Torino e anche Agnelli ha applaudito. Ragazzi, ma questo è un campione vero? Questo, cioè, purtroppo o per fortuna, avevamo signori e Igor stava in panchina, c'era Baggio, Igor stava in panchina, ma questo è un campionissimo, Questo è un campionissimo, destro e sinistro la stessa cosa, un campione pazzesco, un campione di livello stratosferico, Cioè, stiamo parlando veramente di un grandissimo, grandissimo giocatore. C'era il coro, perché non l'ho sentito in cuffia io. No, io
4: Igor Kolivanov, la la la la la. Igor Kolivanov, la la la la la la. Igor Kolivanov, la la la la la.
1: Vabbè, signori, i cori per Igor sono era veramente iconico. Grande Igor, mi ricordo ancora, per me è il più forte, grande bomber, ci potrebbe un nuovo... Lo chiamiamo un'altra volta lo chiamiamo e gli facciamo tutte queste domande. E non eravate attenti, non avete approfittato dell'attimo fuggente, però sì, Igor Kolivanov è veramente una persona tanto arriva un messaggio, sono addolorato, preferisco non parlare, di Gianni Morandi che mi arriva, che gli avevo chiesto un ricordo su Francesco Guccini e quindi insomma abbiamo dato in diretta anche purtroppo questa notizia molto molto molto molto triste, e credo che questa trasmissione si concluderà anche con un omaggio a Francesco Guccini, perché abbiamo parlato con Lepore, abbiamo parlato di stadio, abbiamo parlato di calcio con Ivanov, Nervo e Pagliuca, ma abbiamo anche ricordato purtroppo la scomparsa di Francesco Guccini, quindi credo che il direttore Barbuti stia preparando anche una sorpresa che a breve vi proporremo.
5: Sì, dopo il live di Via Paolo Fabbri 43 che abbiamo sentito prima,
1: sì,
5: vi facciamo sentire da una serata di Porretta Terme del 2016 la Fiera San Lazzaro con Guccini che spiega il testo a Iacchetti,
1: che è lombardo e quindi non poteva capire certe finezze. Per questa supplenza Casa Cotti termina qui, signori, ci risentiamo, rivediamo a breve secondo me. Grazie direttore Barbuti, grazie a voi per essere intervenuti, mi raccomando rimanete sempre con noi sulle nostre frequenze. Ciao, buon weekend. Arriva, forse arriva un attimo, perché sai, abbiamo dovuto anche improvvisare tutto ragazzi,
6: Un momento in cui io smetto i panni del cantautore, quelli dello scrittore, e assumo quelli dell'antropologo, dello studioso di folklore, sia canoro che folklore di tradizioni popolari, diciamo, di glottologo anche. Il miracolo è anzitutto uno, che ieri sera ho sentito Flacco cantare in bolognese, qui sentiremo uno del Lago Maggiore cantare in bolognese, che è un'impresa ancora più difficile questa. Io commenterò, da un punto di vista di corso scientifico, dicevo, d'antropologia, questa canzone, che è una canzone del folklore bolognese, insomma, autore sconosciuto, quindi del vero folklore. Vada caro.
7: Aspetterei le campane d'amore.
6: Se c'è qualche bolognese, se c'è qualche bolognese qui, perdonate la pronuncia.
7: Sì, è beh, logico, ma io mi sono anche giustificato a priori.
6: Certo.
7: Le canzoni folcloristiche cominciano tutte così.
6: Quasi.
7: A Saste, alla fine San Lazzaro, oi lì, oi là. Allora, intanto voi fate solo oi lì, oi là. Se no, cioè, non andiamo a casa più.
6: Beh, intanto commento subito.
7: Va bene.
6: Mi sono recato alla fiera di prodotti ortofrutticoli e bestioli di piccola taglia in località San Lazzaro di Savena, oi lì, oi là.
7: A Sastre, alla fine San Lazzaro, oi lì, oi là. Ma come pronuncia?
6: Uguale a prima.
7: Sì, sì, sì. La pronuncia giusta?
6: Perfetta.
8: Perfetta.
7: Ah, io comprè due beat song, cumierembi.
6: Posso io
7: modenese, come sono? Io temo 300 chilometri ho fatto.
6: Due pipi san, temo che sia. Comunque, ivi giunto, ho provveduto ad acquistare due bei piccioni. Oh, come erano belli, oh, come erano buoni. Traduzione del drago.
7: Salta fuori una ragazzola, oi lì, oi là.
6: Balza una giovinetta. Questa giovinetta però è come le giovinette d'un tempo, non quelle magre salacche che adesso fanno tutte le diete. Giovinetta dei fianchi possenti, si intuisce dai versi della canzone. Giovinetta dei fianchi possenti e due tette enormi che il gentiluomo bolognese a guardarla esclama Sociwel daudala, letteralmente per bacco, che pensiero proprio.
7: Salta fuori una

0: cameriere, bom.
1: La giovinetta prende vaghezza per i due piccioni, che servono forme particolari, e si innamora di queste due bestiole e li vuole acquistare e propone il mercimonio al giovinetto, il quale però lì succede una cosa misteriosa, il quale però non c'entra niente, mi è sfuggito, perché vanno a scambiarsi il piccione, vai, vai.
0: Alla porta ed entra una porta, oi lì, oi là.
1: Perché per lo scambio dei piccioni vanno a nascondersi dentro una porta? Era il piccione una merce vietata? Era proibito? Si fumavano allora i piccioni? Non credo. Però accade, si intuisce qua, iniziano una danza piccionica, una danza ipofallica o itifallica, non lo so bene, comunque suona bene, ipofallica o itifallica, che nello scambio del piccione viene questa danza tribale, una danza antichissima che risale alla notte dei tempi, ed è
0: alla porta ed entra una porta, oi lì, oi là, sola stanei la soi bragon cumiere bi cumiere bon, sola stanei la soi bragon cumiere bi cumiere bon.
1: Pur essendo di origine modenese, il polmese di Achetti fa veramente schifo, comunque soffro terribilmente, come se fosse un vero bolognese.
2: Allora, requisisco tutti i cellulari che in questo momento hanno registrato questa cattiveria nei miei confronti.
1: Allora, sulla stanella sui bragoni, è una danza in due tempi, sulla sottana sui bragoni, non si capisce bene quali siano le reali intenzioni del giovinetto. E difatti
0: assalta fuori una brutta sassa, oi lì, oi là.
1: Balza imperiosa un'anziana signora sui 97 anni, cattiva, quando dico in modenese, cattivo come un sponsor, cattivo come una puzza, che dice...
2: Beh, è stata proprio successa, perché la ripeto due volte.
0: Maxafedus furcacion cumiere bin cumiere bom. Maxafedus furcacion cumiere bin cumiere bom.
1: La vecchiaccia mal interpreta questa danza meravigliosa, primaverile direi. E pensa che stiano facendo altre cose. E il giovane risponde:
0: siamo qui che giochiamo alla merla, oi lì, oi là.
1: Il giovane batte tutti i primati di allacciatura della fessa in 3 secondi e 2 decimi, zup, sulla lampo, fatto il nodo alla cravatta, messi a posto i capelli, con la barba in bocca, 3 secondi e 2 decimi. Non è stato omologato perché vi senti in favore. Zap, lampo, nota la cravatta, mossa i capelli, barbola in bocca. Siamo qui che giochiamo alla merla, ma la vecchia risponde: non è quello, mio caro, il gioco della merla. E lo dice con signorile sicurezza.
0: Se la merla è mi quaion cumiere mi cumiere bon, se la merla è mi quaion cumiere mi cumiere bon.
1: L'antropologia e soprattutto il folklore da anni studiano questa misteriosa parola, i Mikwayan. Si pensa la vecchia intenda due quaglie maschio di grosse dimensioni. Praticamente i quaglian, se la merla i miei quaglioni, i miei grossi quaglioni, quaglie maschio di grosse dimensioni non te voglio.
0: Anche a me quando era giovnasa, oi lì, oi là,
1: con leopardi le rimembranze.
0: Anche a me quando era giovnasa, oi lì, oi là, a noccia pedi pizzulon cumiere mbi cumiere mbon, a noccia pedi pizzulon cumiere mbi cumiere mbon.
1: Anch'io quando era un'impubera giovinetta ho trafficato coi pezzoloni, altro mistero come i quaglioni di prima. Per pezzolone non si sa bene cosa si intenda l'anziana signora. Si pensa che il pezzolone potrebbe essere un'antica misura del contado bolognese, c'era il piede, la pertica, il braccio, il pezzolone, grosso modo dipendeva però una misura ondivaga, non come il metro in platino iridio conservato a Parigi, cioè, che non sgarra di un millimetro, no, il pezzolone variava a seconda del tempo, delle dimensioni e delle varie cose. Quindi il pezzolone, un'antica misura contadina ma di dimensione misteriosa e variabile.
2: Fitone, io veramente questa strofa non mi è andata giù, dovresti spiegarmi prima che cos'è.
1: Per Fitone intendasi il paracarro. Il paracarro, divisione fallica naturalmente, come quello che è in via Zamboni, se non sbaglio, l'università,
3: sì,
1: che ricordando un verso dantesco veniva disegnato come eterno duro, ma non c'entra niente con Dante, come una cosa il fitone. La vecchia, lasciandosi, e qua veramente dopo questa poesia meravigliosa, primaverile, giovanile, lascia andare tutto il suo animo greve, e con l'ultimo verso rivela proprio la sua caratteristica sordida e dice: Sfreiger, tutti lo sanno cosa vuol dire Fiton, abbiamo detto che è il paracarro.
2: Ho scommesso 200 euro che l'ultima frase la cantiamo insieme. Ho scommesso 200 euro con mio fratello, che gli ho detto: vedrai che l'ultima frase la canta insieme.
1: Mi dispiace per te. No.
2: E poi dietro a fratello. E anche all'esca su una sassa, oi lì, oi là. E anche adesca su una sassa, oi lì, oi là. Fammi vincere! Amla sfrai con trifito,
1: facciamo
2: cumiere in bì, cumiere in bo. Amla sfrai con trifito.
4: Aspettavo a mezzo.
1: Ogni tanto mi lascia cappeggiare.
5: Uno Showtime. Gli eventi a Bologna e le nuove uscite artistiche raccontate dai protagonisti, a cura di Alessandro Iannacci.
6: Amici di Radio Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da Alessandro Iannacci. Oggi è un grande giorno per la nostra emittente, perché ritroviamo sulle nostre frequenze uno che ha fatto la storia della musica italiana, ma non solo, anche della cultura del nostro paese. Diamo il ben trovato a Francesco Guccini. Salve.
7: Ciao, buongiorno.
6: Partiamo per la nostra intervista dalla serata del 13 aprile al Teatro Celebrazioni di Bologna. Andrà in scena lo spettacolo I Musici Cantano Guccini. Lei non sarà presente fisicamente, ma saranno protagonisti la sua musica e i grandi artisti che l'hanno accompagnata negli anni. Com'è stato il rapporto professionale ma anche umano con questi grandi artisti che vedremo sul palco il 13 aprile?
7: Direi che è stato ottimo, non soltanto da un punto di vista lavorativo, professionale, quanto da un punto di vista di amicizia. Prima del concerto andavamo assieme e anche dopo il concerto andavamo a mangiare, insomma, e ci raccontavamo storie, barzellette, eccetera. Era un vero e proprio rapporto amicizia, oltre che di professionale.
6: Una delle prime parole che possono venire in mente pensando alla sua carriera, all'antologia musicale che riproporranno i suoi musici il 13 aprile al Teatro Celebrazioni di Bologna, è il concetto di libertà, intesa come libertà compositiva, libertà di scelta e libertà anche di pensiero. Quanto è stato importante per lei e per voi mantenere questa libertà nel corso degli anni, e poi quanto ha influito questa libertà sulla sua produzione artistica?
7: Libertà dal sistema discografico, del sistema dei concerti, non ho mai voluto sovraccaricare le fatiche, si va per dire, ma comunque la fatica di fare un concerto da questo punto di vista, e anche sovraccaricare le esibizioni, il lavoro, insomma. Magari i musicisti avrebbero voluto lavorare di più, ma questo sì. Io non stavo sempre rimasto al contrario, tiravo indietro, insomma. E quindi libertà anche dei discografici, nel senso che più di tanti dischi non ne ho mai fatti. Faccio le canzoni, non mi sono mai chiuso in casa a scrivere canzoni. Le canzoni venivano quando avevano voglia, quando era il momento, quando avevo qualche cosa da dire. Quindi anche da questo punto di vista una grande libertà, e così penso è stato il rapporto con i musicisti, che hanno arrangiato loro molto spesso le canzoni, quindi io ho lavorato assieme molto bene.
6: La libertà di cui parlavamo significa anche poter decidere quando e se pubblicare nuova musica. In molte interviste lei ha raccontato più volte di non avere gli stimoli per comporre nuovi brani. C'è qualcosa che manca al mondo di oggi che una volta la ispirava particolarmente?
7: No, non è questione del mondo di oggi. Forse non sono più capace di scrivere canzoni, forse sono invecchiato, giustamente, sono fra poco 83 anni, quindi sono abbastanza, sono tanti, e quindi non ho più questo stimolo che ho probabilmente nello scrivere libri. Ecco, però continuo a scrivere libri, ma forse non sono più capace di scrivere canzoni.
6: Lei ha vissuto la musica anche all'insegna della condivisione. Penso ad esempio al rapporto che ci ha appena raccontato poco fa con i suoi musici, che il 13 aprile saranno al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo I musici cantano Guccini, ma non solo, ci sono state anche alcune collaborazioni veramente prestigiose e di livello nella sua discografia. Quanto è stato importante per lei condividere in alcuni momenti del suo percorso la sua musica?
7: Condividere con altri qualche volta sì, ma non sempre. Non sono mai stato, ho lavorato assieme a Claudio Lolli, ha lavorato assieme, ho preso delle canzoni di Claudio Lolli, ho fatto una canzone assieme a Ligabue, un'altra assieme a Dalla, una assieme a Zucchero, però è difficile, non ho mai fatto collaborazioni di un certo tipo con altri colleghi, diciamo, ecco. E quindi, perché non è facile, ci vorrebbe più tempo, più occasioni di vedersi, abitare più o meno nella stessa città, insomma, non è facile.
6: C'era sicuramente condivisione in uno dei luoghi, diciamo, simbolo della sua vita e della sua carriera, ovvero l'Osteria. È un posto dove lei è cresciuto e dove ha potuto confrontarsi anche con tante altre personalità differenti. Cosa hanno significato per lei quelle lunghe serate nelle osterie tra musica, racconti e probabilmente anche contaminazione artistica, visto che comunque c'erano anche tanti colleghi assieme a lei?
7: Ma le serate sono state tante. La maggior parte di quelli con cui passavo queste serate non erano professionisti, erano di dilettanti che si erano divertiti, si divertivano a cantare, a suonare, a passare le serate così. Erano amici che a Bologna c'era la tradizione di via Samot e noi andavamo a star fuori la notte, insomma. E quindi ci trovavamo molto volentieri e c'era sempre una chitarra, due o tre a delle volte anche. E quindi cantare canzoni che non erano mai le mie canzoni, erano canzoni di un repertorio vastissimo che lui aveva per la testa, ma non ho mai fatto insieme a loro le mie canzoni.
6: La serata del 13 aprile, come dicevamo, vedrà i suoi musici esibirsi al Teatro Celebrazioni di Bologna. La nostra città per lei ha un significato importantissimo. Quali sono le immagini, i momenti, i profumi di Bologna ai quali è maggiormente legato?
7: Bologna è una città nella quale ho abitato dal 60 al 2000, 40 anni che ho trascorso a Bologna. È una città che ho amato molto e che amo tuttora, anche se devo dire è dal 2001 che non abito più a Bologna, che abito qui in Montario. E quindi sono legato a tutti quegli anni che ho trascorso in questa bellissima città, con queste bellissime persone. Ho molti studenti, fra l'altro non solo bolognesi, ma gente di tutto il mondo. Ricordo studenti nordamericani, somali, greci. Era una città multietnica e con moltissime idee e intelligenze di tipo diverso. Una città molto, molto bella, anche ragazze che frequentavano le nostre serate. E ho quei bellissimi ricordi.
6: Lei ha ricoperto tanti ruoli artistici, è stato giornalista, è stato compositore, autore di canzoni, successivamente, come ci raccontava prima, è diventato scrittore, lo è tuttora, e quindi possiamo dire che il linguaggio è stato un grande protagonista della sua carriera artistica a tutto tondo. Lei ha saputo utilizzare diversi registri linguistici, da quello aulico a quello più popolare. Il linguaggio delle sue creazioni viene da una scelta ragionata oppure da una scelta istintiva, magari anche in base alla tipologia del brano o comunque del contenuto?
7: Questo non lo so dire, probabilmente dipende dal tipo di canzone, dipende da sì, di che cosa volevo raccontare, che cosa volevo dire, però non ho mai fatto calcoli, le cose sono sempre venute in maniera più che spontanea.
6: Maestro Francesco Guccini, molto spesso la nostra società ha cercato di inquadrare i grandi cantautori come lei in orientamenti politici, di rendere le vostre canzoni prima politiche e poi poetiche. A lei è mai pesata questa operazione che è stata fatta sulla sua discografia come sulla discografia di tanti altri grandi nomi della nostra cultura musicale?
7: Io passo per un cantautore politico, io sono di sinistra. Questo l'ho sempre detto, non lo nego, sono felice di essere di sinistra, però nelle mie canzoni non praticamente mai tolta la locomotiva, una canzone che ricorda, che è fatta sullo stile delle canzoni anarchiche fino all'800 per 1900, quante canzoni di quel genere non ne ho, erano canzoni esistenziali della vita di ciascuno di noi, quindi sono passato come autore politico, cantatore politico, veramente delle mie canzoni di politica quasi non se ne parla, non si parla, insomma, si parla del vivere quotidiano, delle esperienze che ciascuno di noi attraverso i giorni, gli anni del nostro vivere ci si portano di fronte, con le quali ci si confronta, ecco.
6: In chiusura, prima di salutarla, vorrei tornare sulla Bologna della quale ci ha già parlato poco fa, e in particolare sui protagonisti di quella Bologna che lei ha conosciuto ed ha imparato anche ad apprezzare dal punto di vista professionale in quelle serate alle osterie e in tutte le altre situazioni nelle quali avete condiviso musica. Volevo chiederle in chiusura un aneddoto, un ricordo di qualcuno di loro che le è rimasto davvero nel cuore.
7: Ma un collega veramente bravo è stato Claudio Lolli, perché magari non ha raggiunto la fama di tanti altri, però era veramente bravo, veramente un poeta Claudio, e colto anche, e quindi non ricordo particolari episodi. E anche Lucio ogni tanto lo incontravo, abbiamo fatto questa canzone assieme, Emilia, e ogni tanto lo incontravo di sera alla trattoria da Vito. Io non giocavo a carte, però noi eravamo lì a giocare a carte, anche con il suo manager da allora, scomparso anche lui, perché sì. A parte il fatto che, parlando di persone che non ci sono più, mi ritengo un sopravvissuto, purtroppo no, per fortuna, diciamo, comunque, diciamo, ricordo particolarmente come persona di grande valore Claudio Lolli.
6: Maestro Francesco Guccini, grazie davvero a nome di tutta Radio Nettuno Bologna 1 per il tempo che ha dedicato a noi e ai nostri ascoltatori e per questa intervista. Ci risentiremo se lo vorrà. Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori l'evento del 13 aprile al Teatro Celebrazioni di Bologna intitolato I musici cantano Guccini, e ci saranno i grandi musicisti che l'hanno accompagnato durante la sua carriera a riproporre l'antologia musicale e discografica che ha fatto veramente parte della storia della nostra cultura. Grazie Maestro Francesco Guccini, ci risentiamo presto.
7: Grazie a voi, buonasera. Ciao.

0: Il buon vino, la buona musica, i giovani, le osterie dentro e fuori porta. Una recente guida le raccoglie insieme. Ma le osterie sono ancora luogo di incontro?
1: Senti, una volta era un luogo di incontro, era il merito era dell'oste che era un personaggio che è scomparso.
2: L'oste è importantissimo e soprattutto è importante che non pensi di sfruttare come è un po' la tendenza generale, non solo delle osterie, di tutti i locali, di tutte le cose, di sfruttare il momento, di ciurlare nel manico, come si dice. Ecco, questo è fondamentale.
1: Senti, noi abbiamo un po' mitizzato l'osteria delle dame, le vecchie osterie. Tu stasera le hai distrutte completamente, ma allora qual è la verità?
2: No, non le ho distrutte. Ho detto, l'osteria della dame è stata un'esperienza molto importante sicuramente. Non ho distrutto le altre osterie, erano delle bellissime osterie. Voglio dire che molto spesso un giudizio viene dato anche dall'epoca, dall'atmosfera, dalla tua età, insomma. Questa sera ho citato l'esempio della Rive Gauche, la mitica Rive Gauche parigina, chissà cos'era, magari la gente che ci abitava dice che era una schifezza. No, c'è l'uno e l'altro, insomma, come tutte le cose.
1: Senti, una volta si diceva un tipo d'osteria, esiste ancora il tipo d'osteria oggi?
2: Ma forse non esistevano più neanche allora, cominciavano e fortunatamente, perché sai, è un'età per cui ricordo ancora per esempio gli ubriachi in giro per la strada. Adesso non si vedono più, erano proprio quelli i tipi d'osteria, cioè non si vedono, qualcuno si vede ancora molto meno. Purtroppo abbiamo di peggio in giro per la strada, adesso non voglio dare delle valutazioni, non voglio entrare nel merito, non voglio dare dei giudizi, per l'amor di Dio, insomma. È un mondo che è scomparso, come tante altre cose.
1: C'era anche il finale con l'avventura e l'oste che litigavano, no? Alla fine.
2: Sì, questo l'hai sentito, questo sì. Succedeva in un'osteria vicino al teatro comunale. Erano personaggi, erano caratteristiche d'osteria. Adesso ci sono, contemporaneamente, c'erano anche, l'osteria è stata, ecco, ospitata dal bar, che è un altro tipo di osteria, un altro mondo, un altro modo di essere. E lì ci sono ancora i tipi da bar, quelli che ancora sopravvivono, insomma, è un altro mondo.
1: Tu sei ancora uno che va in osteria e vai sempre da Vito, è un po' una tua seconda casa questa.
2: Beh, seconda casa proprio no, però insomma anche il pregio per me di essere molto vicino a casa mia, quindi ci vado a piedi in un minuto e quindi c'è questo pregio della vicinanza che non è secondario, ma dico, è un locale che ha conservato ancora delle caratteristiche che non tutti i locali hanno conservato.
1: Dovresti consigliare un'osteria a Bologna dove ancora si beve vino, si suona la chitarra, si sta insieme bene e si spende poco?
2: Non saprei cosa dirti, guarda, viene in mente Vito, anche se non è un'osteria, perché è una trattoria, insomma, ma tutto sommato è la prima che viene in mente, anche perché poi io ormai da tempo non conosco più le osterie di Bologna.
1: Sì, per concludere, andare in osteria oggi per te è un vizio, un vezzo o una virtù?
2: Nulla di tutto questo, perché non ci vado più, quindi è un ricordo, semplicemente.
1: Nostalgico.
2: Beh, in buona parte sì, diciamo.

0: casa mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dire che...
1: Stoppo, allora. Ti piace questa cosa, ma è una canzone che tu non hai mai amato.
2: No, perché è una canzone fatta per un momento così di...
1: In quel momento lì era
2: quello. E poi non lo volevo neanche mettere nel disco. Quando ho fatto il disco, che non so, non ricordo che disco sia, forse via Paolo Fabbri.
1: Sì, esatto. Però adesso viene lirica, allora adesso tu diventi lirico. Cioè, come la vedi? Che effetto ti fa sentire la Velenata cantata lirica?
2: Ma cantata da un baritono è il massimo, a cui avrei potuto sognare. Insomma.
1: Allora, noi facciamo opera Guccini, cioè le tue canzoni arrangiate dall'orchestra del Teatro Comunale, una quarantina di elementi abbondanti, e i cantanti lirici. È un'operazione che ti ha visto partecipe e, insomma, hai collaborato alla scaletta, ti incuriosisce?
2: Certo, moltissimo, perché vedere queste mie canzoni, che di musica non hanno tipo moltissimo, insomma, sono più ballate che melodie, e vedere trasformate in opera lirica, ovviamente
1: ti dà un gusto, un piacere.
2: Ma più che piacere, una grande curiosità.
1: Grande curiosità, vedi, quindi. E pensi che il popolo guciniano, diciamo, sia sospettoso di questa operazione oppure che venga incuriosito?
2: Questo non lo so. Io qui una sera con Zucchero Fornasari.
1: Sì.
2: E casualmente andammo su questo argomento. E Zucchero dice: no, non farlo mai, ti rovinano tutte le canzoni, te le rovinano. Dico: Zucchero, io ti ho sentito le mie canzoni trasformate in musica lirica, e l'effetto non è stato per niente negativo, soprattutto poi parlando della Velenata, che
1: certo,
2: scordato.
1: Beh, poi c'è Bisanzio, di Amordo.
2: Va bene, mi incuriosisce, cioè, dice,
1: certo.
2: Prima.
1: Sarà una grande sorpresa, 29, 30, 31 ottobre, Teatro Duse, quindi il comunale che va in trasferta perché non è ancora pronto il comunale, Teatro Duse, sarà una grande serata, io in mezzo farò dei monologhini presentando la canzone, facendo un monologo scritto da te, che tu ami molto, che è il capitolo finale di Cittanova.
2: La gente che ascolterà queste versioni, diciamo, rimarrà affascinata da questo.
1: Rimarrà affascinata, vi aspettiamo.

0: Ricominciamo. Bologna, una donna emiliana. Delle volte capita di sbagliare le parole. Possiamo? Ci vorrebbe un applausino di incoraggiamento.
1: Grazie Bologna, ruffiamo fino in fondo. Bologna, una donna emiliana. L'ho visto fare una volta a Celentano, a Sanremo ho perso la testa, lo faccio sempre. Bologna.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Sono le 12:38.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio a Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni, ha segnato la storia della musica italiana per intere generazioni nel solco dell'impegno civile e politico. Un lungo applauso si è levato nell'aula della Camera quando è stata diffusa la notizia della sua scomparsa. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Mi chiamo Francesco Guccini, sono nato nella prima metà del secolo scorso e ho fatto il cantautore e faccio anche lo scrittore.
5: Si raccontava così Francesco Guccini, 86 anni, tra i capiscuola del cantautorato italiano, il decesso a Pavana sull'Appennino pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Si è spento questa mattina circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, ha reso noto in un messaggio alla famiglia. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista a settembre. Cantautore, scrittore, docente, ha segnato con la sua musica più generazioni. Modenese di nascita, debutta nel 67 con il disco Folk Beat numero 1, 23 gli album in carriera, di cui 7 live, anche se da anni aveva smesso di esibirsi dal vivo. Tra i suoi brani manifesto, La locomotiva, L'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto.
6: È un Dio che morto.
5: Tra i suoi ultimi atti politici nel 2024, l'abbandono della piattaforma X in polemica con Elon Musk, idee anni luce lontane dalle mie, spiegò, aggiungendo di non avere alcun interesse a comunicare in un posto che contribuisce a manipolare i pensieri politici.
3: Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana, organizzato in occasione dell'800 centenario della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti. L'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Poi la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi, come trattenevano gli apostoli le parole di Leone. Prime reazioni all'accordo preliminare raggiunto tra Iran e Oman, annunciato ieri da Teheran, sulle rotte nello stretto di Hormuz. I mediatori del Pakistan auspicano che l'intesa sulla navigazione favorisca la ripresa dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti. Secondo l'accordo proposto, ancora in via di finalizzazione, Teheran controllerebbe il traffico in entrata, l'Oman supervisionerebbe quello in uscita. Ieri, nuovo avvertimento del presidente americano Trump: lo stretto riapra presto o l'Iran subirà un colpo durissimo. Un detenuto di 32 anni ucciso nel carcere di Prato dopo una lite con altri compagni di cella. L'ennesimo episodio che riaccende l'attenzione sulla piaga del sovraffollamento nei penitenziari italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
7: Ancora un episodio di violenza nelle carceri italiane. Nel penitenziario di Prato, un uomo di 32 anni, originario della Nigeria, è stato trovato morto nella serata di ieri a seguito di una lite nella cella che condivideva con altri tre detenuti nella sezione Sex Offenders, ovvero l'ala con persone condannate a seguito di reati sessuali. La vittima era stata trasferita poche ore prima dal carcere di Pistoia, dove si trovava in attesa di convalida del fermo. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico e una profonda ferita al labbro della vittima. Un episodio che riaccende l'attenzione sull'ondata di violenza nel penitenziario La Dogaia, segnato da un progressivo sovraffollamento. Una situazione presente anche in molti altri penitenziari, denuncia Antigone. Al 28 luglio erano 64.741 in totale le persone detenute nelle nostre carceri, a fronte di una capienza regolamentare di 51.220 posti. Il tasso medio di affollamento reale del sistema è dunque ormai al 139,7%.
3: È stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario il 25enne Alessandro Carminucci, nipote dell'89enne uccisa nella sua casa di Altino, in provincia di Chieti. Ieri sera il giovane era stato fermato subito dopo il delitto dai carabinieri, allertati da una zia che aveva ricevuto una telefonata proprio dal ragazzo. Ancora ignoto il movente dell'omicidio. All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. La strada della valle è completamente chiusa al traffico. In azione diversi escavatori per

0: muovere l'ingente quantità di fango e detriti. Dopo una settimana di gare, l'Italia domina il medagliere degli europei di nuoto in corso a Parigi con 18 podi, 6 ori, 4 argenti e 8 bronzi. Protagonista assoluta Chiara Pellacani, con al collo 4 ori, oggi va a caccia del quinto. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
1: Tuffatrice europea dell'anno, facile con 4 ori in 4 gare a Parigi. Non parliamo dell'anno in corso, però, non ancora. Per ora Chiara Pellacani deve accontentare, si fa per dire, di ricevere da European Aquatics il premio per il suo fantastico 2025. Oro mondiale nel sincromisto dal trampolino da 3 metri con Matteo Santoro, 2 bronzi individuali nel trampolino da 1 e da 3 metri, agli europei il titolo nel trampolino da 1 metro, l'argento nel sincromisto e il bronzo nel team event. Il premio per il 2006 però è già prenotato nell'Olympic Aquatic Center, ha riscritto la storia continentale dei tuffi. Team event, trampolino da 1 metro, sincromisto da 3 metri, trampolino individuale da 3 metri, 4 titoli su 4, mai nessuna come lei e mai sazia.
2: Sono ancora carica per l'ultima gara dell'ultimo sforzo insieme ad Elisa, siamo pronte e non vediamo l'ora di gareggiare.
1: Elisa è Elisa Pizzini, l'altra metà della coppia azzurra del sincro femminile da 3 metri. Appuntamento allora per le 17.30, quando inizierà la finale.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Nettuno Bologna 1.

0: 21 Bologna 1. Con Locatop Gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 65 filiali in tutta Italia. Locatop ti solleva sempre al top.
1: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it It.
3: Vuoi una nuova macchina da giardino?
4: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
3: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
4: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
3: Manferdini, la certezza dei professionisti.
4: Approfitta ora degli extra sconti.
1: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Il calore di casa si rinnova con stile.
8: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
7: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
8: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
7: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
9: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
10: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Vuoi una nuova macchina da giardino?
4: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
3: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
4: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
3: Manferdini, la certezza dei professionisti.
4: Approfitta ora degli extra sconti.
11: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
12: Ma dai, è immortale!
11: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
12: E dove sarebbe questa meraviglia?
11: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
12: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
13: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
14: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
15: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
14: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
16: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
17: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
18: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
19: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
18: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
19: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
18: www.sorcevannini.it.
20: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Loccatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su loccatop.it. Loccatop Gruppo Vempa, veloce, sicuro, al top.
21: Vuoi una nuova macchina da giardino?
22: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
23: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
22: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
23: Manfredini, la certezza dei professionisti.
22: Approfitta ora degli extra sconti.
24: Mattei Plus dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plus è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plus è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plus è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplus.it.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
6: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: 7 grandi classici. Radio Rettuno, Bologna 1.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
7: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri le

0: estate deghi, perché se non deghi, non ci credi.
1: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
5: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
6: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
5: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
5: www.sorcevannini.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
10: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
9: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
10: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
9: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
13: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Vuoi una nuova macchina da giardino?
2: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
0: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
2: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
0: Manferdini, la certezza dei professionisti.
2: Approfitta ora degli extra sconti.
3: Il calore di casa si rinnova con stile.
4: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
3: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
4: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
3: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
5: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva, senza pensieri.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
1: Perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big

0: 21 Bologna 1, sportivamente classica.
1: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
2: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
1: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
2: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
1: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Ehi, non ti piace la pappa?
6: Forse vuole qualcosa di più.
5: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
6: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
5: Ok, ordiniamo subito.
6: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: fatta di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. In più paesi su iliad.it.
2: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Ho girato
6: la Svizzera, la conosci bene?
5: Beh, no, non la conosco bene, anche a Berna. Berna,

Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ci

0: Nettuno Bologna 1.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
4: Perché da più di 45 anni.

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Fare quello che hai detto, provare a imitare quello che hai detto. Sempre sognato da ragazzo fare un sport.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Non ne posso parlare, veramente.
0: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
6: Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
12: Ti ha spinto.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio.
12: 10 anni
13: inizio.
12: Dopo Matt arriva
13: Tom Holland e Ned Owen, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: vent'anni fa, pura come il primo giorno.
1: La notte.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99. Info i paesi su iliad.it.
3: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
2: Dimmi.
3: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
2: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
3: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
2: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
3: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Io scrivo canzoni perché mi piaceva. Ho scritto libri perché da ragazzo, da giovane,

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 17.
1: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
7: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus compie un altro passo verso Joshua Zirkzee e Jonathan David sembra ogni giorno più lontano dalla signora, che vorrebbe sostituire il canadese con l'ex attaccante del Bologna. Angelino lascia la Roma, è ufficiale il prestito al Deportivo La Corugna. Il club giallorosso ha comunicato la cessione del terzino con la formula del prestito con diritto di riscatto. È fatta per l'arrivo di Mastrantuono alla Fiorentina, che ha trovato col Real Madrid la formula per il trasferimento. Sarà un prestito secco. Il Napoli si prepara a salutare Romelu Lukaku, l'attaccante belga è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero in MLS all'Atlanta United. In entrata gli azzurri accelerano per Benoît Badiashile, il difensore del Chelsea, individuato come sostituto dell'infortunato Buongiorno. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Nettuno Bologna 1.
8: Ehi, non ti piace la pappa?
9: Forse vuole qualcosa di più.
8: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
9: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
8: Ok, ordiniamo subito.
9: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
15: Ma dai, è immortale!
14: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
15: E dove sarebbe questa meraviglia?
14: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
15: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
3: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
2: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Droni ucraini sempre più in profondità nel territorio russo, oltre 600 sarebbero stati abbattuti, dicono i russi. Ma Zelensky ha confermato l'attacco condotto contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto, tre vittime civili a causa di un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk e poi droni russi hanno colpito e incendiato una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana davanti al porto di Odessa. E sono ore di attesa per l'annuncio di un accordo per la piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili. Ma manca il sì degli USA. Omaggio di Vasco Rossi a Francesco Guccini, scomparso oggi a 86 anni. Non sei mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. I funerali per il cantautore bolognese ma modenese di nascita si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Agli europei di nuoto, dove l'Italia primeggia nel medagliere, dalle 17.30 la fuoriclasse romana Chiara Pellacani cerca il clamoroso quinto oro nel sincro femminile da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. È tutto da Nicola De Muro.
0: Nettuno Bologna 1.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time, con Frank Loreti.

0: Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
2: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas,

0: 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

0: i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Sono le 19 e 3 minuti.
13: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
14: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Apriamo con la notizia del clamoroso quinto oro nei tuffi conquistato agli europei di nuoto a Parigi da Chiara Pellacani, a primeggiare assieme a lei nel sincro femminile Elisa Pizzini. E l'Italia consolida il primato nel medagliere con 19 medaglie, di cui 7 del metallo più prezioso. Dalle 18.50 alla finale maschile dalla piattaforma. Due gli azzurri in gara, il campione del mondo juniores Simone Conte e Romano Vang. Tensione in commissione d'inchiesta sul Covid durante l'audizione di Giuseppe Conte, che assumendosi la piena responsabilità giuridica ha difeso l'operato del suo governo, definendo l'Italia un modello internazionale e bollando l'organo parlamentare come un plotone d'esecuzione. Il leader del Movimento 5 Stelle ha attaccato la destra per la gestione dell'emergenza, lodando invece il senso di responsabilità di Silvio Berlusconi e depositando in procura un documento anonimo sulle mascherine sospette per fugare ogni ombra di illecito. Immediata la reazione delle forze politiche. Dalla maggioranza, Fratelli d'Italia parla di uno show condito da vittimismo per sviare dai reali nodi e dalle responsabilità della gestione pandemica. Sul fronte delle opposizioni, il Partito Democratico schiera il proprio sostegno, denunciando come la maggioranza stia piegando la commissione d'inchiesta Covid a mero strumento di scontro politico e ritorsione contro i passati governi. Droni ucraini sempre più in profondità nel territorio russo, oltre 600 sarebbero stati abbattuti, dicono i russi, ma Zelensky ha confermato l'attacco condotto contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto, 3 vittime civili a causa di un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk, e poi droni russi hanno colpito e incendiato una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana davanti al porto di Odessa. E sono ore di attesa per l'annuncio di un accordo per la piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili. Ma manca il sì degli USA. Omaggio di Vasco Rossi a Francesco Guccini, scomparso oggi a 86 anni. Non sei mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. I funerali per il cantautore bolognese ma modenese di nascita si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Il leghista e professore di economia Alberto Bagnai, responsabile economia del Carroccio, è stato nominato dai presidenti di Camera e Senato quale terzo membro dell'antitrust. Ora dovrà lasciare il seggio alla Camera. Ed è tutto per ora, a più tardi.
13: Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1.
1: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi, sempre.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: hit e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
3: Società da iscrivere?
4: Super Mega Trebo Club.
3: Avete le divise da gioco?
4: Certo, eccole.
3: E cosa volete giocare con quelle lì?
4: Ma che cos'è che hanno?
3: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
4: Ma sono nuove!
3: Ma volete giocare con quelle divise lì?
4: Sì, sì!
1: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.

0: sono le 20.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Fase di attesa per il ritorno alla navigabilità di Hormuz. Gli Stati Uniti non commentano l'intesa raggiunta ieri tra Iran e Oman. Di nuovo incandescente invece il fronte libanese. Due militari di Tel Aviv uccisi proprio mentre si concludevano i colloqui di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Sono ore di attesa per il possibile annuncio di un accordo per la piena riapertura del canale di Hormuz. Ieri una sorta di preintesa raggiunta tra l'Iran e l'Oman per la spartizione dei futuri flussi navali. Quelli in entrata nel Golfo Persico saranno gestiti dall'Iran, quelli in uscita dal Sultanato. Dopo i primi due mesi della doppia gestione, l'Iran chiederà dazi. E questo aspetto che ovviamente non piace a Trump, che infatti rimane silente sulla questione Hormuz. Nelle ultime ore invece è tornato a infiammarsi il Libano. L'esplosione di un ordigno nel Libano meridionale, nella località di Maidal Zun, ha ucciso due soldati di Tel Aviv. L'esercito israeliano ha definito l'esplosione della trappola una palese violazione del cessate il fuoco e ha risposto con raid aerei contro Hezbollah nel sud del paese, in particolare contro la cittadina di Mansouri. Nelle stesse ore a Roma è terminato il settimo round di colloqui, iniziato martedì tra Libano e Israele, confronto definito da entrambe le parti positivo. Tra i punti toccati, il rientro dell'esercito libanese nelle tre aree pilota, senza più la presenza di Hezbollah, da cui si ritirerà l'esercito israeliano sostituito da quello libanese. Previsto anche un ruolo per l'Italia.
2: E le speranze di un'intesa concreta per la riapertura dello stretto di Hormuz galvanizzano i mercati europei, seppur frenati nel pomeriggio dal maggior scetticismo a Wall Street. Milano guadagna lo 0,44%, in altalena la quotazione dei petroliferi, in calo il gas ma risale il petrolio. Calcio, nuova tappa dello scontro aperto tra FIFA e UEFA su Gianni Infantino. Dopo che la Federazione Mondiale, in una riunione ieri tra i membri del Consiglio di Amministrazione in Marocco, ha confermato il sostegno al proprio presidente, seppur contestando esplicitamente la sua recente proposta, poi ritrattata, di aprire alla privatizzazione, l'organismo europeo ha ribadito di aver ritrattato la fiducia nei suoi confronti e di voler boicottare i futuri tornei della stessa FIFA. Ora l'Italia nella morsa del caldo, tutte le città monitorate sono oggi da bollino rosso e domani scatta il grande esodo in vista di Ferragosto. Nicola Compagnone.
4: Per la prima volta in questa torrida estate, tutte e 27 le città monitorate dai sistemi del Ministero della Salute hanno il bollino rosso per l'emergenza caldo. A Bisceglie e Nardò, due uomini di 81 e 71 anni hanno perso la vita in spiaggia a seguito di un malore. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord, con un'ondata atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi, ma che arriverà al sud solo dopo la metà del mese. All'ondata di caldo estremo si aggiungono disagi e danni per il maltempo in Alto Adige, per una frana nella zona di Gissa a San Giovanni in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e tre abitazioni. La strada della valle è completamente chiusa al traffico, in azione diversi escavatori per rimuovere l'ingente quantità di fango e detriti. Capitolo traffico, in arrivo anche un nuovo weekend di grande esodo estivo della stagione, con bollino rosso e nero sulle principali arterie stradali e autostradali, con gli italiani diretti ai luoghi di villeggiatura.
2: Tennis, cadono le stelle all'ATP 1000 di Montreal, eliminati ieri tra gli altri il numero uno del tabellone Zverev e l'americano Fritz, recente trionfatore a Washington. Tra gli azzurri avanza Arnaldi in rimonta in 3-7 sull'ungherese Maruzan. Oggi Darderi sfida ai sedicesimi il cinese Shang. Nella notte italiana, non prima dell'una, Musetti cerca la rivincita sull'astro nascente spagnolo Hodar, che lo ha superato nei giorni scorsi nella capitale statunitense. Un altro lutto nel mondo del calcio: è morto a 90 anni Pippo Marchioro, ex attaccante negli anni 60, protagonista tra l'altro della scalata del Varese dalla C alla A, ma soprattutto allenatore di primo piano tra gli anni 70 e i primi anni 90, fautore di un'altra doppia promozione, quella del Como, culminata in Serie A nell'80, e in precedenza portò il Cesena a qualificarsi in Coppa UEFA. Infine incontro copertina, l'addio a Francesco Guccini, morto stamani a Pavana sull'Appennino pistoiese a 86 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà peraltro una commemorazione pubblica. Bologna, così Modena, dove era nativo, hanno proclamato il lutto cittadino. Il servizio di Alessio Galea.
5: È un Dio che morto.
0: Cantautore, scrittore, poeta, insegnante, burattinaio di parole, Francesco Guccini è morto questa mattina a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, a 86 anni. Si è spento circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena, debutta nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Il grande successo a metà degli anni 70 con Via Paolo Fabbri 43, il titolo dell'album e l'indirizzo della casa in cui ha vissuto per tanti anni a Bologna, la sua città d'adozione, che nel giorno dei funerali proclamerà il lutto cittadino, e lo stesso farà il comune di Modena. La locomotiva, l'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto, alcuni dei suoi brani manifesto con cui ha unito intere generazioni, innumerevoli messaggi di cordoglio di fan e colleghi, tra i tanti quello di Vasco Rossi: non sei mai stato di moda ma sempre attuale, coerente con le tue canzoni, resterai per sempre nei nostri cuori.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
5: Caro Francesco, l'avevi scritto in Cittanova Blues, una cosa bellissima. Avevi scritto: invecchiare e perseverare ostinati nella vita, andare avanti ad occhi chiusi verso non sai qual giorno, quale ultimo. Caro Francesco, l'avevi scritto in Cittanova Blues, una cosa bellissima. Avevi scritto: invecchiare e perseverare ostinati nella vita, andare avanti ad occhi chiusi verso non sai qual giorno, quale ultima scadenza. Rimanere nel vivere vuol dire che ti sei lasciato indietro una mucchia di gente nel tuo continuo procedere giorno dopo giorno, anno dopo anno. È come una gara ciclistica a cronometro. Le partenze disuguali, lo snodarsi lungo la strada e qualcuno che non è che rimanga indietro in classifica, ma plof, cade, sparisce e se ne va. Avevi scritto questo e hai fatto questo. Te ne sei andato in punta di piedi senza neanche avvisare, senza dire niente. Ma non ti si può dire niente, perché avevi questa ironia eterna e meravigliosa anche verso la morte, che tu hai sempre cantato per esorcizzarla. Abbiamo vissuto dei momenti bellissimi, vacanze, aneddoti, ma in questo momento non viene da dire niente, solo Francesco e basta. Credo che rimanga la tua grande onestà intellettuale, la tua grande coerenza, la tua grande capacità di essere un cinno, di essere un cretino nel senso buono del termine, quindi di fare l'asinata, di scherzare coi giochi di parole, di fare le crittografie mnemoniche, di raccontare barzellette spesso anche brutte. E quindi rimane questa cosa enorme, perché tu sei enorme, gigantesco, quindi lasci un vuoto per forza. Quando un pezzo di montagna, ne stacchi un pezzo da una montagna, lì poi che cosa ci metti dopo? Perché la grandezza di un uomo non è solo i centimetri, ma anche quello che ha dentro e quello che ha dato. Cosa vuoi dire adesso? La tristezza? È ovvio, cioè che cosa... cosa significa? L'importante sarebbe considerare che ci sei ancora, che sei sempre lì, perché le tue canzoni ci sono e noi ti faremo un omaggio in ottobre, che tutti ormai sanno, e sarà come averti lì, raccontarti come se ci fossi, perché è l'unico sistema per noi per andare avanti. Ciao Francesco.

0: Il buon vino, la buona musica, i giovani, le osterie dentro e fuori porta. Una recente guida le raccoglie insieme. Ma le osterie sono ancora luogo di incontro?
1: Senti, una volta era un luogo di incontro, era il merito era dell'oste che era un personaggio che è scomparso.
2: L'oste è importantissimo e soprattutto è importante che non pensi di sfruttare come è un po' la tendenza generale, non solo dell'osteria, di tutti i locali, di tutte le cose, di sfruttare il momento, di ciurlare nel manico, come si dice. Ecco, questo è fondamentale.
1: Senti, noi abbiamo un po' mitizzato l'osteria delle dame, le vecchie osterie. Tu stasera le hai distrutte completamente, ma allora qual è la verità?
2: No, non le ho distrutte. Ho detto, l'osteria delle dame è stata un'esperienza molto importante sicuramente. Non ho distrutto le altre osterie, erano delle bellissime osterie. Voglio dire che molto spesso un giudizio viene dato anche dall'epoca, dall'atmosfera, dalla tua età, insomma. Questa sera ho citato l'esempio della Rive Gauche, la mitica Rive Gauche parigina, chissà cos'era, magari la gente che ci abitava dice che era una schifezza. No, c'è l'uno e l'altro, insomma, come tutte le cose.
1: Senti, una volta si diceva un tipo d'osteria, esiste ancora il tipo d'osteria oggi?
2: Ma forse non esistevano più neanche allora, cominciavano, e fortunatamente, perché, sai, è un'età per cui ricordo ancora, per esempio, gli ubriachi in giro per la strada. Adesso non si vedono più, erano proprio quelli i tipi d'osteria, cioè non si vedono, qualcuno si vede ancora molto meno. Purtroppo abbiamo di peggio in giro per la strada. Adesso non voglio dare delle valutazioni, non voglio entrare nel merito, non voglio dare dei giudizi, per l'amor di Dio, insomma. È un mondo che è scomparso, come tante altre cose.
1: C'era anche il finale con l'avventura e l'oste che litigavano, no? Alla fine.
2: Sì, questo l'hai sentito, questo sì. Succedeva in un'osteria vicino al teatro comunale. Erano personaggi, erano caratteristiche d'osteria. Adesso ci sono, contemporaneamente c'erano anche, l'osteria è stata, ecco, ospitata dal bar, che è un altro tipo di osteria, un altro mondo, un altro modo di essere. E lì ci sono ancora i tipi da bar, quelli che ancora sopravvivono, insomma, è un altro mondo.
1: Tu sei ancora uno che va in osteria e vai sempre da Vito, è un po' una tua seconda casa questa.
2: Beh, seconda casa proprio no, però insomma anche il pregio per me di essere molto vicino a casa mia, quindi ci vado a piedi in un minuto, e quindi c'è questo pregio della vicinanza che non è secondario, ma dico, è un locale che ha conservato ancora delle caratteristiche che non tutti i locali hanno conservato.
1: Dovresti consigliare un'osteria a Bologna dove ancora si beve vino, si suona la chitarra, si sta insieme bene e si spende poco?
2: Non saprei cosa dirti. Guarda, viene in mente Vito, anche se non è un'osteria, perché è una trattoria, insomma, ma tutto sommato è la prima che viene in mente, anche perché poi io ormai da tempo non conosco più le osterie di Bologna.
1: Senti, per concludere, andare in osteria oggi per te è un vizio, un vezzo o una virtù?
2: Nulla di tutto questo, perché non ci vado più, quindi è un ricordo. Semplicemente
1: nostalgico.
2: Beh, in buona parte sì, diciamo.

0: Non è la pavana, sì. Ovviamente il tempo passa, il tempo cambia, la gente va e viene. In questo cortile c'è una foto di una quindicina di ragazzi di 12, 13, 14 anni che giocavano a Cerbottana, e sono rimasti tre di questi, per dire.
1: Del volte mi m'accordo qui Nadali, quando ero un bambino.
0: E tutta la gente di un tempo, una pavana molto diversa, no? Una pavana senza automobili, una pavana senza televisori, senza frigoriferi, senza, una pavana col mulino dei miei nonni. Il mulino funzionava ancora. Dicevo com'era bello arrivare per Natale da Modena e sentire le macine che andavano, che ronzavano.

0: Eppure l'hai scelta una ventina d'anni fa, se non sbaglio.
1: Sì, nel 2000.
0: Perché l'hai scelta?
1: Lo dico, non c'è traffico. L'altro giorno ero a Verona, c'è un mucchio di gente, di turismo infernale, gente che cammina per la strada e la gente ormai mi spavento. Qua non c'è.
2: E in Cai erano tutti, nonna Mabiglia era, zio Rico, nonno Pietro, zia Teresa.
0: Come vive Francesco Guccini oggi a Pavana? Si sposta ancora molto? Fa
1: per
0: fatica?
1: Niente, non mi sposto assolutamente per niente, non mi muovo quasi più. Passo il mio tempo, stavo per dire a leggere, ma ho maculopatia, quindi non ci vedo quasi più. E non riesco più a leggere, purtroppo. Questo è una grande mancanza che ho. Guardo la televisione, non ascolto musica. Tutti mi chiedono se ascolto musica. No, non ascolto musica. Dopo l'ultimo disco dell'11, se non sbaglio, non sono più la chitarra, la tocco più, sono lì appoggiata al muro, ma vado invece spesso a mangiare fuori con gli amici, andiamo a cercare qualche trattoria diversa, qualche trattoria nuova, e così insomma.
2: E guardo fuori dalla finestra e vedo quel muro solito che tu sai. Sigaretto, penna nella mia destra, simboli frivoli che non hai amato mai.
0: Il problema del limite è un problema con cui si deve imparare a fare i conti, invecchiando, ma anche non per forza invecchiando, anche in altre fasi della propria vita. Fai fatica a leggere, fai fatica a muoverti. Come si sta davanti a tutto questo? Come si affronta?
1: È natura, è nell'ordine delle cose. Se bisogna fare i conti, ho 83 anni, quanti ne vivo ancora?
0: Speriamo tanti.
1: C'era in quella casa lì, viveva una centenaria, è morta a 102 anni.
2: Non sai che ci vuole scienza, ci vuole costanza di invecchiare senza maturità.
1: Era la sorella che è morta a 98. Ha detto, è morta, poveretto sua sorella. Dice sì. Purtroppo siamo di famiglia malati di cuore. Una morta a 102, l'altra a 98. Per dire. Quindi le speranze sono sempre tante, ma vivo bene, sono tranquillo.
2: La casa sul confine della sera, oscura e silenziosa, se ne sta.
0: In Radici tu scrivi: è inutile cercare le parole, parole troppo grandi per un uomo. Ricerca di significato e parole, ma allo stesso tempo significati che sfuggono, malgrado lo sforzo. È un tema molto forte nelle tue opere, la ricerca di significato e la ricerca di significato nelle radici anche.
1: Sì, soprattutto in quel periodo. Sono canzoni che ho scritto 70-71, dopo un momento di crisi. Difatti nel 71 ho deciso di farmi crescere la barba e l'ho ancora.
0: E rimane.
1: Rimane anche un'altra canzone, che è La bambina portoghese. La bambina portoghese,
0: sì,
1: intuisce che dove lei, che è Portogallo, Cabo de Rocas, che è il punto più estremo del continente europeo, intuisce che c'è qualcosa, c'è un significato in questo. Ha tutta l'Europa dietro le spalle, tutto l'Atlantico davanti. Questo forse vuol dire qualche cosa. Significa qualche cosa, ma non ce la fa. È come quando in un settimanale di linguistica c'è un problema di logica. Cerchiamo di afferrarla, ci arriviamo quasi, ma non ci riusciamo. È così un po' il senso delle radici. Parole troppo grandi per un uomo, perché si intuisce qualche cosa, ma non si può capire, non si può arrivare.
2: Le

0: Come si sta davanti ai significati che sfuggono, malgrado la ricerca, malgrado lo sforzo?
1: È la natura umana, ma spingere a ricercare. È come Ulisse,
2: certo,
1: che deve andare avanti. Come dice Dante nella Divina Commedia di Ulisse. E il re mi faceva aria fuori, volo, va avanti, va avanti.
3: Bisogna che lo affermi fortemente, che certo non apparteneva al mare, anche se dei d'Olimpo e umana gente

0: senza pescatori, il sudore e la terra erano...
1: E io sono la natura dell'uomo, non di tutti, ma di molti. Cercare. Un montanaro vede un altro monte e decide di andarci sopra. Come il marinaio da un'isola indovina che c'è un'altra isola e vuole andare a vedere cosa c'è, e la ricerca continua.
2: Ma la ricerca di che cosa?
1: Ci hanno fregato, ci hanno dato intelligenza, e questa è la fregatura. Gli animali non sanno di dover morire, noi sì, è tutto lì. E cerchiamo di capire perché. A un certo punto dobbiamo morire per forza. Qualche giorno fa mi è morta una gatta, da 17 anni stava con noi, quindi ne aveva molti di più. Si è spenta poco a poco, negli ultimi giorni non si muoveva più, non cercava più di mangiare, si è spenta, ma non aveva coscienza di dover morire. Noi esseri umani sì, è lì la fregatura, e per quello ci rabbattiamo, cerchiamo di fare, di capire, di capire soprattutto perché ci è capitato questa cosa.
2: Cerca Dio? L'ha mai cercato?
1: No, sono agnostico.
2: Non vuol dire?
1: Ah no.
2: Non vuol dire trovare Dio, eh? Cercare Dio nelle sue forme.
1: No, no.
3: Ho visto

0: il mondo che hanno già.
1: Che rapporto hai con il tempo?
2: Sant'Agostino, credo, non lo ricordo, non voglio dire delle sciocchezze. Che ha detto, so benissimo cos'è il tempo, ma se devo spiegarlo non ci riesco.
3: E un altro giorno è andato, la sua musica ha finito, quanto tempo è ormai passato e passerà.
2: L'uomo ha sempre cercato di capire nel tempo, molti poeti soprattutto, un poeta che ha un moltissimo Orazio, ha parlato del senso del tempo e anche del senso della morte.
1: Il tempo è anche limite alla fine, ci dice che scorre, ci dice che scorre, siamo di passaggio, che invecchiamo.
2: Questo sì, e l'ho sempre avuto questo senso. I vecchi orologi a pendolo, una volta c'era scritto sempre tempus fugit, il tempo fugge. Orazio, in un suo meraviglioso, ode, quella di Leuconoe, non ti sta a chiedere tutte cose di scrivere, fa porta sfortuna il farlo, quanti a me, quanti a te inverni gli dei ci abbiano dato. E quindi non ti chiedere quanti inverni gli dei o il cielo o Dio ci abbiano dato, non stare a chiederlo. Dice sia che ci abbiano dato ancora tantissimi inverni, un'ode meravigliosa, sia che come ultimo ci abbiano dato questo che ancora fatica il mare Tirreno sugli scogli opposti, bellissimo. Sapias, sii saggia, vina liques, verso i vini, carpe diem, che carpe diem sono due parole di una bellezza straordinaria, intraducibili. Affare il giorno, non è bello, non è.
1: Cogli l'attimo.
2: Cogli l'attimo, ma carpe diem, e dicevo lì il latino, non c'è niente da fare. La minima credo la porta, e non stare ad

0: sposato e non sa.
1: Sono un credente, risponde. Io
0: giorni lunghi fra ieri
1: sono onorato dell'amicizia del cardinale Zuppi, che è il cantorato cardinale di Bologna. È venuto anche a mangiare qui. Ecco, in questa posizione, tra l'altro. E lui dice che nelle mie canzoni però trova, sente uno che cerca, che si fa delle domande.

0: lo scorrere del tempo può far paura. C'è qualcosa di cui ha paura oggi Francesco Guccini?
1: Beh, della malattia. Che mi venga qualche cosa di grave, di pesante. Allora ho detto che non voglio accanimenti terapeutici.

0: ogni notte.
1: Cercare un modo per arginare, in qualche modo per alleggerire questo passare incessante del tempo.
2: Ah, ma certo.
1: O lo acceleri?
2: No. Ti dai da fare, cerchi di... Sono palliativi, sono...
1: Diversivi?
2: Diversivi, sì.
3: C'è una sentinella da qualche parte, una guardia da qualche parte. Arriva un passante e chiede: sentinella, quanto della notte? Quanto resta ancora? Quanto c'è ancora di notte? La sentinella risponde: la notte sta per finire, ma il giorno non è ancora arrivato. Comunque tornate, domandate, insistete. Anche se si sa che non si potrà mai sapere, ma chiedere è importantissimo, domandare è importantissimo.
4: In ebraico,
3: sentinella, quanto di notte si dice Shomer Mami Laila.
2: Io ho scritto canzoni perché mi piaceva, ho scritto libri perché da ragazzo, da giovane, anche più tardi, ne ho letti tantissimi, e quindi è naturale spostarsi, cioè spostarsi, provare a fare quello che hai letto, provare a imitare quello che hai letto. Ho sempre sognato da ragazzo di fare lo scrittore da grande, quindi in tarda età non ci sono riuscito, tarda età mica tanto.
1: 10 anni fa ci avevi detto che con l'ultima Thule Francesco Guccini si era ritirato. 10 anni dopo arriva Canzoni da intorto.
2: Ma non sono canzoni mie, sono cover.
1: Beh, c'è il tuo, sì, il tuo gesto anche dietro.
2: Quello sì, il mio gesto, la mia scelta. C'era anche il piacere di mettere delle canzoni che a me care, però trascurate dai più, ho dimenticato, trascurate dai più. Canzoni importanti, canzoni che raccontano qualche cosa. Quando è cominciata l'operazione, che io non volevo fare come Ghittoso, su fare o meno questo disco, diciamo sono le canzoni, facendo le canzoni da intorto. Intorto è una voce gergale che vuol dire imbonire, vuol dire circuire una ragazza in modo che addivenga a più miti consigli. È un repertorio di canzoni enorme nella testa. Sono secoli di canzoni che ho fatto orchestrare da Valera, ma questo non c'entra. Erano le canzoni che cantavo alla sera con gli amici, eccetera. Ho scelto quelle, parlando appunto con quelli della BMG. Che canzoni vorresti fare? Gli ho sparato 5-6 titoli, loro sono impalliditi, ma ormai si erano gettati l'operazione e hanno accettato, perché erano canzoni che onestamente non conoscevano, quasi nessuno conosceva. Erano canzoni marginali, le canzoni che io avevo scelto nella mia lunga ormai vita, un po' da snob, insomma. Canzoni particolari, non conosciute, canzoni marginali. Avete riportato una Valera, ma non avete riportato i 20 anni che avevo, purtroppo. Perché Valera e 20 anni per me sono la stessa cosa, facevo che avevo 20 anni. Se oltre alla Valera che questa mi riportassi i miei 20 anni, sarei stato molto, molto più felice.

0: casa mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dire che...
1: Stoppo! Allora... Ti piace questa cosa, ma è una canzone che tu non hai mai amato.
2: No, perché è una canzone fatta per un momento così di...
1: In quel momento lì era...
2: E poi non lo volevo neanche mettere nel disco. Quando ho fatto il disco, che non so, non ricordo che disco sia, forse via Paolo Fabbri.
1: Sì, esatto. Però adesso viene lirica, allora adesso tu diventi lirico. Cioè, come la vedi? Che effetto ti fa sentire l'Avvelenata cantata lirica?
2: Ma cantata da un baritono è il massimo, qui avrei potuto sognare. Insomma.
1: Allora, noi facciamo Opera Guccini, cioè le tue canzoni arrangiate dall'orchestra del Teatro Comunale, una quarantina di elementi abbondanti, e i cantanti lirici. È un'operazione che ti ha visto partecipe e... Insomma, hai collaborato alla scaletta, ti incuriosisce?
2: Certo, moltissimo, perché vedere queste mie canzoni, che di musica non hanno moltissimo, insomma, sono più ballate che melodie, e vedere trasformate in opera lirica, ovviamente...
1: Ti dà un gusto, un piacere.
2: Più che piacere, una grande curiosità.
1: Grande curiosità, vedi, quindi. E pensi che il popolo guciniano, diciamo, sia sospettoso di questa operazione oppure che venga incuriosito?
2: Questo non lo so. Io qui una sera con Zucchero Fondassari.
1: Sì.
2: E casualmente andammo su questo argomento. E Zucchero dice, no, non farlo mai, ti rovinano tutte le canzoni, te le rovinano. Dico, Zucchero, io ho già sentito le mie canzoni trasformate in musica lirica. E l'effetto non è stato per niente negativo. Soprattutto poi parlato della Avvelenata, che...
1: Certo.
2: Scordato.
1: Beh, poi c'è Bisanzio, di morto.
2: Va bene, mi incuriosisce, te lo dicevo prima.
1: Sarà una grande sorpresa, 29, 30, 31 ottobre. Teatro Duse, quindi il comunale che va in trasferta perché non è ancora pronto il comunale, Teatro Duse, sarà una grande serata e io in mezzo farò dei monologhini presentando la canzone, facendo un monologo scritto da te che tu ami molto, che è il capitolo finale di Cittanova.
2: La gente che ascolterà queste versioni, diciamo, rimarrà affascinata da questo.
1: Rimarrà affascinata, vi aspettiamo.
3: È un momento, quello che sta per accadere, di grande cultura, un momento molto serio, un momento in cui io smetto i panni del cantautore, quelli dello scrittore, e assumo quelli dell'antropologo, dello studioso di folklore, sia canoro che folklore di tradizione popolare, diciamo, di glottologo anche. Il miracolo è anzitutto uno, che ieri sera ho sentito Flacco cantare in bolognese, qui sentiremo uno del Lago Maggiore cantare in bolognese, che è un'impresa ancora più difficile questa. Io commenterò, da un punto di vista scientifico, dicevo, d'antropologia, questa canzone, che è una canzone del folklore bolognese, insomma, autore sconosciuto, quindi del vero folklore. Vada, caro.
4: Aspetterei le campane d'amore.
3: Se c'è qualche bolognese.
4: Metti che.
3: Se c'è qualche bolognese qui, perdonate la pronuncia.
4: Sì, è beh, logico, ma io mi sono anche giustificato a priori.
3: Certo.
4: Le canzoni folcloristiche cominciano tutte così.
3: Quasi.
4: A Saste, alla fine San Lazaro, oi lì, oi là. Allora, intanto voi fate solo oi lì, oi là. Se no, cioè, non andiamo a casa più.
3: Beh, intanto commento subito.
4: Va bene.
3: Mi sono recato alla fiera di prodotti ortofrutticoli e bestioli di piccola taglia in località San Lazaro di Savena, oi lì, oi là.
4: A San Stella, fine San Lazaro, oi lì, oi là.
5: come pronuncia
3: uguale a prima.
5: Sì, sì, sì. La pronuncia è giusta?
3: Perfetta.
6: Perfetta.
4: Ah, io comprei di bei son com'era in bom. Ah, io comprei di bei di son com'era in bom.
3: Posto io modenese, come
4: sono?
3: Io
4: temo 300 chilometri ho fatto.
3: Temo che sia. Comunque, ivi giunto, ho provveduto ad acquistare due bei piccioni, o come erano belli, o come erano buoni. Tutta questione del trago.
4: Salta fuori una ragazzola, oi lì, oi là,
3: balza una giovinetta. Questa giovinetta però è come le giovinette di un tempo, non quelle magre salacche che adesso fanno tutte le diete. Giovinetta dei fianchi possenti, si intuisce dai versi della canzone. Giovinetta dei fianchi possenti e due tette enormi che il gentiluomo bolognese a guardarle esclama «Sociwel daudala», letteralmente «per bacco, che bel sempre per ora».
4: Salta fuori una ragazzola.

0: bicumiere bom.
1: La giovinetta prende vaghezza per i due piccioni, si servono forme particolari e si innamora di queste due bestiole e li vuole acquistare e propone il mercimonio al giovinetto, il quale però lì succede una cosa misteriosa, il quale però non c'entra niente, mi è sfuggito, perché vanno a scambiarsi il piccione, vai.
0: Alla porta ed entra una porta, oi lì, oi là.
1: Perché per lo scambio dei piccioni vanno a nascondersi dentro una porta? Era il piccione una merce vietata? Era proibito? Si fumavano allora i piccioni? Non credo. Però accade, si intuisce qua, iniziano una danza piccionica, una danza ipofallica o itifallica, non lo so bene, comunque suona bene, ipofallica o itifallica, che nello scambio del piccione viene questa danza tribale, una danza antichissima che risale alla notte dei tempi, ed è
0: alla porta ed entra una porta, oi lì, oi là, sola stanei la zoi bragon cumiere bi cumiere bo, sola stanei la zoi bragon cumiere bi cumiere bo.
1: Pur essendo di origine modenese, il polpinese di Achetti fa veramente schifo, comunque soffro terribilmente, come se fosse un vero bolognese.
2: Allora, requisisco tutti i cellulari che in questo momento hanno registrato questa cattiveria nei miei confronti.
1: Allora, sulla stanella sui dragoni, è una danza in due tempi, sulla sottana sui dragoni, non si capisce bene quali siano le reali intenzioni del giovinetto. E difatti
0: la salta fuori una brutta sassa, oi lì, oi là,
1: balza imperiosa un'anziana signora sui 97 anni, cattiva, quando dico in modenese, cattivo come un sposel, cattivo come una puzza, che dice...
2: No, beh, è stata proprio
1: sassa,
2: oi lì, oi, perché la ripeto due volte.
0: Maxa fedus purcacion cumiere bin cumiere bom. Maxa fedus purcacion cumiere bin cumiere bom.
1: La vecchiaccia mal interpreta questa danza meravigliosa, primaverile direi, e pensa che stiano facendo altre cose. E il giovane risponde:
0: siamo qui che giochiamo alla merla, oi lì, oi là.
1: Il giovane batte tutti i primati di allacciatura della fessa in 3 secondi e 2 decimi, zup, sulla lampo, fatto il nodo della cravatta, messi a posto i capelli con la barba in bocca, 3 secondi e 2 decimi. Non è stato omologato perché avevi vento in favore. Zap, lampo, nodo della cravatta, mossa i capelli, barba in bocca. Siamo qui che giochiamo alla merla, ma la vecchia risponde: non è quello, mio caro, il gioco della merla. E lo dice con signorile sicurezza.
0: Se la merla è mi quaion cumiere mi cumiere bom. Se la merla è mi quaion cumiere mi cumiere bom.
1: L'antropologia e soprattutto il folklore da anni studiano questa misteriosa paura. Mi quaion. Si pensa la vecchia intenda due quaglie maschio di grosse dimensioni. Praticamente, i quaglian, se la merla i miei quaglioni, i miei grossi quaglioni. Quaglie mascoli, non ti persone non te voglio.
0: Anche a me quando era giovnassa, oi lì, oi là.
1: Con leopardi le rimembranze.
0: Anche a me quando era giovnassa.

0: anch'io, quando era un'impubera giovinetta, ho trafficato coi pezzoloni. Altro mistero come i coglioni di prima. Per pezzolone non si sa bene cosa intenda l'anziana signora. Si pensa che il pezzolone potrebbe essere un'antica misura del contado bolognese. C'era il piede, la pertica, il braccio e il pezzolone. Grosso modo, chi prendeva però una misura ondivaga, non come il metro in platino iridio conservato a Parigi, cioè, che non sgarra di un millimetro. No, il pezzolone variava a seconda del tempo, delle dimensioni e delle varie cose. Quindi il pezzolone, un'antica misura contadina, ma di dimensione misteriosa e variabile.
1: Fitone, io veramente questa strofa non mi è andata giù. Vorresti spiegarmi prima che cos'è?
0: Per fitone intendasi il paracarro. Il paracarro, dimensione fallica naturalmente, come quello che è in via Zamboni, se non sbaglio, all'università,
2: sì.
0: Che ricordando un verso dantesco veniva designato come eterno duro, ma non c'entra niente con Dante, è una cosa di fittone. La vecchia, lasciandosi, e qua veramente dopo questa poesia meravigliosa, primaverile, giovanile, lascia andare tutto il suo animo greve, e con l'ultimo verso arriva.

0: fammi vincere. Amlas frai con trifito.
1: Mezzo
0: cumiere mi cumiere mo. Amlas frai con trifito.
2: Pensavo a me.
1: Ogni tanto mi aspettavo esatto.
3: Ricordo che imprecai moltissimo per imparare il finger picking dell'avvelenata di Guccini, perché dobbiamo sempre ricordarci che quando parliamo di poesia nelle canzoni facciamo qualcosa di non totalmente corretto, perché le canzoni sono canzoni, anche se hanno dentro dei testi poetici. E quindi quella canzone lì è una canzone molto simbolo da questo punto di vista, perché è una canzone che, pur avendo un'anima molto folk, e quindi con il finger picking della chitarra, ha dentro uno spirito invece, dal punto di vista del contenuto, iconoclasta. Forse il pezzo più punk mai scritto nella storia della musica italiana. Al punto che all'epoca, ricordo, avevo, non so, mi sembra 14 anni, non capivo neanche perché uno che faceva una vita apparentemente bella come quella del cantautore, che quindi immaginando quindi tutte le conseguenze, no? Il successo, soldi, le ragazze, eccetera, perché dovesse aversela così tanto con quel mestiere o con molte parti di quel mestiere. E dopo ricordo che poi tanti anni dopo averlo fatto, in un momento mio di down, diciamo così, una notte un po' anch'io alle 4 del mattino, l'angoscia, un po' di vino, scrisse una canzone proprio dicendo: ho capito un po' di più anche del perché di quella sua incazzatura per quel pezzo particolare. Però tornando a te, allora Francesco, come attore è uno che si diverte, ma a cui piace farti arrivare sempre un po' il suo borbottio, il famoso Eliga che du marron. Domattina, a che ora domattina? Ma alle 11, ma no, troppo presto. Insomma, più o meno questo era il modo di muoverci. Una cosa che ho già detto proprio mentre facevamo Radio Freccia è che una sera sono riuscito a portarlo a casa mia. Sono riuscito a portare anche un sacco di amici che praticamente hanno, insomma, sapevo che più di tanto non avrebbero dato fastidio, perché immaginavo che fosse così. In effetti fu una bella sera fin quando sono riuscito a ricordarmene, perché ovviamente, sapendo che veniva Francesco, mi sono attrezzato con tutte le bottiglie migliori che avevo in cantinetta. Le ho aperte tutte e a quel punto volevo sentirle, volevo anch'io assaggiarle. E vedevo che lui andava dritto, buttava giù, e io cercavo di tenere il passo. Ma a un certo punto io non ricordo più niente, perché mi hanno portato a letto, steso da una delle più brutte ciucche della mia vita, mentre lui il giorno dopo sul set era fresco come una rosa. E gli ho detto: oh, Francesco, mi aveva detto che tieni un buon fatto, ma me l'hai dimostrato con i fatti. E tu piuttosto invece non sei mica stato tanto bene. No, non tanto. E ho detto: ma almeno i vini ti sono piaciuti? Lui fa: guarda, a me piace solo il rosé.
4: Grazie Luciano di questo ricordo. Francesco, è vero che tu avevi tante ragazze, come supponeva Luciano?
5: Mai una.
4: Mai una.
5: Mai una.
4: Quindi ti invidiava per nulla, insomma, non ci crediamo. Invidia Dio, non ci crediamo.
5: No. Figurati.
6: Oh Adolfo, tira giù la radio.
7: Beh, ma cos'è, la RAI?
8: Sì, la RAI, una radio libera.
7: Libera da cosa?
8: Buongiorno, è presente l'FM?
7: Una roba di radio.
8: Bravo, una roba di radio con dentro le radio libere.
7: Libere da cosa?
8: Libere.
9: Siete su Radio King da Reggio, solo musica buona, solo la musica che ci pare. Per le vostre richieste chiamate 581-363. I pezzi brutti non ve li passiamo.
6: Tira giù la radio!
8: Tira giù la cresta a te, Ciccio, che se non ti va bene, qui fuori, pieno di bar. Con questo ne becco tre, fanno dei ragazzini, passano anche musica soul, mica tanto Wilson Pickett a Sanremo.
7: Ma come fanno? Ci vorranno un sacco di soldi.
8: Ma hanno detto di no.
7: Mi scaldi una birra?
8: Ci vorrebbero di qua per voi, fighetti.

avvelenata, in questi giorni l'ho consumata. Risulta evidente quanto siamo diversi, quanto sono diversi i tempi del percorso, ma sono giorni in cui suona più vicina.

Francesco è il momento dei saluti. Se avremmo riso sopra, se ne avessimo parlato. Lo so che non ha senso starsi a lamentare di alcune conseguenze del mestiere. E so che mi son fatto prendere la mano, perché uno sfogo fa sbagliare spesso la misura. Ma come ti dicevo, sono le 4 del mattino, l'angoscia.

0: Nettuno Bologna 1 Showtime. Gli eventi a Bologna e le nuove uscite artistiche raccontate dai protagonisti. A cura di Alessandro Iannacci.
1: Amici di Radio Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da Alessandro Iannacci. Oggi è un grande giorno per la nostra emittente perché ritroviamo sulle nostre frequenze uno che ha fatto la storia della musica italiana, ma non solo, anche della cultura del nostro paese. Diamo il ben trovato a Francesco Guccini. Salve.
2: Salve, buongiorno.
1: Partiamo per la nostra intervista dalla serata del 13 aprile al Teatro Celebrazioni di Bologna. Andrà in scena lo spettacolo I Musici Cantano Guccini. Lei non sarà presente fisicamente, ma saranno protagonisti la sua musica e i grandi artisti che l'hanno accompagnata negli anni. Com'è stato il rapporto professionale ma anche umano con questi grandi artisti che vedremo sul palco il 13 aprile?
2: Direi che è stato ottimo, non soltanto da un punto di vista lavorativo, professionale, quanto dal punto di vista di amicizia. Prima del concerto andavamo assieme e anche dopo il concerto andavamo a mangiare, insomma, e ci raccontavamo storie, barzellette, eccetera. Era un vero e proprio rapporto amicizia, oltre che di professionale.
1: Una delle prime parole che possono venire in mente pensando alla sua carriera, all'antologia musicale che riproporranno i suoi musici il 13 aprile al Teatro Celebrazioni di Bologna, è il concetto di libertà, intesa come libertà compositiva, libertà di scelta e libertà anche di pensiero. Quanto è stato importante per lei e per voi mantenere questa libertà nel corso degli anni e poi quanto ha influito questa libertà sulla sua produzione artistica?
2: Libertà dal sistema discografico, del sistema dei concerti, non ho mai voluto sovraccaricare le fatiche, si fa per dire, ma comunque la fatica di fare un concerto da questo punto di vista, e anche sovraccaricare le esibizioni, il lavoro, insomma. Magari i musicisti avrebbero voluto lavorare di più, ma questo sì. E io non stavo sempre rimasto al contrario, tiravo indietro, insomma. E quindi libertà anche dei discografici, nel senso che quindi tanti dischi non ne ho mai fatti, faccio le canzoni, non mi sono mai chiuso in casa a scrivere canzoni. Le canzoni venivano quando avevano voglia, quando era il momento, quando avevo qualche cosa da dire. Quindi anche da questo punto di vista una grande libertà, e così penso è stato il rapporto con i musicisti, che hanno arrangiato loro molto spesso le canzoni, quindi io ho lavorato assieme molto bene.
1: La libertà di cui parlavamo significa anche poter decidere quando e se pubblicare nuova musica. In molte interviste lei ha raccontato più volte di non avere gli stimoli per comporre nuovi brani. C'è qualcosa che manca al mondo di oggi che una volta la ispirava particolarmente?
2: No, non è questione del mondo di oggi. Forse non sono più capace di scrivere canzoni, forse sono invecchiato, giustamente, sono fra poco 83 anni, quindi sono abbastanza, sono tanti, e quindi non ho più questo stimolo che ho probabilmente nello scrivere libri. Ecco, continuo a scrivere libri, ma forse non sono più capace di scrivere canzoni.
1: Lei ha vissuto la musica anche all'insegna della condivisione. Penso ad esempio al rapporto che ci ha appena raccontato poco fa con i suoi musici, che il 13 aprile saranno al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo I Musici Cantano Guccini. Ma non solo, ci sono state anche alcune collaborazioni veramente prestigiose e di livello nella sua discografia. Quanto è stato importante per lei condividere in alcuni momenti del suo percorso la sua musica?
2: Condividere con altri qualche volta sì, ma non sempre. Non ci sono mai stati, ho lavorato assieme a Claudio Lolli, ho lavorato assieme, ho preso delle canzoni a Claudio Lolli, ho fatto una canzone assieme a Ligabue, un'altra assieme a Dalla, una assieme a Zucchero, però è difficile, non ho mai fatto collaborazioni di un certo tipo con altri colleghi, diciamo, ecco. E quindi, perché non è facile, ci vorrebbe più tempo, più occasioni di vedersi, di abitare più o meno nella stessa città, insomma, non è facile.
1: C'era sicuramente condivisione in uno dei luoghi, diciamo, simbolo della sua vita e della sua carriera, ovvero l'osteria. È un posto dove lei è cresciuto e dove ha potuto confrontarsi anche con tante altre personalità differenti. Cosa hanno significato per lei quelle lunghe serate nelle osterie tra musica, racconti e probabilmente anche contaminazione artistica, visto che comunque c'erano anche tanti colleghi assieme a lei?
2: Ma le serate sono state tante. La maggior parte di quelli con cui passavo queste serate non erano professionisti, erano di dilettanti che si sono divertiti, si divertivano a cantare, a suonare, a passare le serate così. Erano amici che a Bologna c'era la tradizione di via Sanot e noi andavamo a star fuori la notte, insomma, e quindi ci trovavamo molto volentieri e c'era sempre una chitarra, due o tre delle volte anche, e quindi cantare canzoni che non erano mai le mie canzoni, erano canzoni di un repertorio vastissimo che lui aveva per la testa, ma non ho mai fatto insieme a loro le mie canzoni.
1: La serata del 13 aprile, come dicevamo, vedrà i suoi musici esibirsi al Teatro Celebrazioni di Bologna. La nostra città per lei ha un significato importantissimo. Quali sono le immagini, i momenti, i profumi di Bologna ai quali è maggiormente legato?
2: Bologna è una città nella quale ho abitato dal 60 al 2000, 40 anni che ho trascorso a Bologna. È una città che ho amato molto e che amo tuttora, anche se devo dire è dal 2001 che non abito più a Bologna, che abito qui in montagna. E quindi sono legato a tutti quegli anni che ho trascorso in questa bellissima città, con queste bellissime persone, con molti studenti, fra l'altro non solo bolognesi, ma gente di tutto il mondo. Ricordo studenti nordamericani, somali, greci. Era una città multietnica e con moltissime idee, intelligenze di tipo diverso. Una città molto, molto bella, anche ragazze che frequentavano le nostre serate. E ho quindi bellissimi ricordi.
1: Lei ha ricoperto tanti ruoli artistici, è stato giornalista, è stato compositore, autore di canzoni, successivamente, come ci raccontava prima, è diventato scrittore, lo è tuttora, e quindi possiamo dire che il linguaggio è stato un grande protagonista della sua carriera artistica a tutto tondo. Lei ha saputo utilizzare diversi registri linguistici, da quello aulico a quello più popolare. Il linguaggio delle sue creazioni viene da una scelta ragionata oppure da una scelta istintiva, magari anche in base alla tipologia del brano o comunque del contenuto?
2: Questo non lo so dire, probabilmente dipende dal tipo di canzone, dipende da sì, di che cosa volevo raccontare, che cosa volevo dire, però non ho mai fatto calcoli, le cose sono sempre venute in maniera più che spontanea.
1: Maestro Francesco Guccini, molto spesso la nostra società ha cercato di inquadrare i grandi cantautori come lei in orientamenti politici, di rendere le vostre canzoni prima politiche e poi poetiche. A lei è mai pesata questa operazione che è stata fatta sulla sua discografia come sulla discografia di tanti altri grandi nomi della nostra cultura musicale?
2: Io passo per un cantautore politico. Io sono di sinistra. Questo l'ho sempre detto, non lo nego, sono felice di essere di sinistra. Però nelle mie canzoni non praticamente mai tolta la locomotiva, una canzone che ricorda, che è fatta sullo stile delle canzoni anarchiche fino all'800 per 1900. Ma altre canzoni di quel genere non ne ho. Erano canzoni esistenziali della vita di ciascuno di noi. Quindi sono passato come autore politico, cantatore politico, veramente delle mie canzoni di politica quasi non se ne parla, non si parla, insomma, e si parla del vivere quotidiano, delle esperienze che ciascuno di noi attraverso i giorni, gli anni del nostro vivere ci si portano di fronte, con le quali ci si confronta, ecco.
1: In chiusura, prima di salutarla, vorrei tornare sulla Bologna della quale ci ha già parlato poco fa e in particolare sui protagonisti di quella Bologna che lei ha conosciuto ed ha imparato anche ad apprezzare dal punto di vista professionale in quelle serate alle osterie e in tutte le altre situazioni nelle quali avete condiviso musica. Volevo chiederle in chiusura un aneddoto, un ricordo di qualcuno di loro che le è rimasto davvero nel cuore.
2: Ma un collega veramente bravo è stato Claudio Lolli, perché magari non ha raggiunto la fama di tanti altri, però era veramente bravo, veramente un poeta Claudio, e colto anche, e quindi non ricordo particolari episodi. E anche Lucio ogni tanto lo incontravo, abbiamo fatto questa canzone assieme, Emilia, e ogni tanto lo incontravo di sera alla trattoria da Vito. Io non giocavo a carte, però noi eravamo lì a giocare a carte, anche con il suo manager da allora, scomparso anche lui, perché sì, a parte il fatto che parlando di persone che non ci sono più, sono ormai mi ritengo un sopravvissuto, purtroppo. Purtroppo, no, per fortuna, diciamo, comunque. Diciamo, mi ricordo particolarmente come una persona di grande valore, Claudio Longo.
1: Maestro Francesco Guccini, grazie davvero a nome di tutta Radio Nettuno Bologna 1 per il tempo che ha dedicato a noi e ai nostri ascoltatori e per questa intervista. Ci risentiremo se lo vorrà. Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori l'evento del 13 aprile al Teatro Celebrazioni di Bologna intitolato I musici cantano Guccini, e ci saranno i grandi musicisti che l'hanno accompagnata durante la sua carriera a riproporre l'antologia musicale e discografica che ha fatto veramente parte della storia della nostra cultura. Grazie Maestro Francesco Guccini, ci risentiamo presto.
2: Grazie a voi, buonasera. Ciao. 1, 2, 3, 1.

ricominciamo. Bologna, una donna emiliana. Delle volte capita di sbagliare le parole. Possiamo? Ci vorrebbe un applausino di incoraggiamento? Grazie Bologna, ruffiano fino in fondo. Bologna, una donna emiliana. L'ho visto fare una volta a Celentano, a Sanremo, perso la testa, lo faccio sempre. Bologna.

boiate, le ore strane sono tornate, grasso l'auto, mi insegue lungo il viale. Ah, l'albero pugno in faccia, verso cui tendo le braccia,

gli arguti intellettuali trancian pezzi e manuali, poi stremati fanno cuoricini. Sono palli nei visi e hanno deboli sorrisi, solo se si parla di

Kawasaki, coi maglioni colorati, van scialando per le strade bionde fredde. Personalmente austero, vesto in blu, perché di nero e ho paura anche d'andare in bicicletta.

mi chiudono. Ritorna a giocare da me. Ho un posto da vecchio giullare, da un party con gatti e poeti che all'alba in via Fabbro si bevono.

0: vi voglio presentare i miei fedelissimi collaboratori. Fedelissimi il giusto, perché dato che suono pochissimo si prostituiscono nelle maniere più sordide con cantanti di infimo rango. Comunque sono, te non ridere Villotto, io sei licenziato. Sono Tiziano Barbieri al basso, da Bologna. Marco Villotti, detto Jimmy, alla chitarra elettrica da Ferrara. Juan Carlos Biondini, detto Flaco, da Junín, Argentina. Junín è una grande città argentina, almeno secondo l'opinione di Flaco Biondini. 600-700 abitanti. Come Ferrara, grosso modo. Chi è di Ferrara?
1: Il signore.
0: Ah, il signore, sì, di Ferrara. Si vergogna un po'. Siete in due? Ma si vergogna su lui. Oggi mi hai trovato un compatriota. Auguri, auguri. Allora, un'altra vecchia canzone di quei tempi là, insomma, era una canzone di quelle un po' grintose, che non rispecchiano esattamente quello che è il mio pensiero adesso, se non in minima parte. Lo faccio solo, diciamo così, per ricordare un po' quello che si faceva allora, sempre per dire che queste canzoni allora erano sconvolgenti, giusto, insomma, anche sempre lì pagando, perché magari la gente era abituata, non so, a farsi la barba, ecco, magari già meno, e cantare queste canzoncine, e invece si sentivano cantare nei denti una canzone di questo tipo, per esempio, faceva: ho visto

penna e un foglio, così fragili fra queste dita, e quel che non è, è l'erba voglio, o può essere complessa come la vita. La canzone una vaga farfalla che vola via nell'aria leggera, una macchia azzurra, una rosa gialla, un respiro di

in piattino. La canzone è una stella filante che qualche volta diventa cometa, una meteora di fuoco bruciante, però impalpabile come la seta. La canzone può aprirti

Allora, questa è veramente, senza scherzi, l'ultima canzone, ed è la canzone che di solito conclude le mie serate, ed è una storia veramente accaduta a Bologna alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento. Una storia curiosa, strana. È venuto a fare una ballata alla moda dei vecchi cantastorie d'allora, ed è venuta fuori questa canzone che canto ormai da tantissimi anni, che si chiama La Locomotiva.

Caro Francesco, l'avevi scritto in Cittanova Blues, una cosa bellissima. Avevi scritto: invecchiare e perseverare ostinati nella vita, andare avanti ad occhi chiusi verso non sai qual giorno, quale ultima scadenza. Rimanere nel vivere vuol dire che ti sei lasciato indietro una mucchia di gente nel tuo continuo procedere giorno dopo giorno, anno dopo anno. È come una gara ciclistica a cronometro. Le partenze disuguali, lo snodarsi lungo la strada e qualcuno che non è che rimanga indietro in classifica, ma plof, cade, sparisce e se ne va.

0: avevi scritto questo e hai fatto questo, te ne sei andato in punta di piedi senza neanche avvisare, senza dire niente, ma non ti si può dire niente perché avevi questa ironia eterna e meravigliosa anche verso la morte che tu hai sempre cantato per esorcizzarla. Abbiamo vissuto dei momenti bellissimi, vacanze, aneddoti, ma in questo momento non viene da dire niente, solo Francesco e basta. Credo che rimanga la tua grande onestà intellettuale, la tua grande coerenza, la tua grande capacità di essere un cinno, di essere un cretino nel senso buono del termine, quindi di fare l'asinata, di scherzare coi giochi di parole, di fare le crittografie mnemoniche, di raccontare barzellette spesso anche brutte. E quindi rimane questa cosa enorme, perché tu sei enorme, gigantesco, quindi lasci un vuoto per forza quando un pezzo di montagna, ne stacchi un pezzo da una montagna. Lì poi che cosa ci metti dopo? Perché la grandezza di un uomo non è solo i centimetri, ma anche quello che ha dentro e quello che ha dato. Cosa vuoi dire adesso? La tristezza? È ovvio, cioè che cosa significa? L'importante sarebbe considerare che ci sei ancora, che sei sempre lì, perché le tue canzoni ci sono e noi ti faremo un omaggio in ottobre, che tutti ormai sanno, e sarà come averti lì, raccontarti come se ci fossi, perché è l'unico sistema per noi per andare avanti. Ciao Francesco.
1: Qualcuno è andato per età.
2: Il buon vino, la buona musica, i giovani, le osterie dentro e fuori porta. Una recente guida le raccoglie insieme. Ma le osterie sono ancora luogo di incontro?
3: Senti, una volta era un luogo di incontro, il merito era dell'oste, che era un personaggio che è scomparso.
4: L'oste è importantissimo e soprattutto è importante che non pensi di sfruttare, come è un po' la tendenza generale, non solo delle osterie, di tutti i locali, di tutte le cose, di sfruttare il momento, di ciurlare nel manico, come si dice. Ecco, questo è fondamentale.
3: Senti, noi abbiamo un po' mitizzato l'osteria delle dame, le vecchie osterie. Tu stasera le hai distrutte completamente, ma allora qual è la verità?
4: No, non le ho distrutte. Ho detto, l'osteria delle dame è stata un'esperienza molto importante sicuramente. Non ho distrutto le altre osterie, erano delle bellissime osterie. Voglio dire che molto spesso un giudizio viene dato anche dall'epoca, dall'atmosfera, dalla tua età, insomma. Questa sera ho citato l'esempio della Rive Gauche, la mitica Rive Gauche parigina, chissà cos'era, magari la gente che ci abitava diceva che era una schifezza. No, c'è l'uno e l'altro, insomma, come tutte le cose.
3: Senti, una volta si diceva un tipo d'osteria, esiste ancora il tipo d'osteria oggi?
4: Ma forse non esistevano più neanche allora, cominciavano, e fortunatamente, perché sai, è un'età per cui ricordo ancora per esempio gli ubriachi in giro per la strada. Adesso non si vedono più, erano proprio quelli i tipi d'osteria, cioè non si vedono, qualcuno si vede ancora molto meno. Purtroppo abbiamo di peggio in giro per la strada. Adesso non voglio dare delle valutazioni, non voglio entrare nel merito, non voglio dare dei giudizi, per l'amor di Dio, insomma. È un mondo che è scomparso, come tante altre cose.
3: C'era anche il finale con l'avventore e l'oste che litigavano, no? Alla fine.
4: Sì, questo l'hai sentito, questo sì. Succedeva in un'osteria vicino al teatro comunale. Erano personaggi, erano caratteristiche d'osteria. Adesso ci sono, contemporaneamente c'erano anche, l'osteria è stata, ecco, ospitata dal bar, che è un altro tipo di osteria, un altro mondo, un altro modo di essere. E lì ci sono ancora i tipi da bar, quelli che ancora sopravvivono, insomma, è un altro mondo.
3: Tu sei ancora uno che va in osteria e vai sempre da Vito, è un po' una tua seconda casa questa.
4: Beh, seconda casa proprio no, però insomma anche il pregio per me di essere molto vicino a casa mia, quindi ci vado a piedi in un minuto, e quindi c'è questo pregio della vicinanza che non è secondario, ma dico, è un locale che ha conservato ancora delle caratteristiche che non tutti i locali hanno conservato.
3: Dovessi consigliare un'osteria a Bologna dove ancora si beve vino, si suona la chitarra, si sta insieme bene e si spende poco?
4: Non saprei cosa dirti. Guarda, viene in mente Vito, anche se non è un'osteria, perché è una trattoria, insomma, ma tutto sommato è la prima che viene in mente, anche perché poi io ormai da tempo non conosco più le osterie di Bologna.
3: Sì, per concludere, andare in osteria oggi per te è un vizio, un vezzo o una virtù?
4: Nulla di tutto questo, perché non ci vado più, quindi è un ricordo. Semplicemente
3: nostalgico.
4: Beh, in buona parte sì, diciamo.
1: Ma non

0: Non è la pavana, sì. Ovviamente il tempo passa, il tempo cambia, la gente va e viene. In questo cortile c'è una foto di una quindicina di ragazzi di 12, 13, 14 anni che giocavano a Cerbottana. Ne sono rimasti tre di questi, per dire.
1: Del volte mi m'accordo qui Nadali, quando ero un bambino.
0: E tutta la gente in un tempo, una pavana molto diversa, no? Una pavana senza automobili, una pavana senza televisori, senza frigoriferi, senza una pavana col mulino dei miei nonni. Il mulino funzionava ancora. Dicevo com'era bello arrivare per Natale da Modena e sentire le macine che andavano, che ronzavano.

0: Eppure l'hai scelta una ventina d'anni fa, se non sbaglio.
1: Sì, nel 2000.
0: Perché l'hai scelta?
1: Lo dico, non c'è traffico. L'altro giorno ero a Verona, c'è un mucchio di gente, di turismo infernale, gente che cammina per la strada e la gente ormai mi spavento. Qua non c'è.
2: La casa sul confine della sera, oscura e silenziosa, se ne sta.
0: In Radici tu scrivi: è inutile cercare le parole, parole troppo grandi per un uomo. Ricerca di significato e parole, ma allo stesso tempo significati che sfuggono, malgrado lo sforzo. È un tema molto forte nelle tue opere, la ricerca di significato e la ricerca di significato nelle radici anche.
1: Sì, soprattutto in quel periodo. Con la canzone che ho scritto 70-71, dopo un momento di crisi, difatti nel 71 ho deciso di farmi crescere la barba e l'ho ancora.
0: E rimane.
1: Rimane anche un'altra canzone, che è La bambina portoghese. La bambina portoghese,
0: sì,
1: intuisce che dove lei, che è Portogallo, Cabo de Rocas, che è il punto più estremo del continente europeo, intuisce che c'è qualcosa, c'è un significato in questo. Ha tutta l'Europa dietro le spalle, tutto l'Atlantico davanti. Questo forse vuol dire qualche cosa. Significa qualche cosa. Significa qualche cosa, ma non ce la fa. È come quando in un settimanale di linguistica c'è un problema di logica. Cerchiamo di afferrarla, ci arriviamo quasi, ma non ci riusciamo. È così un po' il senso dei Radici. Parole troppo grandi per un uomo, perché si intuisce qualche cosa, ma non si può capire, non si può arrivare.
2: Le tue radici

0: Come si sta davanti ai significati che sfuggono, malgrado la ricerca, malgrado lo sforzo?
1: È nella natura umana, ma spinge a ricercare. È come Ulisse,
2: certo,
1: che deve andare avanti. Come dice Dante nella Divina Commedia di Ulisse. E i re mi facevano aria, volevano, va avanti, va avanti.
3: Bisogna che lo affermi fortemente, che certo non apparteneva al mare, anche se dei d'Olimpo, umana gente,

0: il sudore e la terra erano.
1: Io sono la natura dell'uomo, non di tutti, ma di molti. Cercare. È un montanaro, vede un altro monte e desidera andarci sopra. Come il marinaio da un'isola indovina che c'è un'altra isola e vuole andare a vedere cosa c'è, è la ricerca continua.
2: Ma la ricerca di che cosa?
1: Ci hanno fregato, ci hanno dato intelligenza e questa è la fregatura.
2: Cerca Dio? L'ha mai cercato?
1: No, sono agnostico.
2: Non vuol dire?
1: Ah no.
2: Non vuol dire trovare Dio, eh? Cercare Dio nelle sue forme.
1: No, no.
3: Ho visto

è ovvio che se uno è credente risponde. Io sono onorato dell'amicizia del cardinale Zuppi, che è il centrale cardinale di Bologna, è venuto anche a mangiare qui in questa posizione, e lui dice che nelle mie canzoni però trova, sente uno che cerca, che si fa delle domande.

0: fare mattino.
1: Arriva un passante e chiede: sentinella, quanto della notte? Quanto resta ancora? Quanto c'è ancora della notte? La sentinella risponde: la notte sta per finire, ma il giorno non è ancora arrivato. Comunque tornate, domandate, insistete. Anche se si sa che non si potrà mai sapere, ma chiedere è importantissimo, domandare è importantissimo.
2: In ebraico.
1: Sentinella, quanto di notte si dice Shomer, Mami, Laila.
3: Io ho scritto canzoni perché mi piaceva. Ho scritto libri perché da ragazzo, da giovane, anche più tardi, ne ho letti tantissimi. E quindi è naturale spostarsi. Cioè, spostarsi. Provare a fare quello che hai letto, provare a imitare quello che hai letto. Ho sempre sognato da ragazzo di fare lo scrittore da grande, quindi in tarda età ma ci sono riuscito, in tarda età mica tanto.
4: 10 anni fa ci avevi detto che con l'ultima Thule Francesco Guccini si era ritirato. 10 anni dopo arriva Canzoni da intorto.
3: Ma non sono canzoni mie, sono cover.
4: Beh, c'è il tuo, sì, il tuo gesto anche dietro.
3: Quello sì, il mio gesto, la mia scelta. C'era anche il piacere di mettere delle canzoni che a me care, però trascurate dai più, ho dimenticato, trascurate dai più. Canzoni importanti, canzoni che raccontano qualche cosa. Quando è cominciata l'operazione, che io non volevo fare come Ghittoso, su fare o meno questo disco, diciamo sono le canzoni, facendo le canzoni da intorto. Intorto è una voce gergale che vuol dire imbonire, vuol dire circuire una ragazza in modo che addivenga a più miti consigli. È un repertorio di canzoni enorme nella testa. Sono secoli di canzoni che ho fatto orchestrare da Valera, ma questo non c'entra. Erano le canzoni che cantavo alla sera con gli amici, eccetera. Ho scelto quelle parlando appunto con quelli della BMG. Che canzoni vorresti fare? Gli ho sparato 5-6 titoli, loro sono impalliditi, ma ormai si erano gettati l'operazione e hanno accettato, perché erano canzoni che onestamente non conoscevano, quasi nessuno conosceva. Erano canzoni marginali, le canzoni che io avevo scelto nella mia lunga ormai vita, un po' da snob, insomma. Canzoni particolari, non conosciute, canzoni marginali. Avete riportato una Valera, ma non avete riportato i 20 anni che avevo, purtroppo. Perché Valera e 20 anni per me sono la stessa cosa, facevo che avevo 20 anni. Se oltre alla Valera che questa mi riportassi i miei 20 anni, sarei stato molto, molto più felice.

0: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Caro Francesco, l'avevi scritto in Cittanova Blues, una cosa bellissima. Avevi scritto: invecchiare e perseverare ostinati nella vita, andare avanti ad occhi chiusi verso non sai qual giorno, quale ultima scadenza. Rimanere nel vivere vuol dire che ti sei lasciato indietro una mucchia di gente nel tuo continuo procedere giorno dopo giorno, anno dopo anno. È come una gara ciclistica a cronometro. Le partenze disuguali, lo snodarsi lungo la strada e qualcuno che non è che rimanga indietro in classifica, ma plof, cade, sparisce e se ne va. Avevi scritto questo e hai fatto questo. Te ne sei andato in punta di piedi senza neanche avvisare, senza dire niente. Ma non ti si può dire niente perché avevi questa ironia eterna e meravigliosa anche verso la morte che tu hai sempre cantato per esorcizzarla. Abbiamo vissuto dei momenti bellissimi, vacanze, aneddoti, ma in questo momento non viene da dire niente, solo Francesco e basta. Credo che rimanga la tua grande onestà intellettuale, la tua grande coerenza, la tua grande capacità di essere un cinno, di essere un cretino nel senso buono del termine, quindi di fare l'asinata, di scherzare coi giochi di parole, di fare le crittografie mnemoniche, di raccontare barzellette spesso anche brutte. E quindi rimane questa cosa enorme, perché tu sei enorme, gigantesco, quindi lasci un vuoto per forza. Quando un pezzo di montagna, ne stacchi un pezzo da una montagna, lì poi che cosa ci metti dopo? Perché la grandezza di un uomo non è solo i centimetri, ma anche quello che ha dentro e quello che ha dato. Cosa vuoi dire adesso? La tristezza? È ovvio, cioè che cosa significa? L'importante sarebbe considerare che ci sei ancora e che sei sempre lì, perché le tue canzoni ci sono e noi ti faremo un omaggio in ottobre, che tutti ormai sanno, e sarà come averti lì, raccontarti come se ci fossi, perché è l'unico sistema per noi per andare avanti. Ciao Francesco.
1: Qualcuno è andato per età.
2: Il buon vino, la buona musica, i giovani, le osterie dentro e fuori porta. Una recente guida le raccoglie insieme. Ma le osterie sono ancora luogo di incontro?
3: Senti, una volta era un luogo di incontro, il merito era dell'oste, che era un personaggio che è scomparso.
4: L'oste è importantissimo e soprattutto è importante che non pensi di sfruttare, come è un po' la tendenza generale, non solo delle osterie, di tutti i locali, di tutte le cose, di sfruttare il momento, di ciurlare nel manico, come si dice. Ecco, questo è fondamentale.
3: Senti, noi abbiamo un po' mitizzato l'osteria delle dame, le vecchie osterie. Tu stasera le hai distrutte completamente, ma allora qual è la verità?
4: No, non le ho distrutte. Ho detto, l'osteria delle dame è stata un'esperienza molto importante sicuramente. Non ho distrutto le altre osterie, erano delle bellissime osterie. Voglio dire che molto spesso un giudizio viene dato anche dall'epoca, dall'atmosfera, dalla tua età. Insomma, questa sera ho citato l'esempio della Rive Gauche, la mitica Rive Gauche parigina, chissà cos'era, magari la gente che ci abitava diceva che
3: era una
4: schifezza. No, c'è l'uno e l'altro, insomma, come in tutte le cose.
3: Senti, una volta si diceva un tipo d'osteria, esiste ancora il tipo d'osteria oggi?
4: Ma forse non esistevano più neanche allora, cominciavano, e fortunatamente, perché sai, è un'età per cui ricordo ancora per esempio gli ubriachi in giro per la strada. Adesso non si vedono più, erano proprio quelli i tipi d'osteria, cioè non si vedono, qualcuno si vede ancora molto meno. Purtroppo abbiamo di peggio in giro per la strada. Adesso non voglio dare delle valutazioni, non voglio entrare nel merito, non voglio dare dei giudizi, per l'amor di Dio, insomma. è un mondo che è scomparso come tante altre cose.
3: C'era anche il finale con l'avventore e l'oste che litigavano, no? Alla fine.
4: Sì, questo l'hai sentito, questo sì. Succedeva in osteria vicino al teatro comunale. Erano personaggi, erano caratteristiche d'osteria. Adesso ci sono, contemporaneamente c'erano anche l'osteria è stata, ecco, sospirata dal bar, che è un altro tipo di osteria, un altro modo di essere. E lì ci sono ancora i tipi da bar, quelli che ancora sopravvivono, insomma, è un altro mondo.
3: Tu sei ancora uno che va in osteria e vai sempre da Vito, è un po' una tua seconda casa questa.
4: Beh, seconda casa proprio no, però insomma anche il pregio per me di essere molto vicino a casa mia, quindi ci vado a piedi in un minuto e quindi c'è questo pregio della vicinanza che non è secondario, ma dico, è un locale che ha conservato ancora delle caratteristiche che non tutti i locali hanno conservato.
3: Dovessi consigliare un'osteria a Bologna dove ancora si beve vino, si suona la chitarra, si sta insieme bene e si spende poco?
4: Non saprei cosa dirti. Guarda, viene in mente Vito, anche se non è un'osteria, perché è una trattoria, insomma, ma tutto sommato è la prima che viene in mente, anche perché poi io ormai da tempo non conosco più le osterie di Bologna.
3: Senti, per concludere, andare in osteria oggi per te è un vizio, un vezzo o una virtù?
4: Ma nulla di tutto questo, perché non ci vado più, quindi è un ricordo. Semplicemente
3: nostalgico.
4: Beh, in buona parte sì, diciamo.

0: Non è la pavana, sì. Ovviamente il tempo passa, il tempo cambia, la gente va e viene. In questo cortile c'è una foto di una quindicina di ragazzi di 12, 13, 14 anni che giocavano a Cerbottana. Ne sono rimasti tre di questi, per dire.
1: Del volte mi m'accordo qui Nadali, quando ero un bambino.
0: E tutta la gente in un tempo, una pavana molto diversa, no? Una pavana senza automobili, una pavana senza televisori, senza frigoriferi, senza, una pavana col mulino dei miei nonni. Il mulino funzionava ancora, dicevo com'era bello arrivare per Natale da Modena e sentire le macine che andavano, che ronzavano.

0: pure l'hai scelta una ventina d'anni fa, se non sbaglio.
1: Sì, nel 2000.
0: Perché l'hai scelta?
1: Lo dico, non c'è traffico. L'altro giorno ero a Verona, c'è un mucchio di gente, di turismo infernale, gente che cammina per la strada e la gente ormai mi spavento. Qua non c'è.
2: La casa sul confine della sera, oscura e silenziosa, se ne sta.
0: In Radici tu scrivi: è inutile cercare le parole, parole troppo grandi per un uomo. Ricerca di significato e parole, ma allo stesso tempo significati che sfuggono, malgrado lo sforzo. È un tema molto forte nelle tue opere, la ricerca di significato e la ricerca di significato nelle radici anche.
1: Sì, soprattutto in quel periodo. Con la canzone che ho scritto 70-71, dopo un momento di crisi, difatti nel 71 ho deciso di farmi crescere la barba e l'ho ancora.
0: E rimane.
1: Rimane anche un'altra canzone, che è La bambina portoghese. La bambina portoghese,
0: sì,
1: intuisce che dove lei, che è Portogallo, Cabo de Rocas, che è il punto più estremo del continente europeo, intuisce che c'è qualcosa, c'è un significato in questo. Ha tutta l'Europa dietro le spalle, tutto l'Atlantico davanti. Questo forse vuol dire qualche cosa. Significa qualche cosa. Significa qualche cosa, ma non ce la fa. È come quando in un settimanale di linguistica c'è un problema di logica. Cerchiamo di afferrarla, ci arriviamo quasi, ma non ci riusciamo. È così un po' il senso delle radici. Parole troppo grandi per un uomo, perché si intuisce qualche cosa, ma non si può capire, non si può arrivare.
2: Le tue radici

0: Come si sta davanti ai significati che sfuggono, malgrado la ricerca, malgrado lo sforzo?
1: È nella natura umana, ma spinge a ricercare. È come Ulisse, certo, che deve andare avanti. Come dice Dante nella Divina Commedia di Ulisse. E i re mi facevano aria fuori, va avanti, va avanti.
2: Bisogna che lo fermi fortemente.

0: Israele senza pescatori, il sudore e la terra erano...
1: Io ci sono la natura dell'uomo, non di tutti, ma di molti. Cercare. Un montanaro vede un altro monte e desidera andarci sopra. Come il marinaio da un'isola indovina che c'è un'altra isola e vuole andare a vedere cosa c'è. È la ricerca, è continua.
2: Ma la ricerca di che cosa?
1: Ci hanno fregato, ci hanno dato intelligenza. E questa è la fregatura.
2: Cerca Dio? L'ha mai cercato?
1: No, sono agnostico.
2: Non vuol dire?
1: Ah, no.
2: Non vuol dire trovare Dio, eh? Cercare Dio nelle sue forme.
1: No, no. Ho visto...

è ovvio che se uno è credente risponde. Io sono onorato dell'amicizia del cardinale Zuppi, che è il centrale cardinale di Bologna, è venuto anche a mangiare qui in questa posizione, e lui dice che nelle mie canzoni però trova, sente uno che cerca, che si fa delle domande.

0: fare mattino.
1: Arriva un passante e chiede: sentinella, quanto della notte? Quanto resta ancora? Quanto c'è ancora della notte? La sentinella risponde: la notte sta per finire, ma il giorno non è ancora arrivato. Comunque tornate, domandate, insistete. Anche se si sa che non si potrà mai sapere, ma chiedere è importantissimo, domandare è importantissimo.
2: In ebraico.
1: Sentinella, quanto di notte si dice Shomer, Mami, Laila.
3: Io ho scritto canzoni perché mi piaceva. Ho scritto libri perché da ragazzo, da giovane, anche più tardi, ne ho letti tantissimi. E quindi è naturale spostarsi. Cioè, spostarsi. Provare a fare quello che hai letto, provare a imitare quello che hai letto. Ho sempre sognato da ragazzo di fare lo scrittore da grande, quindi in tarda età non ci sono riuscito, in tarda età mica tanto.
4: 10 anni fa ci avevi detto che con l'ultima Thule Francesco Guccini si era ritirato. 10 anni dopo arriva Canzoni da intorto.
3: Ma non sono canzoni mie, sono cover.
4: Beh, c'è il tuo, sì, il tuo gesto anche dietro.
3: Quello sì, il mio gesto, la mia scelta. C'era anche il piacere di mettere delle canzoni che a me care, però trascurate dai più, ho dimenticato, trascurate dai più. Canzoni importanti, canzoni che raccontano qualche cosa. Quando è cominciata l'operazione, che io non volevo fare l'omeghittoso, su fare o meno questo disco, diciamo sono le canzoni, facendo le canzoni da intorto. Intorto è una voce gergale che vuol dire imbonire, vuol dire circuire una ragazza in modo che addivenga a più miti consigli. È un repertorio di canzoni enorme nella testa. Sono secoli di canzoni che ho fatto orchestrare da Valera, ma questo non c'entra. Erano le canzoni che cantavo alla sera con gli amici, eccetera. Ho scelto quelle parlando appunto con quelli della BMG. Che canzoni vorresti fare? Gli ho sparato 5-6 titoli, loro sono impalliditi, ma ormai si erano gettati l'operazione e hanno accettato, perché erano canzoni che onestamente non conoscevano, quasi nessuno conosceva. Erano canzoni marginali, le canzoni che io avevo scelto nella mia lunga ormai vita, un po' da snob, insomma. Canzoni particolari, non conosciute, canzoni marginali. Avete riportato una Valera, ma non avete riportato i 20 anni che avevo, purtroppo. Perché Valera e 20 anni per me sono la stessa cosa, facevo che avevo 20 anni. Se oltre alla Valera che questa mi riportassi i miei 20 anni, sarei stato molto, molto più felice.

0: per quanto grande sia, il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dire che...
1: Stoppo! Allora... Ti piace questa cosa, ma è una canzone che tu non hai mai amato.
2: No, perché è una canzone fatta per un momento così di...
1: In quel momento lì era...
2: E poi non lo volevo neanche mettere nel disco. Quando ho fatto il disco, che non so, io non ricordo che disco sia, forse via Polo Fobba.
1: Sì, esatto. Però adesso viene lirica, allora adesso tu diventi lirico. Cioè, come la vedi? Che effetto ti fa sentire la Velenata cantata lirica?
2: Ma cantata da un baritono è il massimo. Qui avrei potuto sognare, insomma.
1: Allora, noi facciamo opera Guccini, cioè le tue canzoni arrangiate dall'orchestra del Teatro Comunale, una quarantina di elementi abbondanti, e i cantanti lirici. È un'operazione che ti ha visto partecipe e, insomma, hai collaborato alla scaletta, ti incuriosisce?
2: Certo, moltissimo, perché vedere queste mie canzoni, che di musica non hanno moltissimo, insomma, sono più ballate che melodie, e vedere trasformate in opera lirica, ovviamente...
1: Ti dà un gusto, un piacere.
2: Più che piacere, una grande curiosità.
1: Grande curiosità, vedi, quindi. E pensi che il popolo guccignano, diciamo, sia sospettoso di questa operazione oppure che venga incuriosito?
2: Questo non lo so. Ero qui una sera con Zucchero Fornasari.
1: Sì.
2: E casualmente andammo su questo argomento. E Zucco dice: no, non farlo mai, ti rovinano tutte le canzoni, te le rovinano. Dico: Zucco, io ho già sentito le mie canzoni trasformate in musica lirica. E l'effetto non è stato per niente negativo. Soprattutto poi parlato della Velenata, che...
1: Certo.
2: Scordato.
1: Beh, poi c'è Bisanzio, di morto.
2: Va bene, mi incuriosisce, cioè, dice,
1: certo.
2: Di sorpresa.
1: Sarà una grande sorpresa, 29, 30, 31 ottobre. Teatro Duse, quindi il comunale che va in trasferta perché non è ancora pronto il comunale, Teatro Duse, sarà una grande serata e io in mezzo farò dei monologhini presentando la canzone, facendo un monologo scritto da te che tu ami molto, che è il capitolo finale di Cittanova.
2: La gente che ascolterà queste versioni, diciamo, rimarrà affascinata da questo.
1: Rimarrà affascinata, vi aspettiamo.
3: È un momento, quello che sta per accadere, di grande cultura, un momento molto serio, un momento in cui io smetto i panni del cantautore, quelli dello scrittore, e assumo quelli dell'antropologo, dello studioso di folklore, sia canoro che folklore di tradizioni popolari, diciamo, di glottologo anche. Il miracolo è anzitutto uno, che ieri sera ho sentito Flacco cantare in bolognese, qui sentiremo uno del Lago Maggiore cantare in bolognese, che è un'impresa ancora più difficile questa. Io commenterò, da un punto di vista scientifico, dicevo, d'antropologia, questa canzone, che è una canzone del folklore bolognese, insomma, autore sconosciuto, quindi del vero folklore. Vada, caro.
4: Aspetterei le campane d'amore.
3: Se c'è qualche bolognese qui, perdonate la pronuncia.
4: Sì, è beh, logico, ma io mi sono anche giustificato a priori.
3: Certo.
4: Le canzoni folcloristiche cominciano tutte così.
3: Quasi.
4: A Saste, alla fine San Lazzaro, oi lì, oi là. Allora, intanto voi fate solo oi lì, oi là. Se no, cioè, non andiamo a casa più.
3: Beh, intanto commento subito.
4: Va bene.
3: Mi sono recato alla fiera di prodotti ortofrutticoli e versioni di piccola taglia in località San Lazzaro di Savena, oi lì, oi là.
4: A San Stella, fine San Lazzaro, oi lì, oi là.
5: esatto, come pronuncia
3: uguale a prima.
5: Sì, sì, sì. La pronuncia è giusta?
3: Perfetta.
6: Perfetta.
5: Ai ho compré du beat son cumiere in bom. Ai ho compré du beat son cumiere in bom. Cumiere in bom.
3: Posso io modenese come sono?
5: Io temo 300 chilometri ho fatto.
3: Tu pipi san, temo che sia. Comunque, ivi giunto, ho provveduto ad acquistare due bei piccioni, o come erano belli, o come erano buoni. Tutta questione del trauma.
5: Salta fuori una ragazzola, oi lì, oi là,
3: balza una giovinetta. Questa giovinetta però è come le giovinette di un tempo, non quelle magre salacche che adesso fanno tutte le diete. Giovinetta dei fianchi possenti, si intuisce dai versi della canzone. Giovinetta dei fianchi possenti e due tette enormi che il gentiluomo bolognese a guardarle esclama «Sociwel daudala», letteralmente «per bacco, che bel sera proprio».
5: Salta fuori una ragazzola.

0: infermiere, bom. La giovinetta prende vaghezza per i due piccioni, che servono forme particolari, e si innamora di queste due bestiole e li vuole acquistare e propone il mercimonio al giovinetto, il quale però lì succede una cosa misteriosa, il quale però non c'entra niente, mi è sfuggito, perché vanno a scambiarsi il piccione, vai, vai.
1: Alla porta ed entra una porta, oi lì, oi là.
0: Perché per lo scambio dei piccioni vanno a nascondersi dentro la porta? Era il piccione una merce vietata? Era proibito? Si fumavano allora i piccioni? Non credo. Però accade, si intuisce qua, iniziano una danza piccionica, una danza ipofallica o itifallica, non lo so bene, comunque suona bene, ipofallica o itifallica, che nello scambio del piccione viene questa danza tribale, una danza antichissima che risale alla notte dei tempi, ed è
1: alla porta ed entra una porta, oi lì, oi là. Sola stanei la zoi bragon cumiere bi cumiere bon. Sola stanei la zoi bragon cumiere bi cumiere bon.
0: Pur essendo di origine modenese, il polpinese di Achetti fa veramente schifo. Comunque, soffro terribilmente, come se fosse un vero bolognese.
2: Allora, requisisco tutti i cellulari che in questo momento hanno registrato questa cattiveria nei miei confronti.
0: Allora, sulla stanella sui dragoni è una danza in due tempi, sulla sottana sui dragoni non si capisce bene quali siano le reali intenzioni del giovinetto, e difatti
1: assalta fuori una brutta sassa, oi lì, oi là.
0: Balza imperiosa un'anziana signora sui 97 anni, cattiva, quando dico in modenese, cattivo come un sposel, cattivo come una puzza, che dice...
2: No, beh, è stata proprio
0: successa,
2: perché la ripeto due volte.
3: Max
1: Afedus purcacion cumiere bin cumiere bon. Max Afedus purcacion cumiere bin cumiere bon.
0: La vecchiaccia mal interpreta questa danza meravigliosa, primaverile direi, e pensa che stiano facendo altre cose. E il giovane risponde:
1: siamo qui che giochiamo alla merla, oi lì, oi là.
0: Il giovane batte tutti i primati di allacciatura della fessa in 3 secondi e 2 decimi, zup, sulla lampo. Fatto il nodo alla cravatta, messi a posto i capelli e con la barba in bocca, 3 secondi e 2 decimi. Non è stato omologato perché avevi i denti in favore. Zap, lampo, nodo alla cravatta, mossa i capelli, barba in bocca. Siamo qui che giochiamo alla merla, ma la vecchia risponde: non è quello, mio caro, il gioco della merla. E lo dice con signorile sicurezza.
1: Se la merla è mico e anco mi erembi, mi erembo. Se la merla è mico e anco mi erembi, mi erembo.
0: L'antropologia e soprattutto il folklore da anni studiano questa misteriosa paura. I mico e anco. Si pensa, la vecchia intenda due quaglie maschio di grosse dimensioni. Praticamente i quaglioni, se la merla i miei quaglioni, i miei grossi quaglioni, quaglie mascoli, non ti menzione, non te voglio.
1: Anche a me quando era giovnassa, oi lì, oi.

0: mobilmetto in platino iridio conservato a Parigi, cioè, che non sgarra di un millimetro. No, il pezzolone variava a seconda del tempo, delle dimensioni e delle varie cose. Quindi il pezzolone, un'antica misura contadina ma di dimensione misteriosa e variabile.
1: Fitone, io veramente questa strofa non mi è andata giù, vorresti spiegarmi prima che cos'è?
0: Per fitone intendasi il paracarro. Il paracarro, dimensione fallica naturalmente, come quello che è in via Zamboni, se non sbaglio, all'università,
2: sì.
0: Che ricordando un verso dantesco veniva disegnato come eterno duo, ma non c'entra niente con Dante, è una cosa di fittone. La vecchia, lasciandosi, e qua veramente dopo questa poesia meravigliosa, primaverile, giovanile, lascia andare tutto il suo animo greve e con l'ultimo verso rivela proprio la sua caratteristica sordida e dice: Sfreiger, tutti lo sanno cosa vuol dire Fiton, abbiamo detto che il paracarro.
1: Ho scommesso 200 euro che l'ultima frase la cantiamo insieme. Ho scommesso 200 euro con mio fratello che gli ho detto: vedrai che l'ultima frase la canta insieme.
0: Mi dispiace per te, ma... no.
1: E poi che può portare anche all'esca su una sassa, oi lì, oi là. E anche all'esca su una sassa, oi lì, oi là. Fammi vincere! Amla sfrai contro i fiton, cumiere mi, cumiere mo. Amla sfrai contro i fiton.
0: Ogni tanto bisogna casseggiare.
3: Ricordo che imprecai moltissimo per imparare il finger picking dell'avvelenata di Guccini, perché dobbiamo sempre ricordarci che quando parliamo di poesia nelle canzoni facciamo qualcosa di non totalmente corretto, perché le canzoni sono canzoni anche se hanno dentro dei testi poetici. E quindi quella canzone lì è una canzone molto simbolo da questo punto di vista, perché è una canzone che, pur avendo un'anima molto folk, e quindi con il finger picking della chitarra, ha dentro uno spirito invece, dal punto di vista del contenuto, iconoclasta. Forse il pezzo più punk mai scritto nella storia della musica italiana. Al punto che all'epoca, ricordo, avevo, non so, mi sembra 14 anni, non capivo neanche perché uno che faceva una vita apparentemente bella come quella del cantautore, che quindi immaginando quindi tutte le conseguenze, no? Il successo, soldi, le ragazze, eccetera, perché dovesse aversela così tanto con quel mestiere o con molte parti di quel mestiere. E dopo ricordo che poi tanti anni dopo averlo fatto, in un momento mio di down, diciamo così, una notte un po' anch'io alle 4 del mattino, l'angoscia, un po' di vino, scrisse una canzone proprio dicendo: ho capito un po' di più anche del perché di quella sua incazzatura per quel pezzo particolare. Però tornando a te, allora Francesco, come attore è uno che si diverte ma a cui piace farti arrivare sempre un po' il suo borbottio, è famoso Eliga che du marron, domattina, a che ora domattina? Ma alle 11, ma no, troppo presto. Insomma, più o meno questo era il modo di muoverci. Una cosa che ho già detto proprio mentre facevamo Radio Freccia è che una sera sono riuscito a portarlo a casa mia. Sono riuscito a portare anche un sacco di amici che praticamente hanno, insomma, sapevo che più di tanto non avrebbero dato fastidio, perché immaginavo che fosse così. In effetti fu una bella sera fin quando sono riuscito a ricordarmene, perché ovviamente sapendo che veniva Francesco mi sono attrezzato con tutte le bottiglie migliori che avevo in cantinetta, le ho aperte tutte e a quel punto volevo sentirle, volevo anch'io assaggiarle, e vedevo che lui andava dritto, buttava giù e io cercavo di tenere il passo. Ma a un certo punto io non ricordo più niente perché mi hanno portato a letto,

0: steso da una delle più brutte ciucche della mia vita, mentre lui il giorno dopo sul set era fresco come una rosa. E gli ho detto: oh, Francesco, mi avevano detto che tieni un buon fatto, ma me l'hai dimostrato con i fatti. E tu piuttosto invece non sei mica stato tanto bene. No, non tanto. E ho detto: ma almeno i vini ti sono piaciuti? Lui fa: guarda, a me piace solo il rosé.
1: Grazie Luciano di questo ricordo. Francesco, è vero che tu avevi tante ragazze come supponeva Luciano?
2: Mai una.
1: Mai una.
2: Mai una.
1: Quindi ti invidiava per nulla, insomma, non ci crediamo. Dio, non ci crediamo.
2: Oh no, no, no. Figurati.
3: Oh Adolfo, tira giù la radio.
4: Beh, ma cos'è la RAI?
5: Sei la RAI, una radio libera.
4: Libera da cosa?
5: Buongiorno, è presente l'FM?
4: Una roba di radio.
5: Bravo, una roba di radio con dentro le radio libere.
4: Libere da cosa?
5: Libere.
6: Siete su Radio King da Reggio, solo musica buona, solo la musica che ci pare. Per le vostre richieste chiamate 581-363. I pezzi brutti non ve li passiamo.
3: Tira giù la radio!
5: Tira giù la cresta a te, Ciccio, che sono tutto bene, qui fuori, pieno di bar. Questo ne becco tre, fanno dei ragazzini. Passano anche musica soul, mica tanto Wilson Pickett a Sanremo.
4: Ma come fanno? Ci vorranno un sacco di soldi.
5: Mi ha detto di no.
4: Mi scaldi una birra?
5: Ci vorrebbero di qua per voi, fighetti.

fresco è il momento dei saluti. Se avremmo riso sopra, se ne avessimo parlato. Lo so che non ha senso starsi a lamentare di alcune conseguenze del mestiere. E so che mi son fatto prendere la mano, perché uno sfogo fa sbagliare spesso la misura. Ma come ti dicevo, sono le 4 del mattino, l'angoscia è un po' di vino. E allora vado avanti a cantare della vita, sempre solamente per come io la vedo, che la morte se la suona.

0: Nettuno Bologna 1 Showtime. Gli eventi a Bologna e le nuove uscite artistiche raccontate dai protagonisti, a cura di Alessandro Iannacci.
1: Amici di Radio Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da Alessandro Iannacci. Oggi è un grande giorno per la nostra emittente perché ritroviamo sulle nostre frequenze uno che ha fatto la storia della musica italiana, ma non solo, anche della cultura del nostro paese. Diamo il ben trovato a Francesco Guccini. Salve.
2: Salve, buongiorno.
1: Partiamo per la nostra intervista dalla serata del 13 aprile al Teatro Celebrazioni di Bologna. Andrà in scena lo spettacolo I Musici Cantano Guccini. Lei non sarà presente fisicamente, ma saranno protagonisti la sua musica e i grandi artisti che l'hanno accompagnata negli anni. Com'è stato il rapporto professionale ma anche umano con questi grandi artisti che vedremo sul palco il 13 aprile?
2: Direi che è stato ottimo, non soltanto da un punto di vista lavorativo, professionale, quanto da un punto di vista di amicizia. Prima del concerto andavamo assieme e anche dopo il concerto andavamo a mangiare, insomma, e ci raccontavamo storie, barzellette, eccetera. Era un vero e proprio rapporto amicizia, oltre che di professionale.
1: Una delle prime parole che possono venire in mente pensando alla sua carriera, all'antologia musicale che riproporranno i suoi musici il 13 aprile al Teatro Celebrazioni di Bologna, è il concetto di libertà, intesa come libertà compositiva, libertà di scelta e libertà anche di pensiero. Quanto è stato importante per lei e per voi mantenere questa libertà nel corso degli anni e poi quanto ha influito questa libertà sulla sua produzione artistica?
2: Libertà dal sistema discografico, del sistema dei concerti, non ho mai voluto sovraccaricare le fatiche, si fa per dire, ma comunque la fatica di fare un concerto da questo punto di vista, e anche sovraccaricare le esibizioni, il lavoro, insomma. Magari i musicisti avrebbero voluto lavorare di più, ma questo e io non stavo sempre rimasto al contrario, tiravo indietro, insomma. E quindi libertà anche dei discografici, nel senso che quindi tanti dischi non ne ho mai fatti, faccio le canzoni, non mi sono mai chiuso in casa a scrivere canzoni. Le canzoni venivano quando aveva voglia, quando era il momento, quando avevo qualche cosa da dire, quindi anche da questo punto di vista una grande libertà. E così penso è stato il rapporto con i musicisti, che hanno arrangiato loro molto spesso le canzoni, quindi io ho lavorato assieme molto bene.
1: La libertà di cui parlavamo significa anche poter decidere quando e se pubblicare nuova musica. In molte interviste lei ha raccontato più volte di non avere gli stimoli per comporre nuovi brani. C'è qualcosa che manca al mondo di oggi che una volta la ispirava particolarmente?
2: No, non è questione del mondo di oggi. Forse non sono più capace di scrivere canzoni, forse sono invecchiato, giustamente, fra poco ho 83 anni, quindi sono tanti, e quindi non ho più questo stimolo che ho probabilmente nello scrivere libri. Ecco, però continuo a scrivere libri, ma forse non sono più capace di scrivere canzoni.
1: Lei ha vissuto la musica anche all'insegna della condivisione. Penso ad esempio al rapporto che ci ha appena raccontato poco fa con i suoi musici, che il 13 aprile saranno al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo I Musici Cantano Guccini, ma non solo, ci sono state anche alcune collaborazioni veramente prestigiose e di livello nella sua discografia. Quanto è stato importante per lei condividere in alcuni momenti del suo percorso la sua musica?
2: Condividere con altri? Qualche volta sì, ma non sempre. Non sono mai stati, ho lavorato assieme a Claudio Lolli, ho preso delle canzoni da Claudio Lolli, ho fatto una canzone assieme a Ligabue, un'altra assieme a Dalla, una assieme a Zucchero, però è difficile, non ho mai fatto collaborazioni di un certo tipo con altri colleghi, diciamo, ecco. E quindi, perché non è facile, ci vorrebbe più tempo, più occasioni di vedersi, abitare più o meno nella stessa città, insomma, non è facile.
1: C'era sicuramente condivisione in uno dei luoghi, diciamo, simbolo della sua vita e della sua carriera, ovvero l'Osteria. È un posto dove lei è cresciuto e dove ha potuto confrontarsi anche con tante altre personalità differenti. Cosa hanno significato per lei quelle lunghe serate nelle osterie tra musica, racconti e probabilmente anche contaminazione artistica, visto che comunque c'erano anche tanti colleghi assieme a lei?
2: Ma le serate sono state tante. La maggior parte di quelli con cui passavo queste serate non erano professionisti, erano di dilettanti che si sono divertiti, si divertivano a cantare, a suonare, a passare le serate così. Erano amici che a Bologna c'era la tradizione di via Samot e noi avevamo star fuori la notte, insomma, e quindi ci trovavamo molto volentieri e c'era sempre una chitarra, due o tre delle volte anche. E quindi cantare canzoni che non erano mai le mie canzoni, erano canzoni di un repertorio vastissimo che lui aveva per la testa, ma non ho mai fatto insieme a loro le mie canzoni.
1: La serata del 13 aprile, come dicevamo, vedrà i suoi musici esibirsi al Teatro Celebrazioni di Bologna. La nostra città per lei ha un significato importantissimo. Quali sono le immagini, i momenti, i profumi di Bologna ai quali è maggiormente legato?
2: Bologna è una città nella quale ho abitato dal 60 al 2000, 40 anni che ho trascorso a Bologna. È una città che ho amato molto e che amo tuttora, anche se devo dire è dal 2001 che non abito più a Bologna, che abito qui in Montaglio. E quindi sono legato a tutti quegli anni che ho trascorso in questa bellissima città, con queste bellissime persone, con molti studenti, fra l'altro non solo bolognesi, ma gente di tutto il mondo. Ricordo studenti nordamericani, somali, greci. Era una città multietnica e con moltissime idee e intelligenze di tipo diverso. Una città molto, molto bella, anche ragazze che frequentavano le nostre serate. E ho qui dei bellissimi ricordi.
1: Lei ha ricoperto tanti ruoli artistici, è stato giornalista, è stato compositore, autore di canzoni, successivamente, come ci raccontava prima, è diventato scrittore, lo è tuttora, e quindi possiamo dire che il linguaggio è stato un grande protagonista della sua carriera artistica a tutto tondo. Lei ha saputo utilizzare diversi registri linguistici, da quello aulico a quello più popolare. Il linguaggio delle sue creazioni viene da una scelta ragionata oppure da una scelta istintiva, magari anche in base alla tipologia del brano o comunque del contenuto?
2: Questo non lo so dire, probabilmente dipende dal tipo di canzone, dipende da sì, di che cosa volevo raccontare, che cosa volevo dire, però non ho mai fatto calcoli, le cose sono sempre venute in maniera più che spontanea.
1: Maestro Francesco Guccini, molto spesso la nostra società ha cercato di inquadrare i grandi cantautori come lei in orientamenti politici, di rendere le vostre canzoni prima politiche e poi poetiche. A lei è mai pesata questa operazione che è stata fatta sulla sua discografia come sulla discografia di tanti altri grandi nomi della nostra cultura musicale?
2: Io passo per un cantautore politico, io sono di sinistra. Questo l'ho sempre detto, non lo nego, sono felice di essere di sinistra. Però nelle mie canzoni non praticamente mai tolta la locomotiva, una canzone che ricorda, che è fatta sullo stile delle canzoni anarchiche fino a 800 per 1900. Ma altre canzoni di quel genere non ne ho. Erano canzoni esistenziali della vita di ciascuno di noi. Quindi sono passato come autore politico, cantatore politico, veramente nelle mie canzoni di politica quasi non se ne parla, non si parla, insomma, e si parla del vivere quotidiano, delle esperienze che ciascuno di noi attraverso i giorni, gli anni del nostro vivere ci si portano di fronte, con le quali ci si confronta, ecco.
1: In chiusura, prima di salutarla, vorrei tornare sulla Bologna della quale ci ha già parlato poco fa e in particolare sui protagonisti di quella Bologna che lei ha conosciuto ed ha imparato anche ad apprezzare dal punto di vista professionale in quelle serate alle osterie e in tutte le altre situazioni nelle quali avete condiviso musica. Volevo chiederle in chiusura un aneddoto, un ricordo di qualcuno di loro che le è rimasto davvero nel cuore.
2: Ma un collega veramente bravo è stato Claudio Lolli, perché magari non ha raggiunto la fama di tanti altri, però era veramente bravo, veramente un poeta Claudio, e colto anche, e quindi non ricordo particolari episodi. E anche Lucio ogni tanto lo incontravo, abbiamo fatto questa canzone assieme, Emilia, e ogni tanto lo incontravo di sera, era tanto via da Vito. Io non giocavo a carte, però noi eravamo lì a giocare a carte, anche con il suo manager da allora, scomparso anche lui, perché sì. A parte il fatto che, parlando di persone che non ci sono più, sono mai, mi ritengo un sopravvissuto purtroppo, purtroppo no, per fortuna, diciamo, comunque, diciamo, li ricordo particolarmente come una persona di grande valore, Claudio Longo.
1: Maestro Francesco Guccini, grazie davvero a nome di tutta Radio Nettuno Bologna 1 per il tempo che ha dedicato a noi e ai nostri ascoltatori e per questa intervista. Ci risentiremo se lo vorrà. Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori l'evento del 13 aprile al Teatro Celebrazioni di Bologna intitolato I musici cantano Guccini, e ci saranno i grandi musicisti che l'hanno accompagnata durante la sua carriera a riproporre l'antologia musicale e discografica che ha fatto veramente parte della storia della nostra cultura. Grazie Maestro Francesco Guccini, ci risentiamo presto.
2: Grazie a voi, buonasera. Ciao. 1, 2, 3, 1.

Emiliana. Alt! Ricominciamo. Bologna, una donna emiliana. Delle volte capita di sbagliare le parole. Possiamo? Ci vorrebbe un applausino di incoraggiamento? Grazie Bologna, ruffiano fino in fondo. Bologna, una donna emiliana. L'ho visto fare una volta a Celentano, a Sanremo, perso la testa, lo faccio sempre. Bologna.

telecamere boiate, le ore strane sono tornate, grasso l'autobus mi insegue lungo il viale. L'albero pugni in faccia, verso qui tendo le braccia,

voce imperiosa mi chiamano e devo tornare perché ho un posto da vecchio ciullare.

0: vi voglio presentare i miei fedelissimi collaboratori. Fedelissimi il giusto, perché dato che sono pochissimo si prostituiscono nelle maniere più sordide con cantanti di infimo rango. Comunque sono, te non ridere Villotto, io sei licenziato. Sono Tiziano Barbieri al basso, da Bologna. Marco Villotti, detto Jimmy, alla chitarra elettrica, da Ferrara. Juan Carlos Biondini, detto Flaco, da Junin, Argentina. Junin è una grande città argentina, almeno secondo l'opinione di Flaco Biondini. 600-700 abitanti. Come Ferrara, grosso modo. Chi è di Ferrara?
1: Il signore.
0: Ah, il signore, sì, di Ferrara. Si vergogna un po'. Siete in due? Ma si vergogna su lui. Oggi mi hai trovato un compatriota. Auguri, auguri. Allora, un'altra vecchia canzone di quei tempi là, insomma, era una canzone di quelle un po' grintose, che non rispecchiano esattamente quello che è il mio pensiero adesso, se non in minima parte. La faccio solo, diciamo così, per ricordare un po' quello che si faceva allora, sempre per dire che queste canzoni allora erano sconvolgenti, giusto, insomma, anche sempre lì pagando, perché magari la gente era abituata, non so, a farsi la barba, ecco, magari già meno, e cantare queste canzoncine, e invece si sentivano cantare nei denti una canzone di questo tipo, per esempio, faceva: ho visto

penna è un foglio, così fragili fra queste dita, e quel che non è l'erba voglio, o può essere complessa come la vita. La canzone una vaga farfalla che vola via nell'aria leggera, una macchia azzurra, una rosa gialla, un respiro.

in piattino. La canzone una stella filante che qualche volta diventa cometa, una meteora di fuoco bruciante, però impalpabile come la seta. La canzone può aprirti il cuore con la ragione o col sentimento, fatta di pane, vino, sudore.

Questa è veramente, senza scherzi, l'ultima canzone, ed è la canzone che di solito conclude le mie serate, ed è una storia veramente accaduta a Bologna alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento. Una storia curiosa, strana. È venuto a fare una ballata alla moda dei vecchi cantastorie d'allora, ed è venuta fuori questa canzone che canto ormai da tantissimi anni, che si chiama La Locomotiva.

0: Caro Francesco, l'avevi scritto in Cittanova Blues, una cosa bellissima. Avevi scritto: invecchiare e perseverare ostinati nella vita, andare avanti ad occhi chiusi verso non sai qual giorno, quale ultima scadenza. Rimanere nel vivere vuol dire che ti sei lasciato indietro una mucchia di gente nel tuo continuo procedere giorno dopo giorno, anno dopo anno. È come una gara ciclistica a cronometro. Le partenze disuguali, lo snodarsi lungo la strada e qualcuno che non è che rimanga indietro in classifica, ma plof, cade, sparisce e se ne va. Avevi scritto questo e hai fatto questo. Te ne sei andato in punta di piedi senza neanche avvisare, senza dire niente. Ma non ti si può dire niente perché avevi questa ironia eterna e meravigliosa anche verso la morte che tu hai sempre cantato per esorcizzarla. Abbiamo vissuto dei momenti bellissimi, vacanze, aneddoti, ma in questo momento non viene da dire niente, solo Francesco e basta. Credo che rimanga la tua grande onestà intellettuale, la tua grande coerenza, la tua grande capacità di essere un cinno, di essere un cretino nel senso buono del termine, quindi di fare l'asinata, di scherzare coi giochi di parole, di fare le crittografie mnemoniche, di raccontare barzellette spesso anche brutte. E quindi rimane questa cosa enorme, perché tu sei enorme, gigantesco, quindi lasci un vuoto per forza. Quando un pezzo di montagna, ne stacchi un pezzo da una montagna, lì poi che cosa ci metti dopo? Perché la grandezza di un uomo non è solo i centimetri, ma anche quello che ha dentro e quello che ha dato. Cosa vuoi dire adesso? La tristezza? È ovvio, cioè cosa significa? L'importante sarebbe considerare che ci sei ancora e che sei sempre lì, perché le tue canzoni ci sono e noi ti faremo un omaggio in ottobre, che tutti ormai sanno, e sarà come averti lì, raccontarti come se ci fossi, perché è l'unico sistema per noi per andare avanti. Ciao Francesco.
1: Qualcuno è andato per età.
2: Il buon vino, la buona musica, i giovani. Le osterie dentro e fuori porta. Una recente guida le raccoglie insieme. Ma le osterie sono ancora luogo di incontro?
3: Senti, una volta era un luogo di incontro, il merito era dell'oste, che era un personaggio che è scomparso.
4: L'oste è importantissimo e soprattutto è importante che non pensi di sfruttare come è un po' la tendenza generale, non solo dell'osteria, di tutti i locali, di tutte le cose, di sfruttare il momento, di ciurlare nel manico, come si dice. Ecco, questo è fondamentale.
3: Senti, noi abbiamo un po' mitizzato l'osteria delle dame, le vecchie osterie. Tu stasera le hai distrutte completamente, ma allora qual è la verità?
4: No, non le ho distrutte. Ho detto, l'osteria delle dame è stata un'esperienza molto importante sicuramente. Non ho distrutto le altre osterie, erano delle bellissime osterie. Voglio dire che molto spesso un giudizio viene dato anche dall'epoca, dall'atmosfera, dalla tua età. Insomma, questa sera ho citato l'esempio della Rive Gauche, la mitica Rive Gauche parigina, chissà cos'era, magari la gente che ci abitava dice che era una schifezza. No, c'è l'uno e l'altro, insomma, come tutte le cose.
3: Senti, una volta si diceva un tipo d'osteria, esiste ancora il tipo d'osteria oggi?
4: Ma forse non esistevano più neanche allora, cominciavano, e fortunatamente, perché sai, è un'età per cui ricordo ancora per esempio gli ubriachi in giro per la strada. Adesso non si vedono più, erano proprio quelli i tipi d'osteria, cioè non si vedono, qualcuno si vede ancora molto meno. Purtroppo abbiamo di peggio in giro per la strada. Adesso non voglio dare delle valutazioni, non voglio entrare nel merito, non voglio dare dei giudizi, per l'amor di Dio, insomma. è un mondo che è scomparso come tante altre cose.
3: C'era anche il finale con l'avventore e l'oste che litigavano, no? Alla fine.
4: Sì, questo l'hai sentito, questo sì. Succedeva in osteria vicino al teatro comunale. Erano personaggi, erano caratteristiche d'osteria. Adesso ci sono, contemporaneamente c'erano anche. L'osteria è stata, ecco, ospitata dal bar, che è un altro tipo di osteria, un altro mondo, un altro modo di essere. E lì ci sono ancora i tipi da bar, quelli che ancora sopravvivono, insomma, è un altro mondo.
3: Tu sei ancora uno che va in osteria e vai sempre da Vito, è un po' una tua seconda casa questa.
4: Beh, seconda casa proprio no, però insomma anche il pregio per me di essere molto vicino a casa mia, quindi ci vado a piedi in un minuto e quindi c'è questo pregio della vicinanza che non è secondario, ma dico, è un locale che ha conservato ancora delle caratteristiche che non tutti i locali hanno conservato.
3: Dovessi consigliare un'osteria a Bologna dove ancora si beve vino, si suona la chitarra, si sta insieme bene e si spende poco?
4: Non saprei cosa dirti. Guarda, viene in mente Vito, anche se non è un'osteria, perché è una trattoria, insomma, ma tutto sommato è la prima che viene in mente, anche perché poi io ormai da tempo non conosco più le osterie di Bologna.
3: Senti, per concludere, andare in osteria oggi per te è un vizio, un vezzo o una virtù?
4: Ma nulla di tutto questo, perché non ci vado più, quindi è un ricordo. Semplicemente
3: nostalgico.
4: Beh, in buona parte sì, diciamo.

0: Non è la pavana, sì. Ovviamente il tempo passa, il tempo cambia, la gente va e viene. In questo cortile c'è una foto di una quindicina di ragazzi di 12, 13, 14 anni che giocavano a Cerbottana. Ne sono rimasti tre di questi, per dire.
1: Del volte mi malcordo qui Nadali, quando ero un bambino.
0: E tutta la gente in un tempo, una pavana molto diversa, una pavana senza automobili, una pavana senza televisori, senza frigoriferi, senza, una pavana col mulino dei miei nonni. Il mulino funzionava ancora, dicevo com'era bello arrivare per Natale da Modena e sentire le macine che andavano, che ronzavano.

0: che pure l'hai scelta una ventina d'anni fa, se non sbaglio.
1: Sì, nel 2000.
0: Perché l'hai scelta?
1: Lo dico, non c'è traffico. L'altro giorno ero a Verona, c'è un mucchio di gente, di turismo infernale, gente che cammina per la strada e la gente ormai mi spavento. Qua non c'è.
2: La casa sul confine della sera, oscura e silenziosa, se ne sta.
0: In Radici tu scrivi: è inutile cercare le parole, parole troppo grandi per un uomo. Ricerca di significato e parole, ma allo stesso tempo significati che sfuggono, malgrado lo sforzo. È un tema molto forte nelle tue opere, la ricerca di significato e la ricerca di significato nelle radici anche.
1: Sì, soprattutto in quel periodo. Sono canzoni che ho scritto 70-71, dopo un momento di crisi. Difatti nel 71 ho deciso di farmi crescere la barba e l'ho ancora.
0: E rimane.
1: Rimane anche un'altra canzone, che è La bambina portoghese. La bambina portoghese,
0: sì,
1: intuisce che dove lei, che è Portogallo, Cabo de Rocas, che è il punto più estremo del continente europeo, della, intuisce che c'è qualcosa, c'è un significato in questo. Ha tutta l'Europa dietro le spalle, tutto l'Atlantico davanti. Questo forse vuol dire qualche cosa. Significa qualche cosa. Significa qualche cosa, ma non ce la fa. È come quando in un settimanale di linguistica c'è un problema di logica. Cerchiamo di afferrarla, ci arriviamo quasi, ma non ci riusciamo. È così un po' il senso dei Radici. Parole troppo grandi per un uomo, perché si intuisce qualche cosa, ma non si può capire, non si può arrivare.

0: Come si sta davanti ai significati che sfuggono, malgrado la ricerca, malgrado lo sforzo?
1: È la natura umana, ma spinge a ricercare. È come Ulisse,
2: certo,
1: che deve andare avanti. Come dice Dante nella Divina Commedia di Ulisse. E i re mi facevano aria folle, volo, va avanti, va avanti.
3: Bisogna che lo affermi fortemente, che certo non apparteneva al mare, anche se dei d'Olimpo e umana gente

0: Il sudore e la terra erano...
1: Io ci sono la natura dell'uomo, non di tutti, ma di molti. Cercare. Un montanaro vede un altro monte e decide di andarci sopra. Come il marinaio da un'isola indovina che c'è un'altra isola e vuole andare a vedere cosa c'è. È la ricerca, continua.
2: Ma la ricerca di che cosa?
1: Ci hanno fregato, ci hanno dato intelligenza. E questa è la fregatura.
2: Cerca Dio? L'ha mai cercato?
1: No, sono agnostico.
2: Non vuol dire?
1: Ah, no.
2: Non vuol dire trovare Dio, eh? Cercare Dio nelle sue forme.
1: No, no.
3: Ho visto...

è ovvio che sono credente, rispolvere. Io sono onorato dell'amicizia del cardinale Zuppi, che è il cattolico cardinale di Bologna. È venuto anche a mangiare qui, in questa posizione. E lui dice che nelle mie canzoni però trova sente uno che cerca, che si fa delle domande.

0: domani mattino.
1: Arriva un passante e chiede: sentinella, quanto della notte? Quanto resta ancora? Quanto c'è ancora della notte? La sentinella risponde: la notte sta per finire, ma il giorno non è ancora arrivato. Comunque tornate, domandate, insistete. Anche se si sa che non si potrà mai sapere, ma chiedere è importantissimo, domandare è importantissimo.
2: In ebraico.
1: Sentinella, quanto di notte si dice Shomer, ma mi Laila.
3: Io ho scritto canzoni perché mi piaceva. Ho scritto libri perché da ragazzo, da giovane, anche più tardi, ne ho letti tantissimi. E quindi è naturale spostarsi. Cioè, spostarsi. Provare a fare quello che hai letto, provare a imitare quello che hai letto. Ho sempre sognato da ragazzo di fare lo scrittore da grande, quindi in tarda età ma ci sono riuscito, in tarda età mica tanto.
4: 10 anni fa ci avevi detto che con l'ultima Thule Francesco Guccini si era ritirato. 10 anni dopo arriva Canzoni da intorto.
3: Ma non sono canzoni mie, sono cover.
4: Beh, c'è il tuo, sì, il tuo gesto anche dietro.
3: Quello sì, il mio gesto, la mia scelta. C'era anche il piacere di mettere delle canzoni che a me care, però trascurate dai più, ho dimenticato, trascurate dai più. Canzoni importanti, canzoni che raccontano qualche cosa. Quando è cominciata l'operazione, che io non volevo fare un editoso su fare o meno questo disco, diciamo sono le canzoni, facendo le canzoni da intorto. Intorto è una voce gergale che vuol dire imbonire, vuol dire circuire una ragazza in modo che addivenga a più miti consigli. È un repertorio di canzoni enorme nella testa. Sono secoli di canzoni, che ho fatto l'orchestrale da balera, ma questo non c'entra. Erano le canzoni che cantavo alla sera con gli amici, eccetera, ho scelto quelle, parlando appunto con quelli della mia MG. Che canzoni vorresti fare? Gli ho sparato 5-6 titoli, loro sono impalliditi, ma ormai si erano gettati in operazione e hanno accettato, perché erano canzoni che onestamente non conoscevano, quasi nessuno conosceva. Erano canzoni marginali, le canzoni che io avevo scelto nella mia lunga ormai vita, un po' da snob, insomma. Canzoni particolari, non conosciute, canzoni marginali. Avete riportato una Valera, ma non avete riportato i 20 anni che avevo, purtroppo. Perché Valera e 20 anni per me sono la stessa cosa, facevo che avevo 20 anni. Se oltre alla Valera che questa mi riportassi i miei 20 anni, sarei stato molto, molto più felice.

0: Gloria Strozzi, avrei scritto canzoni, avevo detto che mi son sbagliato, e accetto il crucifige così sia. Chiedo tempo son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dire che...
1: Stoppo, allora. Ti piace questa cosa, ma è una canzone che tu non hai mai amato.
2: No, perché è una canzone fatta per un momento così di...
1: In quel momento lì era
2: quello. E poi non lo volevo neanche mettere nel disco. Quando hai fatto il disco, che non so, non ricordo che disco sia, forse via Paolo Fabbri.
1: Sì, esatto. Però adesso viene lirica, allora adesso tu diventi lirico. Cioè, come la vedi? Che effetto ti fa sentire la velenata cantata lirica?
2: Ma cantata da un baritono è il massimo. Qui avrei potuto sognare, insomma.
1: Allora, noi facciamo opera Guccini, cioè le tue canzoni arrangiate dall'orchestra del Teatro Comunale, una quarantina di elementi abbondanti, e i cantanti lirici. È un'operazione che ti ha visto partecipe e, insomma, hai collaborato alla scaletta. Ti incuriosisce?
2: Certo, moltissimo, perché vedere queste mie canzoni, che di musica non hanno tipo moltissimo, insomma, sono più ballate che melodie, e vedere trasformate in opera lirica, ovviamente
1: ti dà un gusto, un piacere.
2: Più che piacere, una grande curiosità.
1: Grande curiosità, vedi, quindi. E pensi che il popolo gucciniano, diciamo, sia sospettoso di questa operazione oppure che venga incuriosito?
2: Questo non lo so. Ero qui una sera con Zucchero Fornasari.
1: Sì.
2: E casualmente andammo su questo argomento. E Zucchero dice: no, non farlo mai, ti rovinano tutte le canzoni, te le rovinano. Dico: Zucchero, io ho già sentito le mie canzoni trasformate in musica lirica, e l'effetto non è stato per niente negativo, soprattutto poi parlato della velenata, che
1: certo,
2: scordato.
1: Beh, poi c'è Bisanzio di morte.
2: Va bene, mi incuriosisce, cioè, dice,
1: certo,
2: lo dicevo prima.
1: Sarà una grande sorpresa, 29, 30, 31 ottobre, Teatro Duse, quindi il comunale che va in trasferta perché non è ancora pronto il comunale, Teatro Duse, sarà una grande serata, e io in mezzo farò dei monologhini presentando la canzone, facendo un monologo scritto da te, che tu ami molto, che è il capitolo finale di Cittanova.
2: La gente che ascolterà queste versioni, diciamo, rimarrà affascinata da questo.
1: Rimarrà affascinata, vi aspettiamo.
3: È un momento, quello che sta per accadere, di grande cultura, un momento molto serio, un momento in cui io smetto i panni del cantautore, quelli dello scrittore, e assumo quelli dell'antropologo, dello studioso di folklore, sia canoro che folklore di tradizioni popolari, diciamo, di glottologo anche. Il miracolo è anzitutto uno, che ieri sera avete sentito Flacco cantare in bolognese, qui sentiremo uno del Lago Maggiore cantare in bolognese, che è un'impresa ancora più difficile questa. Io commenterò, da un punto di vista scientifico, dicevo, d'antropologia, questa canzone, che è una canzone del folklore bolognese, insomma, autore sconosciuto, quindi del vero folklore. Vada, caro.
4: Aspetterei le campane d'amore.
3: Se c'è qualche bolognese qui, perdonate la pronuncia.
4: Sì, è beh, logico, ma io mi sono anche giustificato a priori.
3: Certo.
4: Le canzoni folcloristiche cominciano tutte così.
3: Sì. Quasi.
4: A Saste, alla fine San Lazzaro, oi lì, oi là. Allora, intanto voi fate solo oi lì, oi là. Se no, cioè, non andiamo a casa più.
3: Beh, intanto commento subito.
4: Va bene.
3: Mi sono recato alla fiera i prodotti ortofrutticoli e bestiole di piccola taglia in località San Lazzaro di Savena, o i lì o i là.
4: Cassa Stella, Fie San Lazzaro, o i lì o i là. Ma come pronuncia?
3: Uguale
4: come...
3: prima.
4: Sì, sì, sì. La pronuncia giusta?
3: Perfetta.
5: Perfetta.
4: Ah, io comprè di beat song, com'era in bom. Ah, io comprè di beat song, com'era in bom.
3: Posso io modenese, questo?
4: Fatto, io temo 300 chilometri ho fatto.
3: Tu bimbi san, temo che sia. Comunque, ivi giunto, ho provveduto ad acquistare due bei piccioni, o come erano belli, o come erano buoni. Traduzione del trago.
4: Salta fuori una ragazzola, oi lì, oi là.
3: Balza una giovinetta. Questa giovinetta però è come le giovinette d'un tempo, non quelle magre salacche che adesso fanno tutte le diete. Giovinetta dei fianchi possenti, si intuisce dai versi della canzone. Giovinetta dei fianchi possenti e due tette enormi che il gentiluomo bolognese a guardarle esclama «Sociwel daudala», letteralmente «per bacco, che bel sia proprio».
4: Salta fuori una

0: bicumiere, bom.
1: La giovinetta prende vaghezza per i due piccioni, si servono forme particolari e si innamora di queste due bestiole e li vuole acquistare e propone il mercimonio al giovinetto, il quale però lì succede una cosa misteriosa, il quale però non c'entra niente, mi è sfuggito, perché vanno a scambiarsi il piccione, vai.
0: Alla porta ed entra una porta, oi lì, oi là.
1: Perché per lo scambio dei piccioni vanno a nascondersi dentro la porta? Era il piccione una merce vietata? Era proibito? Si fumavano allora i piccioni? Non credo. Però accade, si intuisce qua, iniziano una danza piccionica, una danza ipofallica o itifallica, non lo so bene, comunque suona bene, ipofallico o itifallica, che nello scambio del piccione viene questa danza tribale, una danza antichissima che risale alla notte dei tempi, ed è
0: alla porta ed entra una porta, oi lì, oi là, sola stanei la zoi bragon cumiere bi cumiere bon, sola stanei la zoi bragon cumiere bi cumiere bon.
1: Pur essendo di origine modenese, il polpinese di Achetti fa veramente schifo, comunque soffro terribilmente, come se fosse un vero bolognese.
2: Allora, requisisco tutti i cellulari che in questo momento hanno registrato questa cattiveria nei miei confronti.
1: Allora, sulla stanella sui dragoni è una danza in due tempi, sulla sottana sui dragoni non si capisce bene quali siano le reali intenzioni del giovinetto. E difatti
0: la salta fuori una brutta sassa, oi lì, oi là,
1: balza imperiosa un'anziana signora sui 97 anni, cattiva, quando dico in modenese, cattivo come un sponsor, cattivo come una puzza, che dice...
2: No, è stata proprio
1: Mazzafedi,
2: oh Dio, perché la ripeto due volte.
3: Mazzafedi!
0: Mazzafedi, spurcacion, cumiere, bim, cumiere, bom. Mazzafedi, spurcacion, cumiere, bim, cumiere, bom.
1: La vecchiaccia mal interpreta questa danza meravigliosa, primaverile direi, e pensa che stiano facendo altre cose. E il giovane risponde:
0: siamo qui che giochiamo alla merla, oi lì, oi là.
1: Il giovane batte tutti i primati di allacciatura della fessa in 3 secondi e 2 decimi, zup, sulla lampo. Fatti il nodo della cravatta, messi a posto i capelli, con la barba in bocca, 3 secondi e 2 decimi. Non è stato omologato perché vi senti in favore. Zap, lampo, nodo della cravatta, mossa i capelli, barba in bocca. Siamo qui che giochiamo alla merla, ma la vecchia risponde: non è quello, mio caro, il gioco della merla. E lo dice con signorile sicurezza.
0: Se la merla è mi quaian cumiere, mi cumiere, bom. Se la merla è mi quaian cumiere, mi cumiere, bom.
1: L'antropologia e soprattutto il folklore da anni studiano questa misteriosa parola, i mi quaian. Si pensa, la vecchia intenda due quaglie maschio di grosse dimensioni. Praticamente, i quaian, se la merla i miei quaglioni, i miei grossi quaglioni. Quaglie maschio di grosse dimensioni non te voglio.
0: Anche a me quando era giovnassa, oi lì, oi là.
1: Con leopardi le rimembranze.
0: Anche a me quando era giovnassa.

0: anch'io, quando era un'impubera giovinetta, ho trafficato coi pezzoloni. Altro mistero come i coglioni di prima. Per pezzolone non si sa bene cosa si intenda l'anziana signora. Si pensa che il pezzolone potrebbe essere un'antica misura del contado bolognese. C'era il piede, la pertica, il braccio, il pezzolone. Grosso modo, chi prendeva però una misura ondivaga, non come il metro in platino iridio conservato a Parigi, cioè, che non sgarra di un millimetro. No, il pezzolone variava a seconda del tempo, delle dimensioni e delle varie cose. Quindi il pezzolone, un'antica misura contadina, ma di dimensione misteriosa e variabile.
1: Fitone, io veramente questa strofa non mi è andata giù, vorresti spiegarmi prima che cos'è?
0: Per fitone intendasi il paracarro. Il paracarro, dimensione fallica naturalmente, come quello che è in via Zamboni, se non sbaglio, l'università,
2: sì.
0: Che ricordando un verso dantesco veniva designato come eterno duro. Ma non c'entra niente con Dante, è una cosa di fittone. La vecchia, lasciandosi, e qua veramente dopo questa poesia meravigliosa, primaverile, giovanile, lascia andare tutto il suo animo greve e con l'ultimo verso rivela proprio la sua caratteristica sordida e dice a Sfreiger, tutti lo sanno cosa vuol dire, fittone, abbiamo detto che il paracarro.
1: Ho scommesso 200 euro che l'ultima frase la cantiamo insieme. Ho scommesso 200 euro con mio fratello che gli ho detto vedrai che l'ultima frase la canta insieme.
0: Mi dispiace per te. No. E poi dietro a fratello.
1: E anche all'esca su una fsasa, oi lì, oi là. E anche ad esca su una fsasa, oi lì, oi là. Fammi vincere! Amlas frai contro i fiton.
0: Facciamo mezzo!
1: Cumiere in bim, cumiere in bom. Amlas frai contro i fiton.
3: Facciamo mezzo!
0: Ogni tanto bisogna anche casseggiare.
4: Ricordo che imprecai moltissimo per imparare il finger picking dell'avvelenata di Guccini, perché dobbiamo sempre ricordarci che quando parliamo di poesia nelle canzoni facciamo qualcosa di non totalmente corretto, perché le canzoni sono canzoni, anche se hanno dentro dei testi poetici. E quindi quella canzone lì è una canzone molto simbola da questo punto di vista, perché è una canzone che, pur avendo un'anima molto folk, e quindi con il finger picking della chitarra, ha dentro uno spirito invece, dal punto di vista del contenuto, iconoclasta. Forse il pezzo più punk mai scritto nella storia della musica italiana. Al punto che all'epoca, ricordo, avevo, non so, mi sembra 14 anni, non capivo neanche perché uno che faceva una vita apparentemente bella come quella del cantautore, che quindi immaginando quindi tutte le conseguenze, no? Il successo, soldi, le ragazze, eccetera, perché dovesse aversela così tanto con quel mestiere o con molte parti di quel mestiere. E dopo ricordo che poi tanti anni dopo averlo fatto, in un momento mio di down, diciamo così, una notte un po'. Anch'io alle 4 del mattino l'angoscia un po' di vino, scrisse una canzone proprio dicendo ho capito un po' di più anche del perché di quella sua incazzatura per quel pezzo particolare. Però tornando a te, allora Francesco come attore è uno che si diverte ma a cui piace farti arrivare sempre un po' il suo borbottio, è famoso... E liga che domarron, a che ora domattina? Ma alle 11, ma no, troppo presto. Insomma, più o meno questo era il modo di muoverci. Una cosa che ho già detto proprio mentre facevamo Radio Freccia è che una sera sono riuscito a portarlo a casa mia. Sono riuscito a portare anche un sacco di amici che praticamente hanno, insomma, sapevo che più di tanto non avrebbero dato fastidio perché immaginavo che fosse così. In effetti fu una bella sera fin quando sono riuscito a ricordarmene, perché ovviamente sapendo che veniva Francesco mi sono attrezzato con tutte le bottiglie migliori che avevo in cantinetta. Le ho aperte tutte e a quel punto volevo sentirle, volevo anche io assaggiarle. E vedevo che lui andava dritto, buttava giù e io cercavo di tenere il passo, ma a un certo punto io non ricordo più niente perché mi hanno portato a letto, steso da una delle più brutte ciucche della mia vita, mentre lui il giorno dopo sul set era fresco come una rosa. E gli ho detto, oh, Francesco, ma avevano detto che tieni un buon fatto, ma me l'hai dimostrato con i fatti. E tu piuttosto invece non sei mica stato tanto bene. No, non tanto. E ho detto, ma almeno i vini ti sono piaciuti? Lui fa, guarda, a me piace solo il rosé.
2: Grazie Luciano di questo ricordo. Francesco, è vero che tu avevi tante ragazze come supponeva Luciano?
5: Mai una.
2: Quindi ti invidiava per nulla, insomma, non ci crediamo. Invidia Dio, non ci crediamo.
5: No, figurati.
6: Oh Adolfo, tira giù la radio.
7: Beh, ma cos'è la RAI?
8: Sei la RAI, una radio libera.
7: Libera da cosa?
8: Buongiorno, è presente l'FM?
7: Una roba di radio.
8: Bravo, una roba di radio con dentro le radio libere.
7: Libere da cosa?
8: Libere.
9: Siete su Radio King da Reggio, solo musica buona, solo la musica che ci pare. Per le vostre richieste chiamate 581-363. I pezzi brutti non ve li passiamo.
6: Tira giù la radio!
8: Tira giù la cresta a te, Ciccio, che se non ti va bene, chi fuori, pieno di bar. Rocchetta nel becco 3, fanno dei ragazzini. Passano anche musica soul, mica tanto Wilson Pickett a Sanremo.
7: Ma come fanno? Ci vorranno un sacco di soldi.
8: Mi hanno detto di no.
7: Mi scaldi una birra?
8: Ci vorrebbero lì qua per voi, fighetti.

Francesco è il momento dei saluti. Se avremmo riso sopra, se ne avessimo parlato. Lo so che non ha senso starsi a lamentare di alcune conseguenze del mestiere. E so che mi son fatto prendere la mano, perché uno sfogo fa sbagliare spesso la misura. Ma come ti dicevo, sono le 4 del mattino, l'angoscia è un po' divina.

0: Nettuno Bologna 1 Showtime. Gli eventi a Bologna e le nuove uscite artistiche raccontate dai protagonisti. A cura di Alessandro Iannacci.
1: Amici di Radio Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da Alessandro Iannacci. Oggi è un grande giorno per la nostra emittente perché ritroviamo sulle nostre frequenze uno che ha fatto la storia della musica italiana, ma non solo, anche della cultura del nostro paese. Diamo il ben trovato a Francesco Guccini. Salve.
2: Salve, buongiorno.
1: Partiamo per la nostra intervista dalla serata del 13 aprile al Teatro Celebrazioni di Bologna. Andrà in scena lo spettacolo I Musici Cantano Guccini. Lei non sarà presente fisicamente, ma saranno protagonisti la sua musica e i grandi artisti che l'hanno accompagnata negli anni. Com'è stato il rapporto professionale ma anche umano con questi grandi artisti che vedremo sul palco il 13 aprile?
2: Direi che è stato ottimo, non soltanto da un punto di vista lavorativo e professionale, quanto da un punto di vista di amicizia. Prima del concerto andavamo assieme e anche dopo il concerto andavamo a mangiare, e ci raccontavamo storie, barzellette, eccetera. Era un vero e proprio rapporto amicizia, oltre che di professionale.
1: Una delle prime parole che possono venire in mente pensando alla sua carriera, l'antologia musicale che riproporranno i suoi musici il 13 aprile al Teatro Celebrazioni di Bologna, è il concetto di libertà, intesa come libertà compositiva, libertà di scelta e libertà anche di pensiero. Quanto è stato importante per lei e per voi mantenere questa libertà nel corso degli anni e poi quanto ha influito questa libertà sulla sua produzione artistica?
2: Libertà dal sistema discografico, del sistema dei concerti, non ho mai voluto sovraccaricare le fatiche, si va per dire, ma comunque la fatica di fare un concerto da questo punto di vista, e anche sovraccaricare le esibizioni, il lavoro, insomma. Magari i musicisti avrebbero voluto lavorare di più, ma questo e io non stavo sempre rimasto al contrario, tiravo indietro, insomma, e quindi libertà anche dei discografici, nel senso che più di tanti dischi non ne ho mai fatti, faccio le canzoni, non mi sono mai chiuso in casa a scrivere canzoni. Le canzoni venivano quando aveva voglia, quando era il momento, quando avevo qualche cosa da dire, quindi anche da questo punto di vista una grande libertà. E così penso è stato il rapporto con i musicisti, che hanno arrangiato loro molto spesso le canzoni, quindi io ho lavorato assieme molto bene.
1: La libertà di cui parlavamo significa anche poter decidere quando e se pubblicare nuova musica. In molte interviste lei ha raccontato più volte di non avere gli stimoli per comporre nuovi brani. C'è qualcosa che manca al mondo di oggi che una volta la ispirava particolarmente?
2: No, non è questione del mondo di oggi. Forse non sono più capace di scrivere canzoni, forse sono invecchiato, giustamente, fra poco 83 anni, quindi sono tanti, e quindi non ho più questo stimolo che ho probabilmente nello scrivere libri. Ecco, continuo a scrivere libri, ma forse non sono più capace di scrivere canzoni.
1: Lei ha vissuto la musica anche all'insegna della condivisione. Penso ad esempio al rapporto che ci ha appena raccontato poco fa con i suoi musici, che il 13 aprile saranno al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo I Musici Cantano Guccini, ma non solo, ci sono state anche alcune collaborazioni veramente prestigiose e di livello nella sua discografia. Quanto è stato importante per lei condividere in alcuni momenti del suo percorso la sua musica?
2: Condividere con altri qualche volta sì, ma non sempre. Non sono mai stati, ho lavorato assieme a Claudio Lolli, ha lavorato assieme, ho preso delle canzoni di Claudio Lolli, ho fatto una canzone assieme a Ligabue, un'altra assieme a Dalla, una assieme a Zucchero, però è difficile, non ho mai fatto collaborazioni di un certo tipo con altri colleghi, diciamo, ecco. E quindi, perché non è facile, ci vorrebbe più tempo, più occasioni di vedersi, abitare più o meno nella stessa città, insomma, non è facile.
1: C'era sicuramente condivisione in uno dei luoghi, diciamo, simbolo della sua vita e della sua carriera, ovvero l'Osteria. È un posto dove lei è cresciuto e dove ha potuto confrontarsi anche con tante altre personalità differenti. Cosa hanno significato per lei quelle lunghe serate nelle osterie tra musica, racconti e probabilmente anche contaminazione artistica, visto che comunque c'erano anche tanti colleghi assieme a lei?
2: Ma le serate sono state tante. La maggior parte di quelli con cui passavo queste serate non erano professionisti, erano di dilettanti che si sono divertiti, si divertivano a cantare, a suonare, a passare le serate così. Erano amici che a Bologna c'era la tradizione di via Sanotto e noi avevamo star fuori la notte, insomma, e quindi ci trovavamo molto volentieri e c'era sempre una chitarra, due o tre delle volte anche. E quindi cantare canzoni che non erano mai le mie canzoni, erano canzoni di un repertorio vastissimo che lui aveva per la testa, ma non ho mai fatto insieme a loro le mie canzoni.
1: La serata del 13 aprile, come dicevamo, vedrà i suoi musici esibirsi al Teatro Celebrazioni di Bologna. La nostra città per lei ha un significato importantissimo. Quali sono le immagini, i momenti, i profumi di Bologna ai quali è maggiormente legato?
2: Bologna è una città nella quale ho abitato dal 60 al 2000, 40 anni che ho trascorso a Bologna. È una città che ho amato molto e che amo tuttora, anche se devo dire è dal 2001 che non abito più a Bologna, che abito qui in montagna. E quindi sono legato a tutti quegli anni che ho trascorso in questa bellissima città, con queste bellissime persone. Ho molti studenti, fra l'altro non solo bolognesi, ma gente di tutto il mondo. Ricordo studenti nordamericani, somali, greci. Era una città multietnica e con moltissime idee e intelligenze di tipo diverso. Una città molto, molto bella, anche ragazze che frequentavano le nostre serate. E ho quei bellissimi ricordi.
1: Lei ha ricoperto tanti ruoli artistici, è stato giornalista, è stato compositore, autore di canzoni, successivamente, come ci raccontava prima, è diventato scrittore, lo è tuttora, e quindi possiamo dire che il linguaggio è stato un grande protagonista della sua carriera artistica a tutto tondo. Lei ha saputo utilizzare diversi registri linguistici, da quello aulico a quello più popolare. Il linguaggio delle sue creazioni viene da una scelta ragionata oppure da una scelta istintiva, magari anche in base alla tipologia del brano o comunque del contenuto?
2: Questo non lo so dire, probabilmente dipende dal tipo di canzone, dipende da sì, di che cosa volevo raccontare, che cosa volevo dire, però non ho mai fatto calcoli, le cose sono sempre venute in maniera più che spontanea.
1: Maestro Francesco Guccini, molto spesso la nostra società ha cercato di inquadrare i grandi cantautori come lei in orientamenti politici, di rendere le vostre canzoni prima politiche e poi poetiche. A lei è mai pesata questa operazione che è stata fatta sulla sua discografia come sulla discografia di tanti altri grandi nomi della nostra cultura musicale?
2: Io passo per un cantautore politico, io sono di sinistra. Questo l'ho sempre detto, non lo nego, sono felice di essere di sinistra. Però nelle mie canzoni non praticamente mai tolta la locomotiva, una canzone che ricorda, che è fatta sullo stile delle canzoni anarchiche fino all'800 per 1900. Quante canzoni di quel genere non ne ho, erano canzoni esistenziali della vita di ciascuno di noi, quindi sono passato come autore politico, cantatore politico, veramente delle mie canzoni di politica quasi non se ne parla, non si parla, insomma, e si parla del vivere quotidiano, delle esperienze che ciascuno di noi attraverso i giorni, gli anni del nostro vivere ci si portano di fronte, con le quali ci si confronta, ecco.
1: In chiusura, prima di salutarla, vorrei tornare sulla Bologna della quale ci ha già parlato poco fa e in particolare sui protagonisti di quella Bologna che lei ha conosciuto ed ha imparato anche ad apprezzare dal punto di vista professionale in quelle serate alle osterie e in tutte le altre situazioni nelle quali avete condiviso musica. Volevo chiederle in chiusura un aneddoto, un ricordo di qualcuno di loro che le è rimasto davvero nel cuore.
2: Ma un collega veramente bravo è stato Claudio Lolli, perché magari non ha raggiunto la fama di tanti altri, però era veramente bravo, veramente un poeta Claudio, e colto anche, e quindi non ricordo particolari episodi. E anche Lucio ogni tanto lo incontravo, abbiamo fatto questa canzone assieme, Emilia, e ogni tanto lo incontravo di sera alla trattoria da Vito. Io non giocavo a carte, però noi eravamo lì a giocare a carte, anche con il suo manager da allora, scomparso anche lui, perché sì. A parte il fatto che, parlando di persone che non ci sono più, mi ritengo un sopravvissuto, purtroppo, no, per fortuna, diciamo, comunque, diciamo, li ricordo particolarmente come persone di grande valore, Claudio Long.
1: Maestro Francesco Guccini, grazie davvero a nome di tutta Radio Nettuno Bologna 1 per il tempo che ha dedicato a noi e ai nostri ascoltatori e per questa intervista. Ci risentiremo se lo vorrà. Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori l'evento del 13 aprile al Teatro Celebrazioni di Bologna intitolato I musici cantano Guccini, e ci saranno i grandi musicisti che l'hanno accompagnata durante la sua carriera a riproporre l'antologia musicale e discografica che ha fatto veramente parte della storia della nostra cultura. Grazie Maestro Francesco Guccini, ci risentiamo presto.
2: Grazie a voi, buonasera. Ciao. 1, 2, 3, 1.

0: Vorrebbe un applausino di incoraggiamento.
1: Grazie Bologna, ruffiano fino in fondo. Bologna è una donna emiliana. L'ho visto fare una volta a Celentano, a Sanremo ho perso la testa, lo faccio sempre. Bologna.

Kawasaki, coi maglioni colorati, van scialando per le strade bionde fredde. Personalmente austero vesto in blu, perché di nero e ho paura anche d'andare in bicicletta.

0: voglio presentare i miei fedelissimi collaboratori. Fedelissimi il giusto, perché dato che sono pochissimo si prostituiscono nelle maniere più sordide con cantanti di infimo rango. Comunque sono, te non ridere Villotto che sei licenziato, sono Tiziano Barbieri al basso da Bologna, Marco Villotti detto Jimmy alla chitarra elettrica da Ferrara, Juan Carlos Biondini detto Flaco da Junín, Argentina. Junín è una grande città argentina, almeno secondo l'opinione di Flaco Biondini. 600-700 abitanti.
1: Come Ferrara.
0: Come Ferrara, grosso modo. Chi è di Ferrara?
1: Il signore.
0: Ah, il signore, sì, di Ferrara. Si vergogna un po'. Siete in due? Ma si vergogna su lui. Oggi mi hai trovato un compatriota. Auguri. Auguri. Allora, un'altra vecchia canzone di quei tempi là, insomma, era una canzone di quelle un po' grintose che non rispecchiano esattamente quello che è il mio pensiero adesso, se non in minima parte. Lo faccio solo, diciamo così, per ricordare un po' quello che si faceva allora, sempre per dire che queste canzoni allora erano sconvolgenti, giusto, insomma, anche sempre lì pagando, perché magari la gente era abituata, non so, a farsi la barba, ecco, magari già meno, e cantare queste canzoncine, e invece sentivano cantare nei denti una canzone di questo tipo, per esempio, faceva: ho visto

penna e un foglio, così fragili fra queste dita, e quel che non è, è l'erba voglio, o può essere complessa come la vita. La canzone una vaga farfalla che vola via nell'aria leggera, una macchia azzurra, una rosa gialla,

bambino che ogni tanto si mette le ali e con le parole gioca a rimpiattino. La canzone una stella filante che qualche volta diventa cometa, una meteora di fuoco bruciante però impalpabile come la seta. La canzone può aprire

Allora, questa è veramente, senza scherzi, l'ultima canzone, ed è la canzone che di solito conclude le mie serate, ed è una storia veramente accaduta a Bologna alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento. Una storia curiosa, strana. Ho voluto fare una ballata alla moda dei vecchi cantastorie d'allora, ed è venuta fuori questa canzone che canto ormai da tantissimi anni, che si chiama La Locomotiva.

0: Caro Francesco, l'avevi scritto in Cittanova Blues, una cosa bellissima. Avevi scritto: invecchiare e perseverare ostinati nella vita, andare avanti ad occhi chiusi verso non sai qual giorno, quale ultima scadenza. Rimanere nel vivere vuol dire che ti sei lasciato indietro una mucchia di gente nel tuo continuo procedere giorno dopo giorno, anno dopo anno. È come una gara ciclistica a cronometro. Le partenze disuguali, lo snodarsi lungo la strada e qualcuno che non è che rimanga indietro in classifica, ma plof, cade, sparisce e se ne va. Avevi scritto questo e hai fatto questo. Te ne sei andato in punta di piedi senza neanche avvisare, senza dire niente. Ma non ti si può dire niente perché avevi questa ironia eterna e meravigliosa anche verso la morte che tu hai sempre cantato per esorcizzarla. Abbiamo vissuto dei momenti bellissimi, vacanze, aneddoti, ma in questo momento non viene da dire niente, solo Francesco e basta. Credo che rimanga la tua grande onestà intellettuale, la tua grande coerenza, la tua grande capacità di essere un cinno, di essere un cretino nel senso buono del termine, quindi di fare l'asinata, di scherzare coi giochi di parole, di fare le crittografie mnemoniche, di raccontare barzellette spesso anche brutte. E quindi rimane questa cosa enorme, perché tu sei enorme, gigantesco, quindi lasci un vuoto per forza. Quando un pezzo di montagna ne stacchi un pezzo da una montagna, lì poi che cosa ci metti dopo? Perché la grandezza di un uomo non è solo i centimetri, ma anche quello che ha dentro e quello che ha dato. Cosa vuoi dire adesso? La tristezza? È ovvio, cioè che cosa significa? L'importante sarebbe considerare che ci sei ancora e che sei sempre lì, perché le tue canzoni ci sono e noi ti faremo un omaggio in ottobre, che tutti ormai sanno, e sarà come averti lì, raccontarti come se ci fossi, perché è l'unico sistema per noi per andare avanti. Ciao Francesco.
1: Qualcuno è andato per età.
2: Il buon vino, la buona musica, i giovani, le osterie dentro e fuori porta. Una recente guida le raccoglie insieme. Ma le osterie sono ancora luogo di incontro?
3: Senti, una volta era un luogo di incontro, il merito era dell'oste, che era un personaggio che è scomparso.
4: L'oste è importantissimo e soprattutto è importante che non pensi di sfruttare, come è un po' la tendenza generale, non solo dell'osteria, di tutti i locali, di tutte le cose, di sfruttare il momento, di ciurlare nel manico, come si dice. Ecco, questo è fondamentale.
3: Senti, noi abbiamo un po' mitizzato l'osteria delle dame, le vecchie osterie. Tu stasera le hai distrutte completamente, ma allora qual è la verità?
4: No, non le ho distrutte. Ho detto, l'osteria delle dame è stata un'esperienza molto importante sicuramente. Non ho distrutto le altre osterie, erano delle bellissime osterie. Voglio dire che molto spesso un giudizio viene dato anche dall'epoca, dall'atmosfera, dalla tua età. Insomma, questa sera ho citato l'esempio della Rive Gauche, la mitica Rive Gauche parigina, chissà cos'era, magari la gente che ci abitava diceva che era una schifezza. No, c'è l'uno e l'altro, insomma, come in tutte le cose.
3: Senti, una volta si diceva un tipo d'osteria, esiste ancora il tipo d'osteria oggi?
4: Ma forse non esistevano più neanche allora, cominciavano, e fortunatamente, perché sai, è un'età per cui ricordo ancora per esempio gli ubriachi in giro per la strada. Adesso non si vedono più, erano proprio quelli i tipi d'osteria, cioè non si vedono, qualcuno si vede ancora molto meno. Purtroppo abbiamo di peggio in giro per la strada. Adesso non voglio dare delle valutazioni, non voglio entrare nel merito, non voglio dare dei giudizi, per l'amor di Dio, insomma. È un mondo che è scomparso, come tante altre cose.
3: C'era anche il finale con l'avventore e l'oste che litigavano, no? Alla fine.
4: Sì, questo l'hai sentito, questo succedeva in osteria vicino al teatro comunale. Erano personaggi, erano caratteristiche d'osteria. Adesso ci sono, contemporaneamente c'erano anche, l'osteria è stata, ecco, ospitata dal bar, che è un altro tipo di osteria, un altro mondo, un altro modo di essere. E lì ci sono ancora i tipi da bar, quelli che ancora sopravvivono, insomma, è un altro mondo.
3: Tu sei ancora uno che va in osteria e vai sempre da Vito, è un po' una tua seconda casa questa.
4: Beh, seconda casa proprio no, però insomma anche il pregio per me di essere molto vicino a casa mia, quindi ci vado a piedi in un minuto e quindi c'è questo pregio della vicinanza che non è secondario, ma dico è un locale che ha conservato ancora delle caratteristiche che non tutti i locali hanno conservato.
3: Dovessi consigliare un'osteria a Bologna dove ancora si beve vino, si suona la chitarra, si sta insieme bene e si spende poco?
4: Non saprei cosa dirti. Guarda, viene in mente Vito, anche se non è un'osteria, perché è una trattoria, insomma, ma tutto sommato è la prima che viene in mente, anche perché poi io ormai da tempo non conosco più le osterie di Bologna.
3: Senti, per concludere, andare in osteria oggi per te è un vizio, un vezzo o una virtù?
4: Ma nulla di tutto questo, perché non ci vado più, quindi è un ricordo. Semplicemente
3: nostalgico.
4: Beh, in buona parte sì, diciamo.

0: Non è la pavana, sì. Ovviamente il tempo passa, il tempo cambia, la gente va e viene. In questo cortile c'è una foto di una quindicina di ragazzi di sui 12, 13, 14 anni che giocavano a Cerbottana. Ne sono rimasti tre di questi, per dire.
1: Del volte mi m'accordo qui Nadali, quando ero un bambino.
0: E tutta la gente in un tempo, una pavana molto diversa, no? Una pavana senza automobili, una pavana senza televisori, senza frigoriferi, senza, una pavana col mulino dei miei nonni. Il mulino funzionava ancora. Dicevo com'era bello arrivare per Natale da Modena e sentire le macine che andavano, che erano

0: Eppure l'hai scelta una ventina d'anni fa, se non sbaglio.
1: Sì, nel 2000.
0: Perché l'hai scelta?
1: Lo dico, non c'è traffico. L'altro giorno ero a Verona, c'è un mucchio di gente, di turismo infernale, gente che cammina per la strada e la gente ormai mi spavento. Qua non c'è.
2: La casa sul confine della sera, oscura e silenziosa, se ne sta.
0: In Radici tu scrivi: è inutile cercare le parole, parole troppo grandi per un uomo. Ricerca di significato e parole, ma allo stesso tempo significati che sfuggono, malgrado lo sforzo. È un tema molto forte nelle tue opere, la ricerca di significato e la ricerca di significato nelle radici anche.
1: Sì, soprattutto in quel periodo. Con la canzone che ho scritto 70-71, dopo un momento di crisi, difatti nel 71 decisi di farmi crescere la barba e l'ho ancora.
0: E rimane.
1: Rimane anche un'altra canzone, che è La bambina portoghese. La bambina portoghese,
0: sì,
1: intuisce che dove lei, che è Portogallo, Cabo de Rocas, che è il punto più estremo del continente europeo, della, intuisce che c'è qualcosa, c'è un significato in questo. Ha tutta l'Europa dietro le spalle, tutto l'Atlantico davanti. Questo forse vuol dire qualche cosa. Significa qualche cosa. Significa qualche cosa, ma non ce la fa. È come quando in un settimanale di linguistica c'è un problema di logica. Cerchiamo di afferrarla, ci arriviamo quasi, ma non ci riusciamo. È così un po' il senso dei Radici. Parole troppo grandi per un uomo, perché si intuisce qualche cosa, ma non si può capire, non si può arrivare.

0: Come si sta davanti ai significati che sfuggono, malgrado la ricerca, malgrado lo sforzo?
1: È nella natura umana, ma spinge a ricercare. È come Ulisse,
2: certo,
1: che deve andare avanti. Come dice Dante nella Divina Commedia di Ulisse. E i re mi facevano aria fuori, volo, va avanti.
3: Bisogna che lo affermi fortemente, che certo non apparteneva al mare, anche se dei d'Olimpo e umana gente.

0: Israele senza pescatori, il sudore e la terra erano...
1: Io sono la natura dell'uomo, non di tutti, ma di molti. Cercare. Un montanaro vede un altro monte e desidera andarci sopra. Come il marinaio da un'isola indovina che c'è un'altra isola e vuole andare a vedere cosa c'è. È la ricerca, continua.
2: Ma la ricerca di che cosa?
1: Ci hanno fregato, ci hanno dato intelligenza. E questa è la fregatura.
2: Cerca Dio? L'ha mai cercato?
1: No, sono agnostico.
2: Non vuol dire?
1: Ah, no.
2: Non vuol dire trovare Dio, eh? Cercare Dio nelle sue forme.
1: No, no.
0: Ho visto...

è ovvio che se uno è credente è rispolvere. Io sono onorato dell'amicizia del cardinale Zuppi, che è il cantore cardinale di Bologna, è venuto anche a mangiare qui in questa posizione, e lui dice che nelle mie canzoni però trova, sente uno che cerca, che si fa delle domande.

0: fare mattino.
1: Arriva un passante e chiede: sentinella, quanto della notte? Quanto resta ancora? Quanto c'è ancora della notte? La sentinella risponde: la notte sta per finire, ma il giorno non è ancora arrivato. Comunque tornate, domandate, insistete. Anche se si sa che non si potrà mai sapere, ma chiedere è importantissimo, domandare è importantissimo.
2: In ebraico.
1: Sentinella, quanto di notte si dice Shomer, Mami, Laila.
3: Io ho scritto canzoni perché mi piaceva. Ho scritto libri perché da ragazzo, da giovane, anche più tardi, ne ho letti tantissimi. E quindi è naturale spostarsi. Cioè, spostarsi. Provare a fare quello che hai letto, provare a imitare quello che hai letto. Ho sempre sognato da ragazzo di fare lo scrittore da grande, quindi in tarda età ma ci sono riuscito, tarda età mica tanto.
4: 10 anni fa ci avevi detto che con l'ultima Thule Francesco Guccini si era ritirato. 10 anni dopo arriva Canzoni da intorto.
3: Ma non sono canzoni mie, sono cover.
4: Beh, c'è il tuo, sì, il tuo gesto anche dietro.
3: Quello sì, il mio gesto, la mia scelta. C'era anche il piacere di mettere delle canzoni che a me care, però trascurate dai più, ho dimenticato, trascurate dai più. Canzoni importanti, canzoni che raccontano qualche cosa. Quando è cominciata l'operazione, che io non volevo fare come ghittoso, su fare o meno questo disco, diciamo sono le canzoni, facendo le canzoni da intorto. Intorto è una voce gergale che vuol dire imbonire, vuol dire circuire una ragazza in modo che addivenga a più miti consigli. È un repertorio di canzoni enorme nella testa. Sono secoli di canzoni che ho fatto orchestrare da Valera, ma questo non c'entra. Erano le canzoni che cantavo alla sera con gli amici, eccetera. Ho scelto quelle, parlando appunto con quelli della BMG. Che canzoni vorresti fare? Gli ho sparato 5-6 titoli, loro sono impalliditi, ma ormai si erano gettati l'operazione e hanno accettato, perché erano canzoni che onestamente non conoscevano, quasi nessuno conosceva. Erano canzoni marginali, le canzoni che io avevo scelto nella mia lunga ormai vita, un po' da snob, insomma. Canzoni particolari, non conosciute, canzoni marginali. Avete riportato una Valera, ma non avete riportato i 20 anni che avevo, purtroppo. Perché Valera e 20 anni per me sono la stessa cosa, facevo che avevo 20 anni. Se oltre alla Valera che questa mi riportassi i miei 20 anni, sarei stato molto, molto più felice.

0: casa mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dire che...
1: Stoppo! Allora... Ti piace questa cosa, ma è una canzone che tu non hai mai amato.
2: No, perché è una canzone fatta per un momento così di...
1: In quel momento lì era
2: e
1: quello.
2: E poi non lo volevo neanche mettere nel disco. Quando ho fatto il disco, che non so, non ricordo che disco sia, forse via Paolo Fabbri.
1: Sì, esatto. Però adesso viene lirica, allora adesso tu diventi lirico. Cioè, come la vedi? Che effetto ti fa sentire la Velenata cantata lirica?
2: Ma cantata da un baritono è il massimo, qui avrei potuto sognare, insomma.
1: Allora, noi facciamo Opera Guccini, cioè le tue canzoni arrangiate dall'orchestra del Teatro Comunale, una quarantina di elementi abbondanti, e i cantanti lirici. È un'operazione che ti ha visto partecipe e, insomma, hai collaborato alla scaletta, ti incuriosisce?
2: Certo, moltissimo, perché vedere queste mie canzoni, che di musica non hanno moltissimo, insomma, sono più ballate che melodie, e vedere trasformate in opera lirica, ovviamente...
1: Ti dà un gusto, un piacere?
2: Più che piacere, una grande curiosità.
1: Grande curiosità, vedi, quindi... E pensi che il popolo guciniano, diciamo, sia sospettoso di questa operazione oppure che venga incuriosito?
2: Questo non lo so. Io qui una sera con Zucchero Fornasari.
1: Sì.
2: E casualmente andammo su questo argomento. E Zucchero dice, no, non farlo mai, ti rovinano tutte le canzoni, te le rovinano. Dico, Zucchero, io ho già sentito le mie canzoni trasformate in musica lirica. E l'effetto...

0: momento quello che sta per accadere di grande cultura, un momento molto serio, un momento in cui io smetto i panni del cantautore, quelli dello scrittore, e assumo quelli dell'antropologo, dello studioso di folklore, sia canoro che folklore di tradizioni popolari, diciamo, di glottologo anche. Il miracolo è anzitutto uno, che ieri sera ho sentito Flacco cantare in bolognese. Qui sentiremo uno del Lago Maggiore cantare in bolognese, che è un'impresa ancora più difficile questa. Io commenterò, da un punto di vista di posto scientifico, dicevo, d'antropologia, questa canzone, che è una canzone del folklore bolognese, insomma, autore sconosciuto, quindi del vero folklore. Vada, caro.
1: Aspetterei le campane d'amore.
0: Se c'è qualche bolognese, se c'è qualche bolognese qui, perdonate la pronuncia.
1: Sì, è beh, logico, ma io mi sono anche giustificato a priori.
0: Certo.
1: Le canzoni folcloristiche cominciano tutte così.
0: Quasi.
1: A Saste, alla Fie, San Lazzaro, oi lì, oi là. Allora, intanto voi fate solo oi lì, oi là. Se no, cioè, non andiamo a casa più.
0: Beh, intanto commento subito.
1: Va bene.
0: Mi sono recato alla fiera di prodotti ortofrutticoli e bestioli di piccola taglia in località San Lazzaro di Savena, oi lì, oi là.
1: A San Stella, alla fine San Lazzaro, oi lì, oi là. Ma come pronuncia?
0: Uguale
1: come
0: prima.
1: Sì, sì, sì. La pronuncia è giusta?
0: Perfetta.
2: Perfetta.
1: Ah, io comprè di beat song com'era in bom. Ah, io comprè di beat song com'era in bom.
0: Posto io modenese, come
1: sono?
0: Io
1: temo 300 chilometri ho fatto.
0: Tu bimbi san, temo che sia. Comunque, ivi giunto, ho provveduto ad acquistare due bei piccioni. Oh, come erano belli, oh, come erano buoni. Traduzione del trauma.
1: Salta fuori una ragazzola, oi lì, oi là.
0: Balza una giovinetta. Questa giovinetta però è come le giovinette di un tempo, non quelle magre salacche che adesso fanno tutte le diete. Giovinetta dei fianchi possenti, si intuisce dai versi della canzone. Giovinetta dei fianchi possenti e due tette enormi che il gentiluomo bolognese a guardarle esclama Schocmel daudala, letteralmente per bacco, che bel sempre per ora.
1: Salta fuori una ragazza.

0: cumiere in bomba.
1: La giovinetta prende vaghezza per i due piccioni, che avevano forme particolari, e si innamora di queste due bestiole e li vuole acquistare e propone il mercimonio al giovinetto, il quale però gli succede una cosa misteriosa, il quale però non c'entra niente, mi è sfuggito, perché vanno a scambiarsi il piccione, vai.
0: Alla porta ed entra una porta, oi lì, oi là.
1: Perché per lo scambio dei piccioni vanno a nascondersi dentro una porta? Era il piccione una merce vietata? Era proibito? Si fumavano allora i piccioni? Non credo. Però accade, si intuisce qua, iniziano una danza piccionica, una danza ipofallica o itifallica, non lo so bene, comunque suona bene, ipofallica o itifallica, che nello scambio del piccione viene questa danza tribale, una danza antichissima che risale alla notte dei tempi, ed è
0: alla porta ed entra una porta, oi lì, oi là. Sola stanei la zoi bragon cumiere bi cumiere bon. Sola stanei la zoi bragon cumiere bi cumiere bon.
1: Pur essendo di origine modenese, il polpinese di Achetti fa veramente schifo. Comunque, soffro terribilmente, come se fosse un vero bolognese.
2: Allora, requisisco tutti i cellulari che in questo momento hanno registrato questa cattiveria nei miei confronti.
1: Allora, sulla stanella, sui dragoni, è una danza in due tempi, sulla sottana, sui dragoni,

0: soldi, non si capisce bene quali siano le reali intenzioni del giovinetto. E difatti
1: la salta fuori una brutta sassa, oh Dio, oh.
0: Balza imperiosa un'anziana signora sui 97 anni, cattiva, quando dico in modenese, cattivo come un sponsor, cattivo come una puzza, che dice...
1: Mi sento proprio sospetta, oh Dio, perché la ripeto due volte.
2: Max
1: Afedus purcacion cumiere in bin cumiere in bon. Max Afedus purcacion cumiere in bin cumiere in bon.
0: La vecchiaccia mal interpreta questa danza meravigliosa, primaverile direi, e pensa che stiano facendo altre cose. E il giovane risponde:
1: siamo qui che giochiamo alla merla, oi di, oi na.
0: Il giovane batte tutti i primati di allacciatura della fessa in 3 secondi e 2 decimi, zup, sulla lampo, fatto il nodo della cravatta, messi a posto i capelli con la barba in bocca, 3 secondi e 2 decimi. Non è stato omologato perché vi sento in favore. Dunque, zap, lampo, nodo la cravatta, mossa i capelli, barba in bocca. Siamo qui che giochiamo alla merla, ma la vecchia risponde: non è quello, mio caro, il gioco della merla. E lo dice con signorile sicurezza.
1: Se la merla è mico e anco mi era in bicco mi era in bo. Se la merla è mico e anco mi era in bicco mi era in bo.
0: L'antropologia e soprattutto il folklore da anni studiano questa misteriosa parola, i micoian. Si pensa la vecchia intenda due quaglie maschio di grosse dimensioni. Praticamente i quaglian, se la merla i miei quaglioni, i miei grossi quaglioni, quaglie mascoli di grosse dimensioni non te voglio.
1: Anche a me quando era giovnassa, oi lì, oi là,
0: con leopardi le rimembranze.
1: Anche a me quando era giovnassa, oi lì, oi là, a noccia peni pizzulon cumiere in bic cumiere in bon, a noccia peni pizzulon cumiere in bic cumiere in bon.
0: Anch'io quando era un'impubera giovinetta ho trafficato coi pezzoloni, altro mistero come i quaglioni di prima. Per pezzolone non si sa bene cosa si intenda l'anziana signora. Si pensa che il pezzolone potrebbe essere un'antica misura del contado bolognese. C'era il piede, la pertica, il braccio e il pezzolone. Grosso modo, chi prendeva però una misura ondivaga, non come il metro in platino e iridio conservato a Parigi, cioè, che non sgarra di un millimetro. No, il pezzolone variava a seconda del tempo, delle dimensioni e delle varie cose. Quindi il pezzolone, un'antica misura contadina, ma di dimensione misteriosa e variabile.
1: Fitone, io veramente questa strofa non mi è andata giù, tu vorresti spiegarmi prima che cos'è?
0: Per fitone intendasi il paracarro. Il paracarro, dimensione fallica naturalmente, come quello che è in via Zamboni, se non sbaglio, all'università,
2: sì.
0: Che ricordando un verso dantesco veniva disegnato come eterno duro, ma non c'entra niente con Dante, è una cosa di fittone. La vecchia, lasciandosi, e qua veramente dopo questa poesia meravigliosa, primaverile, giovanile, lascia andare tutto il suo animo greve e con l'ultimo verso rivela proprio la sua caratteristica sordida e dice... A Sfreiger, tutti lo sanno cosa vuol dire. Fiton, abbiamo detto che il paracarro.
1: Ho scommesso 200 euro che l'ultima frase la cantiamo insieme. Ho scommesso 200 euro con mio fratello che gli ho detto: vedrai che l'ultima frase la canta insieme.
0: Mi dispiace per te. No.
1: E poi dietro a fratello. E anche adesca su una fsasa, oi lì, oi là. E anche adesca su una fsasa, oi lì, oi là. Fammi vincere! Amla sfrai contro i fiton, cumiere in bin, cumiere in bo. Amla sfrai contro i fiton.
3: Estamos en medio de...
0: ogni tanto bisogna anche passeggiare.
2: Ricordo che imprecai moltissimo per imparare il finger picking dell'avvelenata di Guccini, perché dobbiamo sempre ricordarci che quando parliamo di poesia nelle canzoni facciamo qualcosa di non totalmente corretto, perché le canzoni sono canzoni, anche se hanno dentro dei testi poetici. E quindi quella canzone lì è una canzone molto simbolo da questo punto di vista, perché è una canzone che, pur avendo un'anima molto folk, e quindi con il finger picking della chitarra, ha dentro uno spirito invece, dal punto di vista del contenuto, iconoclasta. Forse il pezzo più punk mai scritto nella storia della musica italiana. Al punto che all'epoca, ricordo, avevo, non so, mi sembra 14 anni, non capivo neanche perché uno che faceva una vita apparentemente bella come quella del cantautore, che quindi immaginando quindi tutte le conseguenze, no? Il successo, soldi, le ragazze, eccetera, perché dovesse aversela così tanto con quel mestiere o con molte parti di quel mestiere. E dopo ricordo che poi tanti anni dopo averlo fatto, in un momento mio di down, diciamo così, una notte un po' anch'io alle 4 del mattino, l'angoscia, un po' di vino, scrisse una canzone proprio dicendo: ho capito un po' di più anche del perché di quella sua incazzatura per quel pezzo particolare. Però tornando a te, allora, Francesco come attore è uno che si diverte, ma a cui piace farti arrivare sempre un po' il suo borbottio, il famoso Eliga che du marron, domattina, a che ora domattina, ma alle 11, ma no, troppo presto, insomma, più o meno questo era il modo di muoverci. Una cosa che ho già detto proprio mentre facevamo Radio Freccia è che una sera sono riuscito a portarlo a casa mia, sono riuscito a portare anche un sacco di amici che praticamente hanno, insomma, sapevo che più di tanto non avrebbero dato fastidio, perché immaginavo che fosse così. In effetti fu una bella sera fin quando sono riuscito a ricordarmene, perché ovviamente, sapendo che veniva Francesco, mi sono attrezzato con tutte le bottiglie migliori che avevo in cantinetta. Le ho aperte tutte e a quel punto volevo sentirle, volevo anch'io assaggiarle. E vedevo che lui andava dritto, buttava giù, e io cercavo di tenere il passo, ma a un certo punto io non ricordo più niente, perché mi hanno portato a letto, steso da una delle più brutte ciucche della mia vita, mentre lui il giorno dopo sul set era fresco come una rosa. E gli ho detto: oh, Francesco, ma avevano detto che tieni un buon fatto, ma me l'hai dimostrato con i fatti. E tu piuttosto invece non sei mica stato tanto bene. No, non tanto. E ho detto: ma almeno i vini ti sono piaciuti? Lui fa: guarda, a me piace solo il rosé.
3: Grazie Luciano di questo ricordo. Francesco, è vero che tu avevi tante ragazze, come supponeva Luciano?
4: Mai una.
3: Quindi ti invidiava per nulla, insomma, non ci crediamo. Invidia Dio, non ci crediamo.
4: No, figurati.
5: Oh Adolfo, tira giù la radio.
6: Beh, ma cos'è la RAI?
7: Sei la RAI, una radio libera.
6: Libera da cosa?
7: Buongiorno, è presente l'FM?
6: Una roba di radio.
7: Bravo, una roba di radio con dentro le radio libere.
6: Libere da cosa?
7: Libere.
8: Siete su Radio King da Reggio, solo musica buona, solo la musica che ci pare. Per le vostre richieste chiamate 581-363. I pezzi brutti non ve li passiamo.
5: Tira giù la radio!
7: Tira giù la cresta a te, Ciccio, che se non ti va bene, chi fuori, pieno di bar. Questo ne becco tre, fanno dei ragazzini. Passano anche musica soul, mica tanto Wilson Pickett a Sanremo.
6: Ma come fanno? Ci vorranno un sacco di soldi.
7: Mi hanno detto di no.
6: Mi scaldi una birra?
7: Ci vorrebbero di qua per voi, fighetti.